0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paspi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Guardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva, si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo e d'improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'Assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna era avvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: Ma sono matta.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Previsioni meteorologiche. 4 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso del giorno. Possibili foschie o banchi di nebbia al primo mattino su pianure e vallate. Venti deboli variabili e massime in aumento fino a 27 butte a 28 rino. Affidabilità alta.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show. Caffè Live Show. Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm losing it.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Israele e Libano, al termine del secondo giorno di colloquio a Washington, hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escludano Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale. Nuovi colloqui sono previsti nella settimana del 22 giugno. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza. Nell'attacco a un condominio residenziale sono morte 9 persone, tra cui 4 bambini. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente diretto in Italia, Tor Vergata, è un terrorista di Hamas, prese parte al massacro del 7 ottobre, questa l'accusa israeliana. La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Caro Energia, via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità, una flessibilità fiscale limitata che permette di usare fino allo 0,3% del PIL. Il commissario specifica però che le risorse potranno essere usate solo per investimenti e sostegno alle famiglie sulle rinnovabili, non per i tagli alle accise. Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum di San Pietroburgo, sono con centinaia di droni ucraini sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi Mosca-Kiev. Intanto, secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, mentre il segretario di Stato americano Rubio, in audizione al Congresso, ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento all'ex consigliera regionale della Lombardia. Ora i legali di Minetti annunciano che chiederanno i danni al Fatto Quotidiano, a Carta Bianca e a Report. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla Procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, alla sfida Cobolli e Arnaldi per un posto in finale a Roland Garros. Cobolli ha compiuto l'impresa di battere il canadese Hugues Lloyssimon in 4-7, mentre Berrettini si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema muscolare. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su in Blu 2000. Ricordatevi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E come al solito è dalle pagine dei quotidiani che cominciamo a guardare ai temi principali che poi costituiranno anche l'ossatura della nostra scaletta oggi, insieme a qualche notizia in più. Le prime notizie che trovano spazio sulle pagine dei quotidiani riguardano il caro energia, il via libera alla flessibilità da parte dell'Europa, una flessibilità condizionata, e andremo a cercare di capire che cosa intendiamo con questo. E poi questa sera, già questa sera pomeriggio, mi pare intorno alle 17, si riunisce il Consiglio dei Ministri proprio per varare i nuovi provvedimenti di sostegno rispetto al caro energia, soprattutto per quanto riguarda le imprese e i soggetti vulnerabili, anche perché gli attuali provvedimenti concretizzati soprattutto con il taglio alle accise terminano domenica. Ecco, vi do uno spoiler, ma che non è uno spoiler perché da giorni che se ne parla, al momento non si ha notizia, perché sicuramente non si possono fare con lo scostamento previsto dall'Unione Europea. Bisogna vedere se lo Stato ha trovato soldi da altre parti, altrimenti finiscono i tagli alle accise, o almeno finiscono così come li conosciamo, cioè con tagli che poi sperimentiamo alla pompa della benzina, del gasolio, uguali per tutti. Quindi vedremo che cosa verrà deciso. E poi ancora sulle pagine dei quotidiani, ovviamente, gli scenari internazionali, quello medio orientale che vive di interlocuzioni Iran-Stati Uniti per quanto riguarda il Golfo Hormuz, e dall'altra parte Israele-Libano con la seconda tornata di colloqui che si è conclusa nella notte italiana a Washington. La cronaca che ci porta ancora una volta ad Amendolara, in provincia di Cosenza, per l'uccisione drammatica, barbara, di 4 braccianti agricoli, e l'inchiesta sta sempre più allargando la gravità della dimensione di quello di cui stiamo parlando. Noi vogliamo cominciare proprio da questa notizia, la lettura dei giornali, perché questa notizia è l'apertura del quotidiano Avvenire, che dedica ampio spazio agli ultimissimi, e questo è proprio il titolo della prima pagina. L'assalaggio dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato. Oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider. In un anno i casi sono il 50% in più, 1249. Attenzione, stiamo parlando di casi accertati, denunciati. Sappiamo che quando parliamo di caporalato, di questo particolare tipo di reato, soprattutto quando si esce dai campi, assume delle caratteristiche molto particolari che lo rendono ancora più facilmente suscettibile di finire in un sommerso. Quindi veramente sono realtà che poi si fa fatica a identificare e a catalogare. E quindi pensare che in un solo anno si ha la certificazione dell'aumento del 50% ci fa capire che il sottobosco è assolutamente molto molto, ahimè, più ricco. Le indagini intanto rispetto ad Amendolara, scrive ancora l'Avvenire, rivelano che gli aguzzini avevano premeditato il piano. Meloni ha parlato di barbarie inaudita. Restiamo sul quotidiano Avvenire col taglio centrale che ci porta direttamente alla giornata di sabato prossimo. Leone XIV, pellegrino al molo dei migranti. Stiamo parlando del viaggio in Spagna del Papa. Giacomo Gambassi, vaticanista dell'Avvenire, ci racconta e ci dice qualcosa in più. Prima nelle isole Canarie, poi a Lampedusa a luglio. Parte dalla Spagna il pellegrinaggio di Leone XIV sulle rotte dei migranti, quelle di accesso all'Europa per chi fugge da povertà, guerre, crisi ambientali, quelle dove riscatto e morte si intrecciano. Il viaggio in Spagna, presentato ieri, inizierà sabato e durerà fino al 12 giugno. Terminerà e culminerà nell'arcipelago nell'Oceano Atlantico, che batte bandiera spagnola e che dista poco più di 100 chilometri dalla costa nord-occidentale dell'Africa, approdo della traversata atlantica, la più mortale del mondo, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Siamo sul Corriere della Sera. Con il Corriere troviamo ancora di spalla la notizia dei migranti e i primi sviluppi delle indagini. Braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà, racconta il procuratore capo di Castrovillari D'Alessio, che durante la conferenza ieri ha parlato non soltanto di assoluta mancanza di collaborazione, ecco, no? Dove si annida e dove riesce a proliferare facilmente il sommerso, ha parlato di un muro di omertà che deve essere sfaldato, ma ha anche aggiunto che nella sua ormai trentennale carriera, quindi in realtà in lavoro, non si è mai trovato di fronte a un omicidio compiuto con tale efferatezza, quindi creare una trappola mortale e bruciare vivi delle persone. Restiamo sul Corriere di Sera, dicevamo, questo è l'articolo di spalla, perché l'apertura ci porta al caro energia e all'apertura da parte dell'Unione Europea alla flessibilità. Energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità, le sei raccomandazioni. Allora andiamo a leggere queste sei raccomandazioni, per cui ci viene data la possibilità di uno scostamento di bilancio del 0,3% in 3 anni, che però non deve nell'insieme superare lo 0,6. Ora questa sembra tutta una roba molto, molto algebrica, per dire che l'Italia potrà avere una maggiore spesa, senza che questo incida nei calcoli dei parametri del patto di stabilità, di un 13 miliardi, 13,6, 13,8 viene calcolato, quindi diciamo tra i 13,5 e i 14 miliardi di euro. Però sono poste delle condizioni, le condizioni sono: niente deroghe sulle accise, e le abbiamo spiegate tutte le motivazioni per cui l'aiuto sulle accise lo sconto sulle accise non viene visto in modo positivo. E poi l'altra raccomandazione è che si acceleri sulla transizione verde e dunque si investa nella transizione energetica. E arrivano le raccomandazioni quadro dell'Europa, che sono: per quanto riguarda le imposte, le tasse pesano troppo sul lavoro, quindi Italia, se vuoi agire, ricordati che il tuo lavoro costa troppo per le tasse, non perché arrivino più soldi nelle tasche dei lavoratori, anzi sappiamo che abbiamo i salari fermi al palo. E poi Italia svegliati lo dico io, ma per assumere anche un po' i toni che solitamente possono avere le raccomandazioni: casa e catasto, devi ancora aggiornare i valori. Su questo abbiamo fatto pochissimi passi avanti, perché lo sappiamo, l'aggiornamento del catasto poi cambia i valori fiscali della casa, no? Quindi, come dire, sarebbero scontenti alcuni cittadini italiani, altri probabilmente sarebbero contenti, però sappiamo che qua ci sono le organizzazioni di categoria che frenano. Poi luce e gas, aiutare solo chi ha più bisogno e le imprese energivore. E qua dobbiamo capire se verrà preso come riferimento, per quanto riguarda le famiglie, soltanto il valore ISEE, oppure potranno essere operati degli incroci di dati. Vedremo. Welfare, sanità, liste d'attese da accorciare. Bene, ce lo dice anche l'Europa. Purtroppo, per quanto riguarda il piano che era stato varato contro le liste d'attesa nell'estate scorsa da parte del governo, non ci sono stati risultati sperati. Contrattazione senza ritardo, stagnazione dei salari, servono interventi ad hoc. Ora, questi interventi ad hoc non vengono precisati da parte dell'Unione Europea nel rispetto poi di l'ordinamento che ogni paese ha, e soprattutto al di là dell'ordinamento anche le modalità, il contesto, la tradizione. Cioè nel nostro paese, se ricordate, tutte le volte che parliamo di salario minimo viene detto che in Italia introdurre il salario minimo addirittura sarebbe penalizzante nei confronti di certe categorie che sono tutelate da ottimi contratti che partono da livelli superiori di quelli previsti dal salario minimo, perché godono di una contrattazione. In Italia, rispetto ad altri paesi europei, la contrattazione ha tutto un suo peso, una sua forza, una sua tradizione, funziona, vero, ma funziona solo in certi settori che potremmo definire più tradizionali. Vediamo che invece c'è tutta una giungla di cosiddetti contratti pirata, soprattutto per quanto riguardano quelli che venivano definiti lavori della gig economy, tra cui possono rientrare i rider, i call center e non solo. Ecco, lì si ragiona sul fatto di poter adoperare e adottare e inserire dei parametri di salario minimo. Però onestamente in queste raccomandazioni, poi attendiamo di avere testi nero su bianco, al momento l'Europa si concentra soprattutto sulla questione delle contrattazioni, quindi andare avanti e laddove possibile facilitare il confronto tra le parti. E poi generare ricchezza, che uno dice bella forza, bella contrattazione, sì, ma qui invece un dettaglio in più viene detto, viene indicato: meno microimprese, più produttività. E si torna a un aspetto caratteristico della manifattura italiana, cioè che il nostro tessuto imprenditoriale è formato da tante microimprese, ci sono anche le medie imprese, diciamo grandi imprese sono poche, anzi sono diminuite negli anni, medie imprese ce ne sono. Il problema delle microimprese è che sono quelle che poi fanno più fatica a innovarsi, dove le tecnologie entrano con maggiore difficoltà e dove i salari tendono a rimanere più bassi. Quindi da tante parti quello che viene definito il nanismo delle imprese italiane viene visto veramente come la zavorra della produttività e dell'economia e degli stipendi. Dall'altra parte è vero che le microimprese, intendendo imprese familiari italiane, costituiscono anche un elemento distintivo di identità, qualcuno dice anche della sapienza, della qualità della manifattura italiana, soprattutto in certi settori. Probabilmente va trovato un equilibrio. L'equilibrio, secondo alcuni, si può trovare nei consorzi tra imprese, però non è facile. L'abbiamo trattato spesso questo tema e torneremo a farlo. Ora abbiamo abbastanza, direi, esaurito le notizie, le questioni e anche gli approfondimenti rispetto alle raccomandazioni europee. Veniamo un po' al sodo, il messaggero ci dà il sodo rispetto alla flessibilità concessa dall'Unione Europea e l'appuntamento di oggi del Consiglio dei Ministri. Voucher energia da 100 euro. Ecco, secondo il messaggero uscirà questo dal tavolo del CDM di oggi. 500 milioni sul tavolo nel pomeriggio del Consiglio dei Ministri per aiuti alle famiglie più fragili. Sì, di Bruxelles ha la flessibilità fino a 14 miliardi. E qua vengono riportate le parole anche di Meloni, che ha detto è l'Unione Europea che si è adeguata, noi abbiamo indicato la strada. Sicuramente da parte della Premier c'è motivo anche di rivendicare questo risultato. Nelle pagine interne troviamo, oltre al dettaglio rispetto a questo che è già stato ribattezzato voucher energia, ma è inutile tanto andare nelle ipotesi di dettaglio perché entro questa sera dovremmo saperne qualcosa in più, troviamo però l'intervista, anzi non è un'intervista, è un colloquio con Gilberto Pichetto Fratin, il nostro ministro dell'ambiente, che sappiamo ieri ha aperto un po' i lavori parlamentari per la legge delega sul ripristino in Italia dell'energia nucleare, vedremo poi quale sarà il percorso, ma è interessante perché in questa intervista fa capire come ci siano alcuni fronti aperti, tanti per la verità, però alcuni fronti particolarmente caldi aperti all'interno della maggioranza, perché di fronte alla questione gas russo, e sappiamo che da parte della Lega, ma non solo, si è detto il quadro energetico economico è tale che dovremo tornare a guardare al gas del Cremlino, dice comprare gas russo una scemenza tra virgolette, quindi la scemenza, c'è poco altro da aggiungere e dettagliare, mentre rispetto alle accise non ci dice molto perché dice dobbiamo restare cauti, vedremo, torna a dire poche ore e domattina già sui giornali dovremo trovare i dettagli dei nuovi provvedimenti, anche perché l'abbiamo detto, gli aiuti scadono domenica. Repubblica, energia più flessibilità alle condizioni dell'Unione Europea, dunque il tema è questo. Poi nel taglio centrale troviamo l'altro temone che sta facendo un po' discutere da ieri, ovvero la questione della Grazia Minetti. In regola, la procura in generale conferma il parere positivo, false notizie sui festini. Dopo le nuove indagini chieste dal Colle, la procura di Milano ribadisce il parere positivo sulla Grazia Nicole Minetti e definisce false le notizie giornalistiche che ne avevano messo in discussione la fondatezza. Regolare dunque l'adozione del bambino al quale Minetti presta le sue cure e il reale impegno come volontaria. L'ex consigliera regionale fa sapere tramite i suoi avvocati che chiederà i danni al Fatto Quotidiano, al Report e a Carta Bianca. E ci arriviamo subito al Fatto Quotidiano. Prima però faccio soltanto un riferimento all'altro titolo che compone la pagina di Repubblica questa mattina, ovvero lo scenario medio orientale con Trump che dice vedrò Khamenei. Khamenei, stiamo parlando ovviamente di Mujtaba Khamenei, ovvero l'attuale guida suprema che è succeduto al padre, che è morto nei primi bombardamenti del 28 febbraio, bombardamenti statunitensi contro l'Iran. Però la Repubblica fa un pacchetto unico di fronti, perché oltre a Trump che dice vedrò Khamenei, poi Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. Ed è su questo che ci concentriamo, arrivando velocemente a pagina 7. Sfregio al mito dello zar nel luogo più sacro del suo potere economico. Stiamo parlando degli attacchi all'alba di ieri contro infrastruttura energetica a San Pietroburgo, proprio nel giorno in cui si è aperto il forum economico di San Pietroburgo, che ante guerra ucraina era uno dei forum internazionali che richiamava stakeholder e anche rappresentanti politici e istituzionali di numerosissimi paesi occidentali e asiatici. E sicuramente nel tempo, negli anni, invece c'è stata una riduzione importante di presenze, di peso, e è rimasto però sempre un palcoscenico importante per Putin, anche per dettare la sua visione paese, come dire che era il palco da cui poi arrivava una sorta di secondo messaggio alla nazione. E sicuramente quella che a tutti gli effetti è la vendetta di Kiev rispetto ai durissimi bombardamenti russi degli ultimi giorni, sicuramente non è tanto il fatto di aver colpito un'altra struttura energetica, ma è ovviamente di aver colpito l'orgoglio di Putin. Su questo credo che non ci sia dubbi. Aggiunge Gianluca Di Feo nel suo pezzo: il volo indisturbato degli ordigni svela la vulnerabilità della città, che tra l'altro è proprio la città di Putin, quindi c'è, come dire, lo smacco nello smacco, mentre la spesa bellica russa alimenta il malcontento degli oligarchi. Sempre su Repubblica troviamo l'intervista a John Bolton. John Bolton è stato consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, primo mandato, quello che qualcuno definisce il Trump buono, che già, insomma, per dialettica negativa fa capire il Trump che abbiamo davanti in questo momento. Bolton dice: gli ucraini iniziano a guadagnare terreno ed è un serio cambiamento. L'alleanza può fare ancora molto per loro. Mosca è debole, in questo momento servono più pressioni per finire la guerra. Quindi questo arriva come suggerimento diretto da un ex alleato, ex consigliere di Trump. E su questo apre proprio La Stampa: la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo. Anche qua nelle pagine interne molto si parla del vero obiettivo, ovvero l'orgoglio, l'immagine di Putin. Addirittura Anna Zafesova nella sua analisi parla del forum delle vanità. Putin vuole apparire al centro del mondo, ma riceve solo visite da stati in difficoltà. L'abbiamo detto, no? Sicuramente il parterre è ridotto non solo numericamente, ma anche in spessore, importanza dei paesi. E poi precisa La Stampa: ci sono sempre più invitati impresentabili. Ve ne cito giusto un paio, era al di là del filosofo reazionario Alexander Dugin, ci sono ospiti come i blogger misogeni Andrew e Tristan Tate, incriminati in Europa per traffico di esseri umani, che sono stati accolti ieri con danze folcloristiche. Presente anche Candice Owens, famosa, se ci pensate bene forse questo nome vi dice qualcosa, perché è diventata famosa per aver creato le notizie fake sulla moglie di Macron, Brigitte Macron, cioè quella che continua a sostenere che in realtà Brigitte Macron sia un uomo. Ricordiamo che da parte della Francia c'è stata anche, anzi c'è il procedimento proprio in corso per diffamazione aggravata, mi pare sia l'accusa. Resto ancora sulla stampa, perché a proposito di analisti è stato intervistato da parte di Alberto Simoni Kurt Volker, che è l'ex ambasciatore americano alla NATO, che in questi giorni, proprio nei giorni dei pesantissimi bombardamenti, si trovava a Kiev. E dice Volker: nessuna delle due parti, cioè Russia e Ucraina, riesce a vincere. Mosca ha poche scorte di missili e dopo l'estate cercherà un accordo. E aggiunge, attenzione, Putin può fare un favore a Trump cercando il cessate il fuoco in tempo per il voto di midterm. E questa prospettiva potrebbe, come dire, ingolosire molto Trump e in qualche modo aprire Trump a portanti in concessioni nei confronti della Russia, proprio perché almeno entro il medio termine riuscirebbe a riportare una vittoria sul campo, cioè il raggiungimento della pace russo-ucraina. Ora, abbiamo già visto, i desiderati di Trump non è che poi si concretizzano in realtà, però diciamo che se la Russia avesse veramente intenzione di aprire a dei negoziati seri e non ad una richiesta camuffata di Kiev, mantenendo le massime istanze finora portate avanti fino dal marzo 2022, mi riferisco ai negoziati, ai primi negoziati di Istanbul, questo potrebbe essere, come dire, la parentesi, la sfera, l'arco temporale migliore per poter ottenere il massimo da Trump, non necessariamente rispetto all'Ucraina, anche rispetto a aiuti e investimenti economici di cui Mosca ha un grandissimo bisogno. Siamo sul giornale Soldi per l'energia vince l'Italia, poi taglio centrale, macchina del fango, la grazia era regolare, la procura fosse il Fatto Quotidiano su Minetti. E veniamo al Fatto Quotidiano, il titolo: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, che così si sta. Forse sarà per l'ora mattutina, ma si capisce poco questo titolo, e cerchiamo di capire come scioglierlo. Nell'occhiello il Fatto Quotidiano aggiunge: il procuratore generale smentisce la testimone senza sentirla. Nessuna rogatoria per la massaggiatrice, la famosa testimone uruguaiana, e gli altri testi alla procura bastano quelle di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Della serie, le indagini si sono, secondo il Fatto, quindi questa è anche la sua difesa, si sono basate solo su quello che ha detto Minetti, accusando dunque la procura di non aver fatto ulteriori accertamenti. Ce la poniamo come domanda. Troviamo e leggiamo nel pezzo di Thomas Mackinson, che è giornalista del Fatto Quotidiano, che aveva dato per primo la notizia delle irregolarità, delle presunte irregolarità, adesso invece verificate da parte della Procura Generale di Milano. Scrive: la Procura Generale ha confermato il proprio parere favorevole alla grazia per Nicole Minetti, ritenendo ininfluenti gli elementi emersi dall'inchiesta del Fatto Quotidiano e sostenendo che gli accertamenti disposti dopo la richiesta di approfondimento del Quirinale non hanno fatto emergere fatti idonei a modificare il quadro già valutato. Allora, per la verità, la Procura di Milano non li ha ritenuti ininfluenti, o non sappiamo se in alcuni passaggi li ha ritenuti anche ininfluenti, ma come scrive nel suo editoriale lo stesso Marco Travaglio, il direttore del Fatto, la procura scrive che i fatti svelati dal Fatto, virgolette, di Travaglio, non corrispondono al vero o non contrastano col quadro probatorio. Quindi alcune non corrispondono al vero, altre non contrastano col quadro probatorio, quindi in questo senso casomai ininfluenti. Scrive ancora Mackinson: nel comunicato diffuso ieri la procura elenca le verifiche svolte e le conclusioni raggiunte, ma alcuni passaggi meritano di essere letti insieme ai documenti. Non emergono irregolarità nel procedimento di adozione, virgolette, riconosciute in Italia dal Tribunale per i minori di Venezia. È una delle affermazioni più nette del comunicato. Il punto però è che in Uruguay tuttora, scrive ancora il Fatto, è aperta un'indagine interna dell'istituto dell'INAO, sarebbe l'istituto dell'adolescenza e dei bambini uruguayani, avviata proprio dopo la richiesta del fatto. L'indagine riguarda la correttezza della procedura che ha portato all'adozione del minore da parte della coppia Cipriani Minetti, Perno della Grazia. La procura italiana, dunque, scrive Mackinson, certifica che non risultano irregolarità sulla base degli elementi oggi disponibili, ma il procedimento amministrativo uruguayano è ancora in corso. Della serie, quindi, potrebbe cambiare qualcosa, ma vedremo. Il Foglio, pagina molto composita e ricca quella del Foglio, ma io vi voglio trattenere sul pezzo di Giulia Pompili, perché mette in evidenza una notizia, parlando di scenari internazionali, che è molto importante, che gli altri quotidiani quantomeno non hanno in prima pagina. Xi vola da Kim. L'asse di interessi tra Pechino, Mosca e Pyongyang si fa più concreto. L'Asia si attrezza e si parla proprio dell'attesa visita di Xi Jinping dal nord coreano Kim Jong-un. La Nazione, viaggio tra i nuovi schiavi braccianti per 3 euro l'ora. Bellissimo il reportage dell'inviato Lorenzo Moroni nella piana di Sibari. Sole 24 ore, auto aziendali, ecco le nuove regole. Riforma pescale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri il decreto correttivo omnibus. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Terra nostra, Parigi azzurra, Cobolli e Alnardi si sfidano domani per la finale. E con i titoli che guardano al tennis di Roland Garros chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e tra pochissimo invece apriamo, accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: 7.31, Sembru 2000, questo è sempre il Buongiorno in Blu. Bentornato Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies, direttore della rivista Geopolitics of the Middle East. Buondì.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno direttore. Allora, nella notte è stato raggiunto al termine del secondo giorno di colloquio a Washington tra Israele e Libano, è stato raggiunto un accordo sul cessate il fuoco e l'istituzione di una zona di sicurezza controllato dall'esercito libanese, dunque che escluda Hezbollah, per cui da un punto di vista del fronte israelo-libanese è stato raggiunto un punto che potrebbe a questo momento facilitare la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Iran, visto che la questione Hezbollah e Libano era stata messa sul tavolo ed era stata definita irrinunciabile da parte dell'Iran. Allo stesso tempo Trump rilancia che un accordo potrebbe essere con l'Iran raggiunto anche entro il fine settimana. Teheran continua a dire ma a noi non risulta niente, e anzi le interlocuzioni con gli Stati Uniti in questo momento sono sospese. Posto che quando si parla di Medio Oriente e quando si parla tra l'altro di situazioni di guerra è ovvio che il piano non sia mai chiaro, no? Sicuramente la trasparenza non è protagonista. Dati personaggi in campo tutto diventa ancora molto più complicato da leggere. Lei che idea si è fatto? Si è fatto o no un passo avanti?
1: Allora, partiamo dalla questione libanese. Sicuramente è importante l'accordo raggiunto perché rinnova il cessate il fuoco tra il governo libanese e Israele. Il problema di questo accordo è che di fatto però è stato concluso senza il terzo grande attore che interessa la politica libanese, che è Hezbollah, e sul quale sarà a mio avviso molto difficile riuscire a intervenire in termini operativi in questa fase, dove Israele occupa di fatto una porzione importante del Libano meridionale, sta continuando ad avanzare, ha dato ordini di evacuazione fino al fiume Zarani, quindi ben oltre il Litani. Quindi bisogna capire che tipo di incentivo possa avere Hezbollah in questo momento a cessare gli attacchi in una parte del paese, che è quella peraltro a maggioranza sciita, che in questo momento è interessata da una forte avanzata israeliana. I primi comunicati che abbiamo visto giungere da Hezbollah dopo la firma dell'accordo non sono incoraggianti. Il vero problema di questo accordo è che praticamente Israele si impegna a non colpire Beirut in cambio della cessazione degli attacchi da parte di Hezbollah sulla parte settentrionale di Israele. Hezbollah sembra avere pochi incentivi ad accettare un accordo di questo tipo, proprio perché non include la parte meridionale invece del Libano, dove stanno combattendo, e questo potrebbe essere il vero elemento di criticità di questo accordo raggiunto a Washington. La parte negoziale invece di questo accordo, che riguarda l'Iran, è più complessa, perché l'Iran ha posto la condizione libanese come una condizione essenziale per la firma di questo accordo, ma la dinamica poi dei combattimenti in Libano ha fatto sì che i colloqui entrassero nuovamente in una fase di stallo. Una fase di stallo che però in realtà è solo marginalmente così determinata dalle questioni libanesi. Il vero stallo nel dialogo tra Stati Uniti e Iran continua ad essere sugli elementi sostanziali.
0: Certo.
1: Ovvero sia da una parte sulle richieste americane relative alla riapertura di Hormuz, che è la questione primaria, e la questione nucleare, che paradossalmente è diventata un elemento secondario di questa fase negoziale, e dall'altra parte invece le pressanti richieste iraniane per incentivi economici e quindi per la sospensione delle sanzioni e soprattutto per lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. Elementi sui quali le parti sembrano non trovarsi, e a dispetto di quanto possa aver detto Trump sino ad oggi, non mi sembra che ci siano stati progressi sostanziali in questa dimensione. Quindi siamo ancora a mio avviso in una fase di pericoloso stallo e non è facile prevedere quali possano essere i tempi. Ripeto, sembrano molto ottimistici quelli che danno gli americani, sembrano essere molto più pessimistici quelli che possiamo dedurre dai commenti che fa invece l'amministrazione di Teheran.
0: Sì, anche perché da parte degli Stati Uniti sempre più si capisce che certe dichiarazioni non attengono soltanto, diciamo, al carattere di Trump, ma sicuramente al voler dare anche dei segnali, no? Rispetto ai mercati, ma rispetto all'opinione pubblica interna. Abbiamo già visto Trump annunciare accordi che sarebbero stati dietro l'angolo, invece poi si è andato molto molto molto in là. In effetti è vero, la questione libanese io non voglio dire che è strumentale da parte dell'Iran, sicuramente no, però forse lì un equilibrio si era raggiunto, ovvero tutto è precipitato nel momento in cui Israele ha annunciato di colpire Beirut e in modo particolare ovviamente la Tahia, che è la roccaforte di Hezbollah. Ecco, è lì che c'è stata la presa di posizione, diciamo così, più assertiva, no? e ultimativa da parte dell'Iran, perché sennò altrimenti si capisce che in qualche modo quello che succede nel sud del Libano non inciderebbe più di tanto rispetto ai negoziati con gli Stati Uniti. Ma come diceva lei, ci sono proprio questioni di sostanza rispetto ai capitoli del negoziato, e al di là di Hormuz, importantissimo, al di là di nucleare, al di là di questione economica che diventa esistenziale visto che l'Iran è stato anche duramente colpito, c'è, si capisce, ci si percepisce che perlomeno da parte iraniana c'è una questione, se vogliamo, banale rispetto all'accordo, che è la fiducia.
1: Assolutamente sì. La questione libanese infatti ha un valore che secondo me deve essere interpretato nella dinamica iraniana. L'attivismo iraniano nei confronti di Hezbollah viene letto spesso come una parte di questo patto di fedeltà che legherebbe i membri visibili del cosiddetto asse della resistenza. In realtà, come abbiamo visto nel corso di questi ultimi quasi due anni, il sodalizio non è proprio così solido, non c'è un intervento immediato in caso di attacco. Abbiamo visto come, insomma, le agende nazionali dettino il passo degli eventi molto più del rapporto che lega questi attori. Di fatto nessuno di questi è pronto a morire per l'altro realmente, e si utilizzano molto strumentalmente gli elementi di questa alleanza. Quello che però l'Iran vuole utilizzare sul Libano è un principio di sicurezza da applicare al suo accordo con gli Stati Uniti. Mi spiego meglio. Quello che l'Iran vuole evitare è di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti che poi possa essere violato in qualsiasi momento da Israele, perché non riconosciuto da Israele, come sono stati quelli in Libano. E questo è il principio della sicurezza sul quale l'Iran sta insistendo molto da settimane. Vuole ricevere, oltre a ciò di cui abbiamo già discusso, una garanzia da parte degli Stati Uniti che non verrà più attaccato in futuro né dagli Stati Uniti né da Israele. Sono garanzie molto difficili da mettere per iscritto da ottenere. Sì. E mentre sugli Stati Uniti c'è comunque una dimensione indiretta di dialogo attraverso il Pakistan e altri attori regionali, con Israele questa dimensione non c'è, e quindi il rischio che poi Israele possa dire io questo accordo non l'ho mai sottoscritto, non l'ho mai fatto, e quindi io mi sento libero di attaccare l'Iran, è percepito a Teheran, e quindi il Libano diventa l'elemento su cui costruire questa garanzia di sicurezza, che ripeto è molto fragile, è molto difficile da poter mettere per iscritto, ma è su questo che l'Iran insiste fortemente ed è su questo che considera il Libano un importante tassello di tutta questa fase negoziale che sta faticosamente conducendo.
0: Sì, che non facilita il raggiungimento di un accordo, no? È come dire, l'accordo che potrebbe essere dal punto di vista della sicurezza maggiormente blindato da parte dell'Iran, in realtà va a inserire un contesto, lo sappiamo anche solo storicamente, che rende tutto, più instabile, più fibrillante.
1: Sicuramente sì, come lei diceva giustamente prima, c'è una questione di fiducia e soprattutto da parte iraniana, adesso al di là di tutto ciò che è la Repubblica Islamica, di tutti i suoi difetti e dell'assertivismo regionale che ha determinato tutta una serie di conseguenze, è innegabile che nella prospettiva iraniana ci sia ormai una scarsa fiducia nei confronti degli Stati Uniti, perché per ben due volte avevano avviato dei colloqui per la soluzione del programma nucleare e durante questi colloqui sono stati attaccati. Quindi la percezione iraniana è che nessun accordo in fin dei conti poi potrebbe effettivamente reggere con gli Stati Uniti o con Israele, perché comunque si sentono liberi di attaccare anche in costanza di un accordo già definito oppure di un piano negoziale in corso, come è stato in passato. C'è l'esperienza pregressa peraltro del JCPOA, sul quale l'Iran aveva investito molto e che è stato poi disatteso dagli Stati Uniti. Quindi ci sono tanti elementi che concorrono in questo momento ad alimentare questa sfiducia. Sfiducia che è diventata peraltro esponenziale con il mutamento della fisionomia del regime successivo a quest'ultimo conflitto.
0: Perché in realtà la spallata o similtale c'è stata, non nella direzione auspicata da Trump.
1: Sì, un regime change l'hanno ottenuto, non quello che volevano. Il regime change che è avvenuto a Teheran è stato determinato dall'eliminazione dei pochi ormai residui membri della prima generazione del potere e quindi dall'accelerazione di questo processo di transizione generazionale che ha portato la seconda generazione a governare pienamente il paese. All'interno di questa seconda generazione però abbiamo una componente che sostanzialmente è tutta interna al sistema dei conservatori. Questi conservatori però sono divisi in tre gruppi: uno minoritario, insomma, che non ha grandi prospettive di governo, quello che insomma si riconduce all'ex presidente Ahmadinejad. Sì. Poi ci sono invece quelli maggioritari, che sono i tradizionalisti, che sono più pragmatici, cercano l'accordo, si rendono conto che i problemi dell'Iran restano comunque gravi e quindi cercano una soluzione. Il problema vero è che il potere effettivo in questo momento in Iran è nelle mani di una componente minoritaria ma molto forte e molto assertiva, cioè quella degli ultraconservatori, i Paidari. Loro controllano oggi sia il Parlamento sia il Consiglio Supremo per la Difesa Nazionale e quindi possono esercitare tutte le prerogative politiche e militari. In questa dinamica i due gruppi si stanno dando letteralmente battaglia sulla questione dell'accordo e il gruppo ultraconservatore sta frenando molto le spinte invece più pragmatiche, più propositive della parte tradizionalista, perché appunto l'elemento della sfiducia nei confronti degli Stati Uniti e di Israele in questa componente è predominante.
0: Tra l'altro gli ultraconservatori hanno anche, come dire, rispetto al nucleare un concetto strategico diverso, no? Quindi anche sul nucleare si fa più fatica ad arrivare a delle concessioni. Ricordiamo che formalmente il regime degli ayatollah, Khamenei, per primo ribadiva che l'Iran rifiutava proprio, come dire, costitutivamente il nucleare come arma, si parlava solo di nucleare civile. Certo, poi quando arrivi a un arricchimento del 60% e oltre, qualche dubbio viene comunque.
1: Sì, sicuramente la prima generazione ha sempre cercato di impedire queste spinte verso la proliferazione nucleare, più che altro al di là adesso delle questioni di carattere religioso, perché si rendeva conto che lo sviluppo di un'arma nucleare avrebbe trasformato l'Iran in un obiettivo legittimo degli attacchi da parte degli Stati Uniti e di Israele. Questi attacchi ormai sono avvenuti, la linea rossa è stata superata da tempo della conflittualità. E quindi questo ha determinato un profondo mutamento nell'approccio strategico. In realtà non sono più solo gli ultraconservatori a ritenere che sia necessario costruire una bomba nucleare per realizzare un principio di deterrenza, questo è un pensiero condiviso trasversalmente. Noi abbiamo visto purtroppo come nel corso dell'ultimo anno anche importanti esponenti dell'ala riformista, tanto per citarne uno, l'ex ministro degli esteri Farrasi, che insomma era il ministro degli esteri durante durante la presidenza riformista di Khatami, che hanno più volte ribadito come lo sviluppo di un'arma nucleare a questo punto si presenti come una necessità per l'Iran per acquisire quella capacità di deterrenza che non riesce invece a sviluppare attraverso le componenti convenzionali della sua difesa. Ed è sempre più ricorrente in Iran questo paragone tra la Corea del Nord e la Libia, sì, dove si dice appunto la Corea del Nord ha sviluppato la sua arma nucleare, nessuno l'ha mai toccata, la Libia ha concesso tutto nei negoziati e guardate come è finito Gheddafi. Questo è purtroppo un termine di paragone che, per quanto errato nella sua sostanza, è molto diffuso in Iran ed è alla base un po' di questo mutamento del concetto strategico che interessa larga parte dello spettro politico.
0: Quindi se il nucleare diventa però nucleare militare diventa però questione esistenziale per l'Iran, come si può pensare che l'Iran in qualche modo rinunci, quindi preveda di anche spostare nel territorio di un alleato il suo uranio arricchito oppure congelare per 10-20 anni, anche perché ricordiamolo, l'Iran formalmente vuole nucleare perché ce l'ha il suo grande nemico Israele, no? Nella regione, anche se non ufficialmente dichiarato.
1: Sì, questo rende ancora più urgente la necessità di un accordo, per questo gli americani dovrebbero cercare di sfruttare questa finestra che probabilmente si pone l'ultima disponibile per individuare i margini di un accordo con l'Iran, perché la componente maggioritaria, per quanto non abbia l'effettivo poi potere di controllare il paese, è quella che più di tutte sta spingendo oggi per un accordo, quindi sta pragmaticamente ponendosi come la parte disposta a negoziare sul nucleare. Individuare degli elementi io credo sia possibile, non saranno elementi così differenti dal JCPOA che Trump ha tanto criticato in passato, ma meglio quelli di niente sicuramente, e quindi è una finestra di opportunità che deve essere sfruttata. Il vero problema è che le posizioni massimaliste di entrambi, anche degli americani, sì, rendono molto difficile raggiungere questo nucleare. Gli ultraconservatori hanno gioco facile a boicottare le aperture da parte delle componenti tradizionaliste, soprattutto perché nel dialogo con gli americani viene negato proprio il diritto all'arricchimento, il diritto a poter sviluppare anche in ambito civile questo il nucleare, e questo è un elemento su cui invece è necessario

0: diretta. Il paese del Golfo, le monarchie del Golfo, abbiamo visto che c'è molto movimento, no? Si è capito, si è percepito che prima essere alleati degli Stati Uniti ti garantiva sicurezza, oggi invece il rischio è che diventi obiettivo con tra l'altro i tuoi alleati che poco fanno, poco riescono a fare per garantire un ritorno alle condizioni di sicurezza e anche di libertà economica, ovviamente mi riferisco alla questione Hormuz. Vediamo che c'è un certo attivismo soprattutto da parte degli Emirati Arabi, primo paese a normalizzare rapporti con Israele, che si stanno muovendo, cioè colgono nella difficoltà l'occasione anche per in prospettiva regolare conti con l'Arabia Saudita. I due già si confrontano, no? Lo sappiamo, nel sud dello Yemen.
1: Sì, allora partiamo da una premessa. I paesi dell'area del Golfo sono sempre stati sostanzialmente i nemici dell'Iran e viceversa.
0: Sì.
1: Questo anche prima della rivoluzione. Prima della rivoluzione questo era più sfumato perché l'Iran dello Shah Mohammad Reza Pahlavi era il grande alleato degli Stati Uniti. Ma
0: e
1: insomma,
0: quindi invitava sempre tutti a più miti consigli.
1: Assolutamente. Questa conflittualità è venuta ad emergere poi anche militarmente subito dopo la rivoluzione con la guerra in Iraq. Però ecco, si sono sempre percepiti come minacce i paesi della regione, non tanto in quanto sciiti e sunniti, non è questa la differenza, è più la grande distinzione è secondo me tra persiani ed arabi nella regione e ovviamente la percezione dell'Iran come un attore egemonico. Ora tutti hanno sperato un po' nella regione che l'operazione americana e israeliana potesse generare un cambio di regime, anche se questo apre tante incognite perché l'Iran che torna democratico, alleato degli Stati Uniti della regione, non risolve il problema per la gran parte dei paesi della regione. Visto il fallimento di questa operazione, però si è determinata una netta spaccatura, o meglio, si è accentuata una spaccatura che era già esistente, come lei giustamente ricordava, soprattutto quella tra l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Allora, mentre in questo momento l'Arabia Saudita sembra essere interessata ad una soluzione negoziale, quindi ad un pragmatismo negoziale che possa porre fine al conflitto e ristabilire le condizioni di sicurezza, gli Emirati Arabi Uniti sono invece portatori di un'altra linea, una linea che è più in sintonia con gli Stati Uniti e con Israele e che vede nella continuità di queste operazioni l'unica possibilità di soluzione. Questo ha di fatto spaccato in due definitivamente il Consiglio di Cooperazione del Golfo e sta delineando due veri e propri assi nella regione. Da una parte uno guidato dell'Arabia Saudita che apre al Pakistan, che apre alla Turchia, in un certo qual modo al Qatar, e dall'altro gli Emirati Arabi Uniti che invece sono fortemente allineati con Israele e con gli Stati Uniti e quindi adottano poi una serie di manovre, di politiche che sono molto diverse e spesso e volentieri conflittuali con quelle degli altri membri del sodalizio del Golfo. Quindi questo è un ulteriore problema che dovremmo poi mettere nel novero delle tante questioni che interesseranno il Golfo in futuro.
0: Sempre interessante ascoltare Nicola Pedde, che lo ringrazio, e appuntamento a prestissimo, direttore. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: A voi, Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies e direttore anche della rivista Geopolitics of the Middle East. E ben trovato, buon giovedì ad Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Buongiorno, mi faccia finire che mi piace la presentazione. Lo seguiamo anche su Instagram, fresco di uscita per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica. Che ha scritto con Giulia Guerrini, tra l'altro continua il tour italiano per la presentazione del libro.
2: Sì, buongiorno, buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Stiamo riscontrando grande interesse sul racconto, soprattutto dei nostri centenari, di tutti nonni, nonne, bisnonni che hanno votato con grande emozione e grande partecipazione, che ricorda il 2 giugno come un giorno di responsabilità, di difficoltà, di passaggio.
0: Infatti dovremmo recuperare quell'emozione e quell'entusiasmo del voto, e voto che poi lo sappiamo ha dato il via alla nostra Repubblica che abbiamo festeggiato l'altro giorno, 2 giugno, 80 anni, sicuramente importanti le dichiarazioni, gli interventi, le tante iniziative che ci sono state, ma anche questa volta non sono mancate le polemiche. In modo particolare c'è chi ha proposto, data anche il momento

0: storico complicato sui fronti bellici internazionali, dire ma forse non è il caso di evitare la parata militare del 2 giugno. E lì subito, proprio come contrapposte tifoserie, si è detto un po' di tutto. Ci ricorda il ruolo delle nostre forze armate? Ci sono in Costituzione le nostre forze armate? Cosa dice la nostra carta?
1: Sì, allora facciamo un passo indietro. Il 2 giugno nasce subito dopo la Repubblica come festa, nasce con la legge del 49. Prima si era stati un po' incerti, ma veramente quelli sono stati anni complicati, si era stati un po' incerti nel senso che prima si era subito festeggiato il 25 aprile, poi si era festeggiato il 10 giugno, che era la data di proclamazione provvisoria della Repubblica, e poi si è deciso di festeggiare il 2 giugno, giustamente. Poi il 2 giugno è stata una festa un po', come dire, ondivaga, perché è rimasta festa fino al 77, quando ci fu le festività soppresse, che scomparvero tutte insieme. La Befana, il 2 giugno, perché si diceva che avevamo bisogno di produttività, maggiori, più lavoro. E quindi il 2 giugno era passata la domenica successiva, passando quasi al silenzio. Poi soprattutto i presidenti più recenti, Ciampi, hanno cominciato a restaurare il 2 giugno e a ricominciare anche la parata, che pure si era un po' persa. E la parata è diventata sempre più civile e meno militare. Infatti sfidano i sindaci, sfidano i servizi civili. È un po' un momento così di festa nazionale in cui fai vedere che cosa, tutto ciò che è a servizio della nazione, no? Dai sindaci all'esercito, perché d'altra parte noi siamo fondati sul lavoro, quindi siamo fondati su tutti questi pezzettini di collaborazione, e tutti questi pezzettini di collaborazione ti portano poi a montare il grande ingranaggio della Repubblica. Questa è un po' l'idea che noi abbiamo, no?
0: Ora,
1: le forze armate fanno parte inevitabilmente del modello, del sistema. Il modello è fondato sull'ordine pubblico, sulla forza legittima dello Stato, e tutto questo viene declinato anche in Costituzione.
0: E in modo particolare rispetto alle nostre forze armate, quale articolo devo andare a cercarmi in Costituzione?
1: 52 e 11, ambo secco.
0: Ambo secco, me lo gioco.
1: Ruota di Roma, direi. Ruota di Roma. Allora, ambo secco, perché l'articolo 11 ripudia la guerra.
0: Ho un minuto, professore, prego. Tanto la
1: e
0: sintesi non la
1: dice. Condizioni di parità con gli altri stati. Quindi l'Italia ripudia la guerra come mezzo offensivo. 52, l'unica volta che la Costituzione usa sacro dovere, la difesa della patria, l'unica volta. Quindi le forze armate servono per le operazioni difensive, servono per prevenire la pace, e fanno parte della nazione, come tutti noi, perché noi siamo la benzina della Costituzione, no? Siamo fondati sul lavoro di tutti e di ciascuno.
0: Grazie sempre, professore. Buona giornata, Alfonso Celotto.
1: Buon giovedì.
0: Costituzionalista, lo seguiamo anche su Instagram. E vi ricordo ancora, scritto con Giulia Guerrini per Mondadori, viva la Repubblica. Arrivano tra pochissimo le news delle 8 e poi ancora insieme.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena, me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero, hanno coinvolto i miei insegnanti, non mi sono sentita più sola.
7: Questa è la mia storia, e se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
8: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
10: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo, hanno deciso il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Nuovi colloqui sono previsti nella settimana del 22 giugno. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza. Nell'attacco a un condominio residenziale sono morte almeno 9 persone, tra questi ci sono 4 bambini. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente diretto in Italia, a Roma Tor Vergata, è un terrorista di Hamas, prese parte al massacro del 7 ottobre, l'accusa di Tel Aviv. La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici, è però simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Caro Energia, via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità, una flessibilità fiscale limitata e condizionata che permette di usare fino allo 0,3% del PIL, previsto nel pomeriggio al Consiglio dei Ministri per i nuovi provvedimenti a sostegno di fragili e imprese. Dopo lo schiaffo a Putin il giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni ucraini sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi tra Mosca e Kiev. Intanto, secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per avviare colloqui con la Russia. Allo stesso tempo, il segretario di Stato americano Rubio, in audizione al Congresso, ha annunciato presto $400 milioni in aiuti militari all'Ucraina. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concezione del provvedimento all'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata per sfruttamento della prostituzione per la vicenda Rimborsopoli Lombarda. I legali di Minetti annunciano che chiederanno i danni al Fatto Quotidiano, a Carta Bianca e Report. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla Procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, sarà sfida tra Coboli e Arnaldi per un posto in finale a Roland Garros. Coboli ha compiuto l'impresa di battere il canadese Hugues Lloyssim in 4-7, mentre Berrettini si è ritirato nel secondo set contro Arnaldi per un problema muscolare. Già in finale Rani, Vavassori nel doppio misto oggi affronteranno King e Dabrowski. Calcio, l'Italia ha battuto il Lussemburgo 1-0 nella partita amichevole giocata proprio in Lussemburgo, e questa sarà l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Sì, accendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Un grande piacere ritrovare Lorenzo Vita, giornalista esperto di scenari internazionali. Lo leggiamo sul Messaggero e Il Riformista. Buongiorno Vita.
1: Buongiorno a te Chiara, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Questa mattina ti leggevo sul Riformista e cercavi anche tu di capire quello che sta succedendo sul fronte medio orientale, tra le dichiarazioni ottimistiche di Trump, rinfrescate anche nella notte di un accordo che potrebbe essere raggiunto con l'Iran già nel fine settimana, e l'Iran insomma che invece dice ma a noi non risulta. E questo parallelamente invece alle notizie di Israele e Libano che nei colloqui a Washington hanno annunciato di aver concordato un rinnovo del cessate il fuoco, quando comunque dal territorio, dal sud del Libano, proprio poco fa è arrivata la notizia che Israele ha condotto nuovi attacchi. Quindi l'unica certezza è l'incertezza del caos.
1: Sì, assolutamente, ma lo ha confermato del resto lo stesso Trump, perché sì. Poi nell'ultima conversazione di questo podcast in cui lui ha spiegato un po' la sua linea, in realtà ha ammesso candidamente, se vogliamo, di far lui utilizzo della confusione come tattica negoziale. Il punto è che questa confusione sta creando non tanto incertezza nei mediatori e nel suo rivale, insomma, che è l'Iran, ma sta creando incertezza in tutto il mondo e soprattutto anche alle popolazioni che ovviamente subiscono per prime questo caos che sta oggettivamente prendendo poi tutto il Medio Oriente, perché da quello che si evince che l'intera regione è piombata in un limbo di tensioni costanti senza una via d'uscita effettiva. La pace in realtà non esiste più. Quello che sembra invece chiaro è che si tratta di una pace armata, o se vogliamo sì, una fragilissima tregua ovunque, con fronti continuamente aperti, e di fatto una guerra che continua, non una guerra guerreggiata modello Iran di febbraio e marzo, ma ecco, vediamo che Gaza comunque ogni tanto le bombe cadono, in Libano la tregua è già stata violata, Iran e Stati Uniti continuano a lanciarsi attacchi anche se in scala minore. Ecco, diciamo, certo, l'impressione è che ci sia la tensione basta, ecco.
0: Vedremo, in attesa di capire se arriveranno sviluppi concreti su questo fronte, volevo proporre, ho proposto Lorenzo Vita questa mattina, di fare una riflessione su Israele, ma su un aspetto particolare che viene poco considerato a livello di dibattito generalista, che invece è fondamentale se vogliamo cercare di capire meglio la strategia e il pensiero israeliano rispetto anche alla sua proiezione futura ma anche territoriale, ovvero il fattore demografico, perché sicuramente il fattore demografico è centrale in Israele, ha condizionato anche le politiche israeliane, non solo di Netanyahu. Ora faccio un esempio: dagli Epstein Files è emerso per esempio come l'ex primo ministro israeliano Ehud Barak, personaggio di spessore e di storia completamente diversa da Netanyahu, dove però spiegava, insomma, si capiva chiaramente che Ehud Barak voleva cambiare la demografia di Israele, perché è vero che Israele ha un dato demografico inattivo, però se poi guardiamo la composizione forse capiamo qualcosa in più, Lorenzo?
1: Sì, sicuramente è un tema questo molto importante, perché ovviamente per capire un paese dobbiamo anche capire quale può essere il suo futuro, e la politica estera di Israele sarà sicuramente, diciamo, dipenderà anche dalla composizione demografica del paese, perché non dobbiamo dimenticare che Israele è uno dei paesi che cresce di più, sì, a livello demografico, fanno molti figli. Il punto è che si pensa, diciamo, queste sono le ultime statistiche, che dovrebbe arrivare ai 13 milioni di abitanti nel 2050. Quindi comunque una crescita, se vogliamo, esponenziale, soprattutto per i ritmi europei a cui siamo abituati.
0: Assolutamente.
1: Però c'è un tema, che in questa crescita una forte componente è quella ultraortodossa, gli Haredi, che addirittura dovrebbero rappresentare un quarto della popolazione nel prossimo futuro. Quindi questo è un tema particolarmente importante per due motivi. Il primo è che ovviamente rappresentano una componente ultraortodossa, quindi comunque una componente religiosa e culturale ben diversa da quella dell'Israele laico che abbiamo conosciuto nei primi decenni di vita dello Stato ebraico. E in più c'è un tema che per Israele in questo momento lo abbiamo già visto, è fondamentale, la questione della leva obbligatoria, perché gli Haredi non vogliono combattere, quindi si sono creati.
0: Ricordiamo, le fratture interne alla maggioranza sono proprio rispetto alla legge invece che estenda l'obbligo della leva anche agli Haredi. Esatto. No?
1: Esatto, quindi immaginiamo che in futuro un buon 20% della popolazione non combatterà. Questo non significa che Israele si voterà al pacifismo, ovviamente, però è un tema che potrà sicuramente rappresentare una frattura enorme a livello sociale e culturale per il paese, perché già adesso ci sono delle profonde spaccature non solo all'interno del governo, come giustamente dicevi tu, ma anche all'interno della popolazione, perché ovviamente c'è quella società laica di Israele che accusa gli Haredi sostanzialmente di pesare sulle casse dello Stato, perché poi vengono subvenzionati in maniera molto forte dallo Stato e anche dalle comunità soprattutto americane per studiare, no, queste, le loro scuole, però non pagano quello che invece per tutti gli israeliani è un tributo fondamentale, cioè la leva obbligatoria, e sappiamo quanto è importante l'esercito nella struttura proprio dello Stato ebraico.
0: Ma tra l'altro poi c'è anche un'altra componente, no? Ovvero quella della popolazione arabo-israeliana, che storicamente ha un tasso di fertilità molto più elevata rispetto a quella ebraica, anche se forse negli ultimi tempi c'è stato qualche rallentamento.
1: Sì, la comunità araba, che poi è la comunità palestinese, israeliana, diciamo gli arabi israeliani, rappresentano una parte importante della popolazione, parliamo del 20% della popolazione dei cittadini israeliani. Il problema però è che questa popolazione da un lato sta facendo meno figli, soprattutto la parte cristiana della popolazione araba, e in più subisce un grosso danno, che è quello dell'emigrazione, perché in tanti e soprattutto delle generazioni più giovani, parliamo di coloro che entrano nel mondo del lavoro trentenni, dai 25 in su, diciamo, quindi trentenni, 35enni, anche quarantenni, tendono ad andar via, e la guerra ha accelerato questo processo, perché da una parte si è formato un senso di insicurezza nella popolazione, dall'altro non possiamo ovviamente dimenticare il fatto che la guerra è stata contro Gaza, e la guerra tra israeliani e palestinesi chiaramente ha ferito nel profondo la parte araba di Israele, che comunque è stata una guerra che loro hanno subito forse in maniera diversa, cioè chiaramente non l'hanno subita come i palestinesi di Gaza della Cisgiordania, però la subiscono comunque a livello psicologico, perché è una guerra fatta, combattuta contro, diciamo, i loro stessi, possiamo dire così, connazionali, cosa poi non è esattamente il termine che si dovrebbe utilizzare, e c'è anche una forma di pressione politica e sociale nei loro confronti, e poi non dobbiamo dimenticare che tanta popolazione araba di Israele è una popolazione anche colta.
0: Infatti, assolutamente.
1: Se voi andate in Israele, per esempio, c'è una quantità enorme di ragazzi o uomini, donne palestinesi, arabi israeliani, che sono medici, sono infermieri, sono ingegneri, soprattutto informatici, e questo ovviamente significa anche per Israele una perdita di manodopera fondamentale.
0: Però, a mio parere, si capisce ancora non completamente il nodo e la questione demografica Israele, perché è così importante per Tel Aviv, se non si guarda anche ai dati e, come dire, livelli demografici dei paesi dell'area, perché in realtà abbiamo un Egitto, una Giordania, una Siria, un Iraq, ora c'è anche l'Iran, che stanno in questi anni, sono a livello di abitanti e di popolazione cresciuti in modo importante, con una magnitudo impressionante. Quindi, come dire, Israele si sente anche circondato da paesi non propriamente amici, anche se con alcuni i rapporti sono più che normalizzati, dove il numero popolazione cresce tanto. Era anche un po' questo, no? Il cruccio di Ehud Barak, che infatti apriva la famosa Aliyah, cioè gli arrivi degli ebrei della diaspora, il famoso milione di ebrei dalla Russia, per esempio.
1: Certo, perché è stato fondamentale innanzitutto per la crescita proprio economica del paese, perché chiaramente ha importato manodopera certo. che viene da paesi sviluppati, quindi chiaramente questo aiuta molto. E dall'altro poi c'è anche un tema ovviamente culturale, come dicevi tu, di sfida nei confronti dei vicini, perché chiaramente Israele sa perfettamente che la popolazione deve crescere proprio perché vicino è circondato da paesi che a loro volta crescono nella popolazione, quindi uno stato piccolo circondato da paesi che in questo momento hanno tasse di popolazione, diciamo, di crescita molto elevati, può rappresentare un pericolo se inizia a diminuire la propria crescita demografica. Devo dire che in questo senso Israele ha sempre anche sfruttato questo timore, ma in senso positivo. Per esempio ha sempre dato ha avuto una legislazione che ha sempre aiutato la popolazione a fare figli, e poi a livello culturale la famiglia rappresenta ancora un elemento, un pilastro proprio della società israeliana, in realtà della società ebraica di Israele, e questo sicuramente lo aiuta, cioè la famiglia viene vista proprio come un qualcosa di fondamentale nella vita del cittadino, che può essere anche il ragazzo di oggi della generazione, la famosa Gen Z o i millennial, cioè comunque la famiglia rappresenta ancora oggi il pilastro della vita del paese. Questo si vede dal fatto che viene dato per scontato fare figli, cosa che ovviamente in Europa, per esempio, noi non lo vediamo più, invece in Israele è normale.
0: Infatti di Israele si diceva fino a qualche tempo fa che era la democrazia occidentale che si scostava dal contesto occidentale solo per una questione, la fertilità, come a dire proprio c'era un caso Israele, no? Intendendolo proprio come paese democratico occidentale, anche se sappiamo una democrazia imperfetta, certo poi le posizioni si sono anche riviste da ottobre, dal 7 ottobre in poi, ma questo adesso lo lasciamo sullo sfondo, proprio per dire che quello che succede in Israele, che si spiega per tanti e diversi motivi, quindi ovviamente di carattere religioso, di carattere tradizionale, di carattere anche geostrategico, fanno di Israele un laboratorio interessante da questo punto di vista.
1: Sì, ma infatti è fondamentale anche perché innanzitutto al suo interno appunto a queste diverse anime che rischiano di arrivare allo scontro, questo è un tema molto sentito, soprattutto la parte, ripeto, gli apparati laici del paese lo avvertono già da tempo, soprattutto alcuni filoni e segmenti dell'intelligence, anche dell'esercito, hanno avvertito addirittura del pericolo di un'implosione o comunque anche di segnali da guerra civile quasi, perché ovviamente sono anime che hanno proprio una visione completamente diversa del futuro del paese. In più che devo dire c'è anche poi un odio reciproco, e questa è una cosa che sta diventando sempre più pericolosa. Il collante in questo momento è stato appunto anche la guerra, nel senso che ovviamente essere circondati da nemici aiuta a combattere l'ambiente ovviamente,
0: sempre, certo.
1: Però il nemico esterno poi a un certo punto rischia di diventare nemico interno e diventa veramente pericoloso, questo sia un tema. E poi c'è la questione ovviamente cruciale che l'idea stessa del paese che si vuole dare, perché se si questo ovviamente ognuno poi ha i suoi punti di vista, però chiaramente un governo che tende a dare una visione molto più religiosa, molto più nazionalista, se vogliamo, quasi etnica, no? Etno-religiosa del paese, chiaramente comporta che via via vengono esclusi tutti quei filoni, diciamo, quei segmenti della popolazione che non ne fanno parte.
0: Assolutamente. Grazie Lorenzo Vita per questa interessante riflessione. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro e un saluto a tutti.
0: E continuiamo a leggerti sul Messaggero e Riformista. Adesso ci spostiamo nel Caucaso perché andiamo in Armenia. Armenia che si appresta alle elezioni legislative del fine settimana. E addirittura c'è chi guarda questo voto dando una valenza da un punto di vista proprio di equilibrio internazionale, addirittura determinante. Cioè si è parlato delle elezioni più geopolitiche di sempre, cerchiamo di capire bene, perché sono elezioni importanti per l'Armenia, ma non solo. Sicuramente una delle motivazioni è che, al di là di chi vincerà, quello che emergerà sarà la linea che il paese, quindi la postura internazionale che il paese vuole prendere, già dal guardare, rivolgere lo sguardo a Occidente, leggi Unione Europea, oppure a Oriente, leggi la Russia, anche se poi non è proprio Oriente, sarebbe Nord-Est. Vabbè, questo ovviamente lo lasciamo alla geografia. Tutto questo arriva in un momento in cui l'Armenia è interessata dal partenariato strategico e l'accordo siglato con gli Stati Uniti, da Washington ed Erevan, tra i moniti russi rispetto ai desiderata di parte degli armeni di guardare e avvicinarsi all'Unione Europea. Quindi è un momento estremamente complesso, sicuramente di svolta, e poi sarà interessante capire se davvero potrà fare anche e contribuire a equilibri diversi in un'area del mondo così importante e complicata come quella del Caucaso. Raggiungiamo subito Luna De Bartolo, giornalista di base a Tbilisi, quindi in Georgia, che sarà a Erevan proprio per dettagliare, raccontare e capire anche il clima in cui si svolgono le elezioni. Luna De Bartolo è corrispondente di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, e la leggiamo anche su Repubblica. Buongiorno Luna, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, grazie per l'invito.
0: Allora, prima di tutto ci aiuti a capire, tu che l'Armenia la conosci molto molto bene, veramente sono elezioni così cruciali da un punto di vista geopolitico le elezioni della svolta, cioè che possono fare la differenza per l'Armenia, ma non solo per l'Armenia, oppure le stiamo anche gonfiando di aspettative un po' che vanno un po' oltre?
2: No, allora, sono elezioni chiaramente geopoliticizzate, perché sia gli attori interni che quelli esterni hanno chiare preferenze geopolitiche diverse, insomma, è la prima volta che questo avviene in Armenia. E non è una scelta lineare, perché da un lato hai Pashinyan, appunto il primo ministro in carica, al potere dal 2018, che negli ultimi anni, a seguito del mancato supporto appunto della Russia, che è il tradizionale garante di sicurezza armeno, e negli ultimi anni decisivi, insomma, di conflitto con l'Azerbaigian, che sono quelli che hanno visto la perdita del controllo sul Nagorno-Karabakh, e che appunto è questa era, insomma, questa exclave popolata da armeni all'interno dei confini riconosciuti dall'Azerbaigian, che appunto nel 2023, a seguito di un'operazione militare azera, è stata insomma depopolata della componente armena, e appunto l'Azerbaigian ha reinstaurato, insomma, l'integrità territoriale. Quindi è stato un momento estremamente doloroso per l'Armenia. E poi nel 2022 ci sono stati delle incursioni transfrontaliere da parte dell'Azerbaigian in Armenia, sì. E ad oggi, secondo quanto appunto denuncia Yerevan, 200 km quadrati di territorio sovrano armeno, quindi l'Armenia vera e propria, sono occupati dall'Azerbaigian. E questo per dire che appunto c'è stata una grande delusione da parte dell'Armenia nei confronti di quello che era un tradizionale alleato. E quindi in questi ultimi anni Pashinyan ha operato un allontanamento dalla Russia, ma questo non vuol dire che ci sia una rottura radicale con la Russia, quanto piuttosto una diversificazione. Quindi ci sono stati acquisti di armi dall'India e appunto passi decisivi di avvicinamento all'Occidente, sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti. Quindi ecco, questa è un pochino la posizione di Pashinyan, non una scelta Mosca-Occidente, ma una diversificazione che possa appunto attenuare quanto più possibile, senza irritare troppo la Russia, che comunque sia ha delle leve fondamentali in Armenia dal punto di vista economico, energetico e anche di sicurezza, sì. Assolutamente.
0: No, anche perché
2: dall'altro lato è un'opposizione. Prego.
0: No, prego, concludi.
2: No, dico che dall'altro lato hai un'opposizione che invece vuole rinsaldare i legami con la Russia, accusa Pashinyan di aver rovinato le relazioni con la Russia, e quindi in questo senso sono elezioni geopoliticizzate. Anche gli attori esterni e hanno delle preferenze nette. Mosca appoggia l'opposizione, l'ha detto quasi chiaramente ad aprile in un confronto con Pashinyan al Cremlino, ha parlato chiaramente di attori filorussi che devono essere autorizzati a partecipare alle elezioni, perché poi c'è un contesto particolare in cui il principale oppositore, Samuel Karapetian, un oligarca russo armeno, una persona che comunque sia negli ultimi 30 anni ha vissuto in Russia, è a capo di un conglomerato con rapporti stretti, insomma contratti con Gazprom, con lo Stato russo, e si trova in questo momento agli arresti domiciliari con accuse di aver incitato al rovesciamento dell'ordine costituzionale e per reati finanziari, quindi ecco, e in più ha un passaporto sia russo che cipriota, quindi secondo la Costituzione armena non può ricoprire la carica di primo ministro. Quindi ecco, da parte russa, da parte di Putin c'è stato un ha detto chiaramente queste forze filorusse devono essere autorizzate a partecipare alle elezioni. Quindi ecco, è chiaro l'appoggio di Mosca nei confronti delle opposizioni, e dall'altro lato ha l'Unione Europea che un mese prima delle elezioni e ha tenuto in Armenia due vertici, insomma una prima volta in Armenia, c'è stato il vertice della comunità
0: europea,
2: della comunità europea, sì, e
0: il primo bilaterale,
2: e no? Il giorno successivo, sì, il primo bilaterale Armenia, e quindi questa è l'Unione Europea. Dall'altro lato è Trump, che tra l'altro è stato promotore nel 2025 di un accordo di normalizzazione tra Armenia e Azerbaijan, che nonostante non ci sia ancora la firma su un accordo di pace vero e proprio, diciamo che ha contribuito a una normalizzazione di fatto delle relazioni tra questi due paesi, e promuovendo un corridoio energetico, logistico che connette l'Azerbaijan con la sua exclave del Nakhichevan attraverso l'Armenia. Parliamo di un nodo chiave, insomma, nei negoziati tra due paesi, e insomma un qualcosa che se veramente portato a termine porterà benefici rilevanti a entrambi i paesi, ed è questo il modo attraverso cui Pashinyan vorrebbe inchiodare veramente alla pace e l'Azerbaijan, insomma qualcosa che sia conveniente per entrambi. Quindi tornando a Trump ha pubblicato sul suo social Truth un endorsement appassionato nei confronti di Pashinyan, sì. E pochi giorni prima il segretario di Stato Rubio si è presentato a Yerevan per portare avanti appunto questo accordo su questo corridoio e altri accordi economici. Quindi ecco, da questo punto di vista sono assolutamente elezioni geopoliticizzate, però ecco, c'è molto di più, perché ecco, non è solo su questo che si gioca.
0: No, certo, ma poi soprattutto dovremo guardare all'Armenia che si avvicina al voto, guardando appunto la complessità e gli interessi dell'Armenia stessa, no? Senza invece ridurla ad una pedina rispetto a quello scacchiere che poi ha delle implicazioni per noi, perché abbiamo sempre questo atteggiamento e questo approccio, come dire, un po' da ombelicale, cioè che ci guardiamo l'ombelico guardando invece quello che succedono che succede in altri paesi. Poi tra l'altro c'è un altro paese importantissimo con cui l'Armenia sta cercando, come dire, di normalizzare almeno i rapporti, no? Che è la Turchia, che è tutt'altro che secondaria.
2: Esattamente, la Turchia è un alleato chiave dell'Azerbaijan e ha avuto anche un ruolo, insomma, importante di appoggio militare nei conflitti che hanno visto appunto l'Azerbaijan contrapposto all'Armenia, e appunto i confini tra l'Armenia e la Turchia sono sigillati dagli anni 90, insomma dalla prima guerra del Nagorno-Karabakh, e appunto in ballo in questo processo di pace con l'Azerbaijan c'è anche la normalizzazione dei rapporti con la Turchia, perché appunto questa strategia di Pashinyan, che vuole appunto fare dell'Armenia uno snodo cruciale tra mercati orientali e occidentali, necessita appunto di confini aperti, quindi con l'Azerbaijan, con la Turchia, e la Turchia vincola l'apertura dei confini, quindi la normalizzazione piena, a un accordo di pace con l'Azerbaijan, accordo che comunque sia diciamo ancora uno scoglio importante, perché l'Azerbaijan per firmare il trattato richiede una modifica nella Costituzione armena che vada a togliere ogni menzione del Nagorno-Karabakh, e per fare questo serve una riforma costituzionale che Pashinyan sta portando avanti, ma anche appunto il voto di domenica è importante anche per questo, perché appunto Pashinyan, per cambiare la Costituzione, che poi richiede anche un referendum confermativo, quindi ecco, capiamo quanto è politicamente sensibile, e richiede una maggioranza in Parlamento di 2/3.
0: Eh beh, che non è poco, quindi una procedura, come si dice, aggravata. Dunque abbiamo capito che non si tratta di un voto che è l'equivalente di un referendum tra Russia e Unione Europea. Questo speriamo di essere riusciti a farlo passare come messaggio. Invece, rispetto agli esiti, possibili esiti, cioè i candidati, l'uscente e gli oppositori, che poi sono tre, no? Noi abbiamo citato uno, però in realtà c'è questa sorta di triade, così viene anche presentata un po' dagli analisti.
2: Sì, è quella che Pashinyan chiama il dragone a tre teste, o il partito della guerra a tre teste, insomma, questo per far capire anche quanto è polarizzato il dibattito in questo momento. Allora, Pashinyan sarebbe una sorpresa se non vincesse, ovviamente, e i sondaggi danno il suo partito Contratto Civile intorno al 30%. In seconda posizione c'è, cioè, secondo i sondaggi, appunto, questo candidato, questo miliardario, questo oligarca russo-armeno Karapetyan, che è visto con una forbice tra il 6 e il 15%, quindi insomma abbastanza ampia, mentre gli altri due partiti con maggiori probabilità, che sono appunto forze dichiaratamente filorusse, sono l'alleanza armena dell'ex presidente Kocharyan e un altro partito, Armenia Prospera, di un altro, insomma, miliardario che poggia su una rete clientelare che, tra l'altro, nota di un pochino di costume, è il fautore del Cristo più grande del mondo, che è questa statua elevatissima che è in costruzione in questo momento a Yerevan, insomma, un personaggio abbastanza particolare.
0: Direi di sì, aggiungere una nota interessante.
2: E ballano intorno alla soglia di sbarramento, che comunque sia elevata, perché insomma non è chiaro se entreranno o meno. Il sistema, insomma, armeno è proporzionale, ma richiede una maggioranza stabile per governare, quindi superiore al 50%, e a chi supera appunto questo 50% vengono anche dati dei seggi aggiuntivi per arrivare a un 52%. Quindi ecco, appunto, dicevamo che il Contratto Civile ha delle intenzioni di voto che si attestano intorno al 30%, però poi chiaramente va detto che i voti di tutti i partiti che non superano la soglia di sbarramento vengono poi ridistribuiti proporzionalmente, e inoltre se solo due partiti, quindi nel caso in cui unicamente Contratto Civile e il partito Armenia Forte di Samuel Karapetyan dovessero passare lo sbarramento, e la legge armena impone che siano almeno tre forze in Parlamento, quindi ci sarebbe, ora volgarizziamo, poi chiaramente tecnicamente più complesso, ma il ripescaggio della terza forza più votata, ecco.
0: Molto interessante, grazie Luna De Bartolo, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Giornalista freelance di Baza Tbilisi, che ci ha accompagnato ad Erevan per capire quali sono gli elementi che poi rappresentano il contesto e anche gli ingredienti che poi peseranno nelle urne del fine settimana in Armenia, corrispondente di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e anche di Repubblica. E citavamo prima con Luna De Bartolo la questione dell'accordo siglato con gli Stati Uniti, del famoso trip di Trump, cioè questo corridoio definito da Trump la rotta per la pace e la prosperità internazionale, ovvero un corridoio logistico, energetico e digitale, la cui gestione sarebbe poi affidata a un consorzio statunitense pensato proprio per integrare il corridoio di mezzo, cioè il percorso più breve tra Cina e Europa. Tenetelo presente, per perché adesso, forti di tutte le implicazioni di Hormuz, sapete che si è aperta una l'attenzione sull'importanza, la valenza degli stretti a livello mondiale, quelli cruciali sono 7, ma anche la questione dell'alternativa a questi stretti. In modo particolare, esiste un'alternativa ad Hormuz? Si può in qualche modo aggirare e quindi creare un percorso altro che unisca India, Medio Oriente ed Europa? C'è un interessantissimo dossier dell'European Council on Foreign Relations che vi consiglio assolutamente di recuperare, ma ne parliamo intanto con Arturo Barbelli, direttore dell'ufficio di Roma di ICFR. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, cosa si sta facendo, come ci si sta muovendo a livello internazionale? Perché ovviamente nell'immediato la soluzione è solo riaprire Hormuz ed evitare una stretta ancora peggiore sull'altro stretto, sul Mar Rosso, quello di Bab el Mandeb. Ma intanto come si sta riflettendo per assicurare un flusso alternativo?
3: Beh, quello che sta succedendo nei fatti è già che quei catene del valore si stanno modificando. Si stanno modificando perché naturalmente è difficile passare da Hormuz, per noi è impossibile. Sappiamo che ci sono passate solamente delle navi sostanzialmente cinesi o asiatiche, e probabilmente pagando una tassa all'Iran, e quindi quello che sta succedendo è che già i corridoi si stanno modificando. Certo, c'è una importante rinuncia a un traffico in termini numerici, in termini quantitativi da parte di Hormuz, però si stanno già modificando le catene del valore. Ad esempio, c'è un corridoio est-ovest all'interno dell'Arabia Saudita, che è un corridoio in gran parte stradale, quindi viene messa la merce, viene messa su strada e viene trasportata sul Mar Rosso. Quindi da questo punto di vista ci sono già dei tentativi. C'è già anche un oleodotto che trasporta il petrolio e che era stato inaugurato negli anni 80 dall'Arabia Saudita proprio per bypassare la crisi che era stata generata dalla guerra iraniana. E quindi delle alternative al momento ci sono, e poi ci sono delle prospettive di trasformare questo corridoio AIMEC, che doveva unire Israele, era un nodo centrale, quindi anche questo è un problema. Non tutti i paesi ora vogliono fare un accordo con Israele, molti vogliono bypassarlo, l'Arabia Saudita è di nuovo centrale in questo, quindi le prospettive che erano state aperte da Abraham Accord sono state dagli accordi di Abramo della prima epoca Trump, sono in qualche maniera un po' messi in dubbio, e quindi si sta pensando di trasformare, questa è la nostra modesta proposta, di trasformare il corridoio AIMEC, India, Medio Oriente e Europa, in vari corridoi, cioè trasformarlo in una serie di reti che possono in qualche maniera anche supplire alla mancanza, alla chiusura di uno o più di questi corridoi, e quindi permettere la sopravvivenza dei traffici, e l'Europa dovrebbe investire di più in questa prospettiva, anche per avere una leva politica, anche per sedersi al tavolo politico del Medio Oriente. Sappiamo che l'Europa è stata piuttosto esclusa da tutta questa situazione, non riesce ad avere un ruolo proattivo. Io penso che il corridoio AIMEC sia una buona leva per sedersi al tavolo, per avere delle prospettive di integrazione di quest'area in un quadro più ampio, e per potersi garantire forniture energetiche, non solo, in una prospettiva anche che questa conflittualità durasse. Cioè, viviamo in un'epoca di weaponization, si dice, no? Tutto viene in qualche maniera strumentalizzato e viene trasformato in guerra. Quindi noi ci dobbiamo aspettare, anche se domani mattina venisse firmato un accordo per la riapertura di Hormuz, che queste cose accadano più sovente.
0: Sì, tra l'altro poi, se ho capito bene, la questione in ballo è quella di diversificare le rotte, non trovare un'altra rotta da cui poi dipendere totalmente o quasi, no? Proprio anche per togliersi, e qua veniamo alla forza poi politica di un paese o comunque dell'Unione Europea, di togliersi, come dire, dalla posizione ricattabile.
3: È assolutamente così, noi non possiamo più dipendere come siamo dipendenti oggi, cioè noi abbiamo delle gravi dipendenze, creiamo noi stessi questi colli di bottiglia, no? Bottleneck. talvolta sono fisici, e non so, il Mar Rosso,
0: sì,
3: lo stretto di Suez, lo stretto di Hormuz, il canale di Suez, sono degli stretti fisici, ma poi ci sono dei bottleneck che ci creiamo con le nostre dipendenze. Se noi mettiamo tutta la nostra tecnologia di un certo tipo in mano alla produzione di una potenza che forse in questo momento non è ostile, ma che potrebbe a un certo punto trasformare questa interdipendenza in un'arma, beh, noi ci stiamo esponendo a continue dipendenze, subiamo economicamente, subiamo politicamente, siamo rischiamo di essere sempre vassalli di qualcuno. Ed è per questo che io credo che l'Unione Europea debba trattarsi, probabilmente non può diventare indipendente su tutto, su in tecnologia, su ogni materia prima, però può differenziare molto meglio e deve essere più strategica, non deve solamente tenere conto di una questione puramente economica, ma deve essere capace di guardare in una più ampia strategia di sicurezza tutte queste nostre dipendenze.
0: Sì, anche perché non c'è soltanto la questione dei canali rispetto alla materia energetica o quella dei beni, no? Abbiamo parlato di prodotti come fertilizzanti, ma non solo, quanto cruciali siano, ma c'è poi anche tutta un'altra questione estremamente sensibile, ovvero quella dei cavi sottomarini.
3: I cavi sottomarini, attorno ai cavi sottomarini transita ancora oggi più o meno il 95% del traffico internet, che voli nell'etere, sappiamo dei satelliti di Elon Musk e di altre aziende che diventano sempre più importanti, ma ancora il traffico internet più importante transita sotto gli oceani. E quindi anche questi diventano un veicolo prima di diffusione economica importante, perché dove arriva il cavo digitale arriva l'economia digitale, e poi diventa anche qua una questione di sicurezza, perché chi dall'altra parte posa il cavo è in qualche modo in grado o ha la capacità o potrebbe averla la capacità di controllare i nostri dati. Quindi fare un cavo che transita nel Medio Oriente e arriva dritto a Pechino fatto con l'azienda militare cinese, vabbè, insomma, è piuttosto rischioso per i nostri dati. Quindi li garantiamo sul suolo europeo, però poi li regaliamo a potenze rivali.
0: Ma secondo te, Arturo Barbelli, c'è questa intenzione, da consapevolezza prima, che poi dovrebbe diventare intenzione poi, nel capire quanto è importante far parte della partita, non solo per una questione di sicurezza energetica, geostrategica, ma anche di poi avere un ruolo riconosciuto e dignitoso nei tavoli internazionali? Il Medio Oriente è cruciale per tanti motivi, no? Per l'Europa, anche perché poi sappiamo benissimo che i disequilibri medio orientali hanno determinato anche un innalzamento dell'insicurezza a livello di possibilità di attacci terroristici nel nostro territorio. Adesso non è che voglio fare un'equazione diretta, però è per semplificare un po', sintetizzare. Quindi anche il fatto che l'Arabia Saudita in questo momento, come tra l'altro anche voi evidenziate bene in questo rapporto, si stiano avvicinando e tanto alla nuova Siria, definiamola così, proprio per investire sulla Siria e fare della Siria un nuovo hub, un nuovo nodo strategico, no? E l'Europa che fa?
3: Beh, l'Europa è molto distratta da quanto sta avvenendo sul fronte ucraino, bisogna anche riconoscere questo. Viviamo in un periodo molto molto difficile per noi europei. Abbiamo un alleato storico, gli Stati Uniti, che ci sta rivoltando contro, che non sembra in grado o non sembra voler distinguere tra potenze rivali e potenze amiche. Ci troviamo in una situazione di transizione egemonica globale, con una Cina in grande ascesa, sempre più potente. Noi non sappiamo bene cosa fare con questa, onestamente, quindi siamo in una fase di quale estremamente strategico. Abbiamo una Russia molto aggressiva che sembra in difficoltà, ma più in difficoltà può essere, in più può essere aggressiva, e questo per noi è un grosso problema. Gli ucraini se la sono cavata alla grande con il suo supporto e ora sembrano in grado di difendersi piuttosto bene, non da tutti i punti di vista, ma lo sono. E poi abbiamo sempre un Medio Oriente instabile, che continua a produrre instabilità, che continua a essere un problema per noi. La nostra percezione come europei è molto diversificata. I paesi dell'est e del nord sono più sensibili ad alcune minacce. Noi paesi rivieraschi, diciamo così, siamo naturalmente più attenti a quanto accade nel Medio Oriente. Bisogna avere però una capacità, noi paesi sia in Europa, di far capire quanto siano intersecate le sicurezze dell'Europa con la sicurezza di quelli dell'Oriente, dell'area mediterranea.
0: Chiarissimo. Grazie Arturo Barbelli. Buona giornata, direttore, buon lavoro. Grazie ancora. Arturo Barbelli è direttore dell'Ufficio di Roma dell'European Council on Foreign Relations. Se andate sul sito di SIAFER trovate l'interessante articolo a cui facevamo riferimento. Allora, cerchiamo di capire questa mattina quali sono le quotazioni di petrolio e gas. Il petrolio è in calo, il Brent scende intorno ai $97. Per quanto riguarda il WTI, insomma, sappiamo che è ancora un po' meno, e invece per quanto riguarda il gas, la quotazione anche qua è in calo sotto i 49 euro megawattora per quanto riguarda Amsterdam. Però diciamo che in realtà dal 28 febbraio fiammate impressionanti come avevamo visto post febbraio 2022 non ci sono state. Il gas è sempre rimasto intorno ai 50 euro ormai da tempo, e anche per quanto riguarda il petrolio sono stati sfondati i $100, ma non ci sono state proprio fiammate. Questo per quanto riguarda le quotazioni, poi sappiamo che il prezzo reale è altra cosa. Tutto questo per dire come siamo messi, perché quando è iniziata da parte qualche giorno dopo l'avvio delle operazioni belliche, che c'è stato il blocco di Hormuz, in tanti avevano detto: beh, la situazione può essere tamponabile, però entro giugno va risolta, altrimenti sarà un disastro. Visto che la situazione non è ancora risolta, siamo prossimi al disastro? Lo chiedo a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Buongiorno, bentornato.
4: Buongiorno a lei, grazie ai suoi ascoltatori.
0: Tra l'altro fresco del convegno WURT che si è tenuto ieri a Coverciano a Firenze, dove è emersa una grande preoccupazione determinata proprio dall'incertezza, no? Per le imprese, per le aziende.
4: Eh sì, erano oltre 500 e più imprenditori. Ovviamente le domande vertono tutte sulla situazione, su quello che non si riesce ancora a capire quale sarà la svolta, quale sarà comunque la fine di questo tunnel del Golfo Persico. Poi ovviamente c'è stato anche ieri questa notizia di tardo pomeriggio dell'Unione Europea, sì, per quanto riguarda questa flessibilità, anche se sono molto sconfortato, o siamo sconfortati, perché poi è tutto incentrato sull'energia rinnovabile, e quindi è stata data quella famosa batosta sulle accise, cioè l'Unione Europea ha detto no, voi potete utilizzare questi 14 miliardi di euro in 3 anni, potete sforare qualche patto, potete dare delle deleghe, avere delle deleghe diverse, però sulle accise e qualsiasi politica di incentivazione alle energie fossili e ai carburanti, no, lì dovete rientrare. Quindi ovviamente giorno 6 non sappiamo cosa succederà per i consumatori e per le aziende italiane per quanto riguarda gli sconti sulle accise e sui carburanti.
0: In realtà è previsto che il governo italiano possa mantenere attivi degli aiuti anche per la benzina, per idrocarburi, ma riservato questo alle famiglie in maggiore difficoltà. E quindi già per esempio il Messaggero questa mattina quantifica e parla di un voucher da 100 euro, e lo stesso gli aiuti per le imprese energivore. Però sicuramente lo sconto, il taglio alle accise per tutti non è previsto, è proprio una delle condizioni poste da questa flessibilità che ha registrato l'apertura dell'Unione Europea. Bisogna capire se il governo riuscirà in qualche modo a trovare dei fondi per finanziare ancora per un po' lo sconto sulle accise. Certo, però, se Hormuz non viene riaperta, qua si va a sconti di 2 settimane, 3 settimane, però la situazione resta molto molto complicata, anche perché arriverà il momento in cui verrà a mancare o no il petrolio, il carburante, il gas. Ci aiuti a capire, Presidente?
4: Ma guardi, una mancanza no, perché io ho detto sempre uno si riorganizza, anzi la paura è proprio quella che ci abituiamo, come nel conflitto russo-ucraino, che poi alla fine abbiamo dovuto diversificare gli approvvigionamenti, non abbiamo preso più dalla Russia, prendiamo da altre parti, dall'Africa, Però vede, anche questo c'è voluto tempo, cioè sono passati già degli anni, e questa è la preoccupazione più grande, perché rimettere in moto un nuovo piano di approvvigionamento, noi lo chiamiamo garantito, cioè vuol dire stabile, è una cosa che ci vuole tempo, ci vuole tempo su tutto. Il fattore tempo oggi è determinante, perché non ne abbiamo tanto. Non averne però sono già passati 3 mesi, ed è questa la cosa più preoccupante. Mi dicono anche ieri, sì, però comunque con le raffinerie italiane, anche per quel che riguarda il kerosene, quindi il jet fuel, volete fare una nuova produzione, sicuramente si sta tentando con dei biocarburanti, perché ne abbiamo parlato con lei più volte, gli impianti di raffinazione in Italia non sono più tanti, cioè quelli che riescono a lavorare l'idrocarburo, ma ci sono le bioraffinerie. Ma testare un prodotto di biofuel per gli aerei, non è che domani mattina si può mettere nella cisterna di un aereo e dice, dire parti.
0: E vediamo comunque che succede. Certo.
4: E vediamo che succede. Ci vuole del tempo, come la diversificazione degli approvvigionamenti. Noi stiamo prendendo un po' dal Nord Europa, un po' dall'Africa, e stiamo prendendo tanto dagli Stati Uniti, torniamo sempre lì. Quindi se gli ascoltatori si stanno chiedendo da dove prendiamo il carburante in Italia, la maggior parte viene preso dagli Stati Uniti, con un prezzo ovviamente esorbitante, sia per quanto riguarda una questione logistica, sia perché ovviamente chi ha il prodotto detta legge. In questo momento l'America sta dettando legge in vari paesi.
0: E l'alternativa in questo momento qual è? Non nel lungo periodo, perché nel lungo periodo insomma sappiamo che si possono attivare tanti programmi, ma nell'immediato, proprio per scollinare l'estate, arrivare all'inverno, insomma, se dovesse rimanere così la situazione, anche perché non so se me lo può confermare ancora una volta, se oggi decidono Hormuz riapre,

0: messo l'infrastruttura, questi treni di rigassificazione per quanto riguarda il GNL. Nell'immediato, argomento tabù, che ovviamente ne parliamo da tanti anni, è quello delle risorse nazionali o dei pozzi già fatti, ma nessuno ne parla. Anzi, la preoccupazione più grande è che l'Europa ha detto all'Italia, al governo Meloni, di non utilizzare le fonti fossili o gli incentivi. Non sappiamo come, che svolto avrà questa situazione, perché il presidente del Consiglio Meloni ha proprio investito in Africa, nel piano Mattei, nello sviluppo delle fonti fossili. Quindi c'è un grande controsenso in quelle che sono le direttive che vengono recepite da Bruxelles e quello che si fa. Quindi siamo un po' confusi, e le dico, visto che
1: confusi,
0: ha detto,
1: carino, è blando, è gentile,
0: come le aziende, visto che ha detto il convegno di Coverciano, c'è una grande confusione sugli investimenti che bisogna fare. Quindi lei citava ovviamente se apro Ormus, anche le prossime gare per la ricostruzione degli impianti, ma chi andrà a partecipare? E questa è la domanda principale. È arrivata ieri sulla mia scrivania un'offerta per una gara in Indonesia, ma in questo momento a chi proporre una cosa del genere, se comunque le tratte internazionali sono tutte un po', mi passi il termine, minate, nel senso pericolose, e sono tutte costose, perché ci sono i noli molto alti, c'è il costo del gasolio per l'imbarcazione che costa tanto, e c'è una instabilità internazionale che comunque non favorisce gli investimenti.
1: No, che invita, come dire, alla cautela. Quindi la cautela poi in termini di investimenti vuol dire paralisi, no? Perché uno cerca di capire se certi scenari, perlomeno nel breve periodo, andranno a normalizzarsi oppure no, e in che direzione, altrimenti non investi, è ovvio. Cioè non c'è una grossa difficoltà nel comprendere questo. E invece mi aiuti a capire le questioni col petrolio venezuelano. Venezuelano, ce la siamo un po' persa la questione, a che punto siamo?
0: Venezuela sta andando bene, gli Stati Uniti stanno producendo, perché sono gli Stati Uniti che attraverso Chevron producono in Venezuela, e stanno quindi importando all'interno degli Stati Uniti il petrolio che producono, e lo stanno vendendo a chi? All'Italia, all'Europa. Ecco, quindi il disegno strategico di Trump era giusto: prendo del petrolio in Venezuela a poco costo, lo lavoro nelle raffinerie parte in Venezuela e parte americane, e lo rivendo con una crisi energetica in questo momento in diverse parti del mondo. Anzi, le dico una cosa, che se si dovesse chiudere anche l'altro stretto, quello che dà accesso dallo Yemen al Mar Rosso,
1: Babel Mandeb,
0: sì, certo, vuol dire chiudere Suez poi alla fine,
1: sì, certo,
0: vuol dire anche creare ancora più una problematica molto forte di innalzamento dei costi, perché si dovrà circonnavigare l'Africa. Quindi ovviamente gli Stati Uniti, tornando al Venezuela, in questo momento sono favoriti, e ci conviene. Siamo costretti ad acquistare lì, anche perché nel breve periodo, come dice lei, risorse non ce ne sono.
1: Ma invece in prospettiva Eni in Venezuela non si è aperta qualche tavolo, qualche discussione di interesse? No?
0: Allora, Eni in Venezuela riuscirà a recuperare già dei crediti che vantava da anni, che l'amministrazione Trump aveva bloccato. Cioè, cosa succedeva? Che Eni doveva essere pagata dal Venezuela e veniva pagata con lo scambio di greggio invece di soldini. Questo poi è stato bloccato dall'amministrazione Trump. Adesso è stato risbloccato dopo la riunione alla Casa Bianca, e Eni si è impegnata ad investire, come aveva fatto già tempo fa, sia nell'onshore sia nell'offshore, quindi a mare venezuelano. Però vede, questi investimenti non è che si fanno dall'oggi al domani, hanno bisogno di tempo anche per svilupparsi. Poi parliamo di campi petroliferi piuttosto complicati per quanto riguarda la produzione, no? E la messa in produzione generale. Quindi c'è bisogno di tempo. È ovvio che se passano 2 anni il problema Hormuz l'abbiamo risolto, ma noi non possiamo più comunque tirare avanti in questo momento. Non so cosa succederà, perché comunque giugno è arrivato e le difficoltà sono tante, anche su quello che sono quella che è l'urea per quanto riguarda i fertilizzanti, o per la produzione. Noi produciamo l'AD blu, quel famoso additivo che va nei motori diesel. Non si trova, è un aumento di oltre il 120% sul mercato. Vabbè. Quindi non conviene. Conviene stare fermi, guardi, l'ha detto lei prima, conviene stare fermi. Io sarò a San Donato Milanese la prossima settimana proprio per una

0: qualcuna azienda, ma conviene stare fermi anche perché lei ne deve acquistare un po' dal Turkmenistan, ne arriva, non ne arriva, quindi fa più costi come azienda che ovviamente quello di fare produzione e poi la vendita.
1: Come sempre il presidente Marsiglia è chiarissimo, è difficile, esatto, non lascia niente all'interpretazione, dice le cose come stanno, io di questo la ringrazio sempre. Presidente, ci aggiorniamo presto, buon lavoro, buona
0: grazie
1: giornata.
0: A voi delle sue parole, buon lavoro
1: grazie
0: a tutti.
1: Grazie a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Arrivano le news e poi ancora noi.

che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
2: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
3: Le parole di In Blu 2000.
2: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio.

0: Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah, all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. È previsto un nuovo ciclo di colloqui il 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Il Libano però denuncia questa mattina la violazione del cessate il fuoco con attacchi di droni israeliani nel sud del paese. Un raid della IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. E negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran intanto vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, riporta il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi di Kiev sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino attacca in Crimea, 3 morti e 7 feriti. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie.
1: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: E dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo ad Amendolasra per i fatti drammatici di una violenza e disumanità inaudita che si sono consumati ai danni di 4 braccianti nel Cosentino che sono stati uccisi, bruciati vivi da 2 persone, poi risultate 2 persone di origine pakistana, e adesso arriviamo ad analizzare tutti gli elementi, che per all'inizio sembrava motivi di dissenso interno tra caporali e sfruttati, invece poi insomma sembra emergere anche altro. Ma insomma ci sono delle immagini, nonché la testimonianza di un quinto bracciante sopravvissuto che racconta quei drammatici momenti, quindi la sosta ad un'area di servizio, le portiere dell'auto che sono state bloccate e poi la benzina gettata dentro e poi gli accendini veramente ridotti a torce umane. Lo stesso procuratore ha parlato di immagini che in tanti anni di carriera non aveva mai visto di tale efferatezza. Allora cerchiamo però di capire, oltre ai fatti di Amendolasra, cosa ci raccontano dell'evoluzione, se c'è stata, non c'è stata, in che senso, in quale direzione, di quella che ormai viene definita proprio la mafia dei caporali. Grazie per essere tornato ai nostri microfoni a Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato a REACS di Newark negli Stati Uniti, nonché direttore scientifico della scuola di legalità Don Peppe Diana di Roma e Molise. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, la testimonianza dell'unico sopravvissuto, di questo lavoratore bracciante afghano, è stata da tutti colta in un passaggio quando, rispetto a una domanda del giornalista, ha parlato di mafia pakistana, come dire che nell'organizzazione, nella rete del caporalato, che ovviamente è uno degli interessi di business anche delle mafie locali, c'è una sorta di anche di etnicizzazione della mafia. Di cosa stiamo parlando? Quando parliamo di mafia dei caporali, di cosa parliamo?
1: Ma parliamo innanzitutto di una mafia che è sui generis, perché non ha cose in comune con le mafie a cui siamo abituati noi, quindi le nostre autoctone. È connessa al fenomeno del caporalato e non dobbiamo intenderla neanche legata alle organizzazioni storiche locali, perché ormai sono gruppi autonomi che vengono al massimo delegati da gruppi locali per svolgere il lavoro più sporco, e che ormai non è neanche più solo nel settore agricolo e non è neanche più solo nel mezzogiorno, perché siamo di fronte comunque a una rete transnazionale. La mafia pakistana non la possiamo definire come una mafia, diciamo, localizzata, ma è una mafia transnazionale, perché è specializzata proprio in queste attività, cioè nel lavoro nero, nel caporalato, e quindi diciamo così è anche difficile da combattere, perché non è individualizzabile facilmente, in quanto costituita da gruppi che sono più che altro legati o basati su legami familiari, su clan o addirittura su appartenenza religiosa, quindi molto molto difficile da individuare e da colpire.
0: Quindi c'è proprio, come dire, già dal momento del reclutamento dei braccianti un meccanismo proprio specifico di queste mafie, definiamole etniche?
1: Sì, il meccanismo perverso purtroppo è sempre lo stesso: parte con la schiavitù per debiti. Normalmente un lavoratore che vuole raggiungere l'Europa o altre zone del pianeta è disposto a pagare alcune cifre che attualmente variano tra i 10.000 e i 20.000 dollari, e questo poi ti porta a ripagare questo debito, e l'unica modalità che hai per poterlo ripagare è poi diventare di fatto uno schiavo, perché poi non ti puoi sottrarre, visto che poi queste mafie possono colpire i tuoi affetti, la tua famiglia nelle località da cui tu provieni. Quindi di fatto è una morsa non solo psicologica ma anche fisica, inesorabile, alla quale si sfugge poi, come abbiamo visto, solo con la morte.
0: Quindi il reclutamento non avviene in Italia, ma avviene in questo caso per esempio in Pakistan, avviene in loco, mi verrebbe da dire. Ricorda anche molto in questo senso la schiavitù della prostituzione, no? Che coinvolge tantissime donne.
1: Sì, sì, diciamo che perciò io le ho definite a matrice transnazionale, proprio perché le fasi di realizzazione poi di questa schiavitù, io la chiamo schiavitù perché per me tale parte sicuramente dai territori da dove di appartenenza, e poi si perfeziona, perché il perfezionamento, la scelta, le attività avvengono invece in Italia, ma sempre dalle mafie pakistane che sono che hanno una delega, perché ormai l'andrangheta, la camorra, le grandi organizzazioni criminali non si sporcano più le mani su questi su queste attività, ma delegano e poi ripartiscono gli utili. Quindi sarà anche difficile poter vedere contrasti tra queste mafie, perché ognuna delle due accetta il ruolo che le viene conferito e di conseguenza si ripartiscono i profitti. È l'unica caratteristica che adesso pensavamo fosse un po' relegata, fosse diventata un po' l'estrema razio, è quella dell'efferatezza. Ecco, le mafie pakistane come caratteristica hanno proprio questa efferatezza e questa ferocia, perché danno l'esempio. Infatti io dico, il messaggio di Amendolara è chiaro: se ti ribelli, se rivendichi i tuoi diritti, quello che ti accade è quello che è accaduto a quelle persone. Abbiamo la fortuna di avere un sopravvissuto che testimonia proprio che questo è accaduto a carico proprio delle mafie pakistane. Anche lui ha parlato proprio di mafia.
0: Sì, infatti è stato proprio netto e consapevole di quello che diceva. Ma la mafia pakistana, al di là della cifra dell'efferatezza, l'abbiamo visto, ha anche delle caratteristiche precipue che la rendono più evoluta, più presente e anche più tentacolare di altre. Cioè, i pakistani hanno una sorta di know-how, è una mafia meglio organizzata? Non rispetto alle nostre locali, rispetto alle altre.
1: Non solo è meglio organizzata, ma offre dei servizi insieme a un'altra mafia, che è la mafia indiana, di cui si parla poco, a dei prezzi che sono veramente competitivissimi. Ma non solo, nel caso nostro, nel caso di Amendolara, abbiamo scoperto che addirittura queste persone lavoravano senza neanche avere un minimo di remunerazione.
0: Sì, solo vitto e alloggio.
1: Quindi sfido chiunque a vedere un'impresa, un'azienda che possa contrastare un sistema come questo che è stato messo su dalle mafie pakistane, ma anche da quelle indiane in altri settori che sono poi sempre riferibili all'agricoltura. E questo è il loro marchio di fabbriche, e questo le fa essere leader in questi settori, perché sono in grado di offrire servizi che nessuno potrebbe offrire, e di mettere capo qualsiasi tipo di impresa o di azienda, perché non esisterebbe competizione.
0: Come si contrasta questo tipo di organizzazione, dunque?
1: Guarda, noi abbiamo in un certo senso realizzato qualcosa. Per esempio, io cito l'articolo 603 bis del codice penale, che ha dato qualche strumento in mano ai magistrati, che ha permesso per esempio di colpire, di commissariare anche le aziende che si servono e che fanno profitto con queste modalità. Ma io credo che la cosa più importante in un paese civile, in un paese democratico come siamo noi, siano le politiche sociali, le politiche del lavoro e soprattutto le attività di controllo. La gran parte di queste attività non viene controllato, se viene controllato i controlli, come li definisco io, sono a campione, quindi di un'efficacia limitatissima, anzi direi quasi pari a zero. Lo Stato deve veramente attuare un'attività di prevenzione completamente diversa da quella che ha in atto in questo momento, e anche un'attività di repressione. Ma io sono convinto che quella che funziona per contrastare questa tipologia di mafia sia assolutamente l'attività di prevenzione e le politiche sociali e del lavoro. Questa cosa che oggi vediamo è stata sollevata più volte anche da associazioni, da sindacati, però poi il tutto rimane senza veri e propri provvedimenti in materia di sfruttamento del lavoro, anche minorile. Qui avevamo persone che erano adulte, ma anche nel lavoro minorile succedono queste cose, e magari noi non le conosciamo e non ne parliamo, però purtroppo esistono e vanno contrastate con una modalità che io ritengo sia quella delle politiche sociali.
0: Professore, citava anche la mafia indiana, di cui in effetti si parla pochissimo. Mafia indiana e mafia pakistana, rispetto anche agli storici rapporti tra due paesi, sanno convivere? Hanno nell'illegalità trovato anche un equilibrio di convivenza, oppure sono in un rapporto di concorrenza?
1: Ma assolutamente sanno convivere e anzi vengono strutturate proprio per convivere. Per esempio gli indiani lavorano soprattutto negli allevamenti intensivi, mentre i pakistani lavorano nella raccolta agricola, nella raccolta dei pomodori, delle arance. Guardate, oggi dobbiamo immaginare delle mafie strutturate in una modalità per la quale il contrasto è quasi impossibile. Se avviene, il contrasto avviene soprattutto quando ci sono le piazze di spaccio. E se c'è da conquistare una piazza di spaccio, allora potremmo assistere a qualche contrasto che viene subito ripianato, perché ciò che ripiana qualsiasi contrasto poi sono gli utili, e quindi la ripartizione degli utili. Quindi oggi immaginiamoci sempre delle mafie con un settore specifico al quale si dedicano totalmente, e quindi non contrastano con altre mafie che invece si dedicano a un settore diverso.
0: Stavo pensando rispetto allo spaccio, in questo caso in Sicilia, zona di Palermo, la mafia nigeriana, no? I salti, insomma, l'attività sempre più lucrosa e anche, come dire, infiltrante nel territorio. Però anche qua, sotto, non voglio dire sotto la regia, ma comunque in subappalto, come definirlo questo rapporto tra le nostre mafie locali? Subappalto potrebbe andar bene, nel senso proprio vengono cedute in cambio di un riconoscimento economico certe attività in determinati settori e in territori ben definiti. Va bene subappalto?
1: Sì, assolutamente vengono dati in gestione. Io parlerei proprio di una gestione che viene data in Calabria sicuramente dall''Ndrangheta.
0: Sì, certo.
1: In Campania sicuramente dalla Camorra, che gestiscono gli affari generali dei partendoli in base alle mafie straniere che sono presenti sul territorio. Infatti quando questo non avviene, ricordo la strage fatta dai casalesi contro i nigeriani, quello nel periodo appunto proprio di Don Peppe Diana, quello accadde proprio perché i nigeriani volevano occupare una posizione di maggiore preminenza, e quindi la Camorra è stata costretta a dire: tu sei sotto il mio comando, sotto la mia direzione, quindi io ti cedo i vari settori che tu devi gestire in nome e per conto mio, e avrai i tuoi guadagni. E poi questo è accaduto e accade tuttora, perché di fatto loro gestiscono delle filiere interne alle mafie italiane e poi rendono conto e hanno guadagni convenienti, quindi non ci sarebbe neanche motivo di entrare in contrasto con le mafie autoctone, perché alla fine hai il ritorno economico e hai la convenienza.
0: Oltre a mafia pakistana, mafia indiana, rispetto al caporalato c'è un'altra mafia etnica che è particolarmente attiva?
1: Beh, ce ne sono parecchie. C'è la mafia albanese, che adesso però è sempre più marginale in questo settore, c'è la mafia bulgara sicuramente, c'è la mafia romena, quindi ci sono settori diciamo specifici dove vengono forniti, in base, ripeto, al settore di pertinenza, risorse umane, in questo caso schiavi, perché non parlerei neanche di risorse umane, che diventano oggetti in pratica, non hanno più diritti, non hanno più doveri. Torniamo all'epoca medievale, ecco.
0: Mamma mia. Professore, grazie sempre. Buon lavoro, Vincenzo Musacchio.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Grazie, veramente Musacchio è tra i massimi esperti a livello italiano di questa materia. Vi ricordo, criminologo, giurista, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato alla REACSA di New York negli Stati Uniti e direttore scientifico della Scuola di Legalità Don Peppe Diana di Roma e del Molise. E adesso vi porto a Castel Volturno, in modo particolare proprio in località La Piana. Ne abbiamo già parlato del CPR che il governo vuole costruire proprio in quest'area, in modo particolare nell'ex canapificio proprio di Caserta, e c'è una totale opposizione da parte della popolazione, trasversale rispetto anche al colore politico. Poi casomai si è contrari per diversi motivi. L'altro giorno c'è stata anche un'assemblea di 3 ore con la partecipazione di decine e decine di associazioni e persone con storie appunto anche molto diverse tra di loro, e in questa assemblea è presente il ministro dell'interno Piantedosi. È stato presentato il progetto ed è di nuovo stato registrato un no netto. Le motivazioni, dicevamo, sono tante. Vediamo che sono impegnate anche le associazioni cattoliche e la chiesa locale stessa nel dire no a il CPR, ma per una questione, quindi da parte delle realtà cattoliche la motivazione è netta, proprio perché si guarda in questi centri di permanenza per i rimpatri una lesione della dignità. È da qui che è nato un movimento popolare proprio per una resistenza non violenta. Buongiorno e ben trovato a Francesco Dandolo, che fa parte della comunità di San Tegidio di Napoli. Buongiorno professore.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, ci aiuta a spiegare la situazione? In realtà la questione sta andando avanti da mesi, no? E poi ultimamente c'è stata questa presa di posizione assolutamente netta da parte della comunità civile.
2: Sì, diciamo che coralmente e unanimemente ci si è espressi contro la costruzione del CPR, del centro permanente per i rimpatri. Questo, guardi, non per una questione ideologica, di principio, di un'opposizione così al governo per tutto quello che fa in toto, è perché si vuole ragionare invece col governo e pensare che ci possono essere altre soluzioni, in particolar modo in un territorio fragile, complesso, che ha vissuto tante vicende in merito all'immigrazione, alla storia anche a livello nazionale. Pensiamo all'assassinio di Germano, oppure alla strage di San Gennaro del settembre del 2006, e quindi è già provato, diciamo, da questo punto di vista nell'aver avuto un impatto severo col tema dell'immigrazione, mentre sono in corso con successo politiche molto attive, in particolar modo nell'ambito delle scuole locali, dove la convivenza, la coabitazione, il vivere insieme lo si sperimenta tra nativi italiani e ragazzi, bambini, adolescenti di seconda, anche ormai di terza generazione. E questo, per questo motivo ci siamo preoccupati, e in effetti quello che è emerso dall'assemblea che si è tenuta sabato scorso, che poi era la seconda assemblea, sì, sempre al Centro Fernandez, che è un po' il luogo di frontiera e di accoglienza dei migranti di quel territorio, e come ha detto anche il vescovo di Caserta, nonché arcivescovo di Capo, Monsignor Pietro D'Agnese, l'idea non è un'opposizione di principio, quanto, riprendendo quanto detto dal Cardinale Zuppi, un'ostinata resistenza per ragionare insieme su soluzioni praticabili e non che ricordano reclusioni di antico stampo.
0: Ma perché prima mi sono confusa, non era presente Piantedosi, ma invece un'interlocuzione diretta con Piantedosi, perché ovviamente è capo al Ministero dell'Interno questo progetto, l'avete avuta? Perché Piantedosi ha detto: ah, sono disposto a parlare con il vescovo, con la comunità, però al momento un incontro diretto non c'è stato, giusto?
2: Ora io non sono totalmente integralmente informato anche sugli ultimi passaggi. So che i deputati della zona, sia del centrodestra che del centrosinistra, si sono adoperati, sì, per facilitare una interlocuzione, non soltanto peraltro da un punto di vista soltanto del vescovo, ma anche nel tentativo proprio di coinvolgere dal basso tutta la rete che c'è, che esiste, certo, che particolarmente, certo, ricca, diciamo, ed è sempre stata su una linea di collaborazione. Quando è stata fatta la sana governatore nel 2020, si è mostrati subito disponibili a livello proprio di volontari della zona nel tentativo di aiutare i migranti braccianti della zona, ma al tempo stesso anche i datori di lavoro che volevano regolarizzare e consentire appunto la sottoscrizione di contratti di lavoro. Quindi non c'è assolutamente l'idea di una, lo si è ribadito più volte, l'ha detto peraltro anche il presidente della giunta regionale Fico, cioè non è un problema di opposizione di principio, è una valutazione comune ragionevole che si può fare su soluzioni che possono aiutare un territorio che, ribadisco, è complesso, ma che sperimenta con successo politiche di integrazione pur tra tante difficoltà. Questa è la linea di pensiero, insomma.
0: State ricevendo solidarietà anche da altri territori, da altre aree? Solidarietà, sì, nel diciamo senso che si crei una voce unica, no? Di comunità civile.
2: Credo che i contatti ci siano, perché peraltro appunto la costruzione del CPR non è stata soltanto progettata e il bando è stato appena espletato per il territorio di Castel Volturno, ma in realtà dovrebbe essere in moto in ben 7-8 altre regioni d'Italia sul territorio nazionale. Quindi è una battaglia comune nel senso anche di un avanzamento di civiltà di questo paese, anche perché, come è stato ribadito più volte, i CPR già oggi non sono assolutamente una soluzione. Spesso vengono prese persone e rinchiuse all'interno di questi centri soltanto perché non hanno il permesso di soggiorno. Infatti. E gli si infligge un trattamento molto più, non perché abbiano commesso reati, ecco, questo va detto con grande franchezza, con grande immediatezza, e peraltro hanno un trattamento particolarmente severo nell'essere reclusi in queste strutture, perché per esempio non ci si può recare a visitarli, cosa che invece per fortuna è consentita nelle carceri, insomma. Quindi e poi è difficilissimo attuare politiche di rimpatrio, perché il fine della detenzione, della reclusione in questi centri è proprio questo, cioè quello di rimanere lì in attesa che poi si possa attuare un rimpatrio, ma siccome non ci sono spesso gli accordi bilaterali tra l'Italia e i paesi di provenienza dei migranti che sono all'interno della struttura, dei centri, spesso poi vengono messi in libertà, quindi alla fine non se ne capisce l'efficacia. Sono peraltro risorse importanti quelle che sono state stanziate per almeno per il CPR di Castel Volturno, parliamo di oltre 40 milioni di euro. Più volte si è sottolineato questo aspetto, che se forse si spendessero questi soldi su un tema di straordinaria attualità, non lo lasci dire, quello che per esempio riguarda i poveri braccianti migranti, tanto presenti anche a Castel Volturno e di fronte all'orrore che è accaduto in Calabria, consentendogli per esempio di avere delle case dignitose o dei trasporti in maniera tale che non siano oppressi dal gioco della malavita, del caporalato, o ancora se si spendessero queste risorse per l'inserimento scolastico, per aiutare in quanto già si fa, ribadisco, con efficacia e con successo nelle scuole, penso che sarebbero, ma questo non è soltanto opinione mia, ma credo sia opinione unanime, anche di persone che non necessariamente hanno in simpatia ai migranti, ma perché hanno a cuore il tema della sicurezza, e la sicurezza si può avere anche attraverso politiche di integrazione.
0: Ma certo, assolutamente, sono ricette che poi nell'esperienza, no, hanno dimostrato quanto l'integrazione dia più risultati invece di provvedimenti securitari. Quindi, come dire, se non si fa per fratellanza e solidarietà umana, c'è anche un tema di interesse pragmatico che può essere conseguito, ma che porta poi alle stesse conclusioni rispetto all'azione da agire. Grazie professore.
2: Va bene.
0: A presto.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Buona giornata.
2: Mi avete dedicato. Buona giornata.
0: Grazie a lei, Francesco Dandolo della comunità di Sant'Egidio di Napoli. Sicuramente a Castel Volturno torneremo e anche presto. Adesso però vi porto al 30 giugno. Perché? Perché questo è la data limite, è la conclusione e quindi è il momento dell'addio, almeno che non intervengano altre cose, ma non sono alle viste, del PNRR. Quindi entro il 30 giugno sappiamo che terminerà, e ci è stato detto tassativamente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dunque, entro questa data devono essere completati tutti i lavori e raggiunti gli obiettivi previsti per i vari progetti. E come siamo messi, insomma, sappiamo che siamo proprio smaiatamente al traguardo. E tutto questo accade in un momento, in una congiuntura estremamente delicata e complessa, con tutte le implicazioni di Hormuz. Abbiamo visto l'apertura alla flessibilità rispetto al patto di stabilità arrivata ieri dall'Unione Europea, una flessibilità condizionata. Sappiamo che oggi c'è un consiglio dei ministri. Insomma, sicuramente ora il nostro paese non ha tutto quel margine di bilancio e, ahimè, vediamo anche confermato dai dati OCSE di ieri che la crescita italiana è tornata a quei valori parasfittici che conosciamo, nonostante gli investimenti ingenti del PNRR. Riflettiamo e ci facciamo aiutare da Marco Leonardi, economista, insegna all'Università Statale di Milano, editorialista, lo leggiamo sul Foglio e non solo. Buongiorno professore, bentornato.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, PNRR, come arriviamo a questo 30 gennaio? Oggi è il 4, quindi countdown che scorre velocemente.
3: 30 agosto.
0: Ah, 30 agosto?
3: Agosto, sì.
0: Ah, allora abbiamo tantissimo
3: arriviamo.
0: Tempo.
3: No, certo,
0: il tempo corre
3: poco
0: comunque.
3: Tempo. Ah. Abbiamo poco tempo e ormai, diciamo, le cose sono fatte, sono decise. La cosa che è ancora in cui ancora si sa poco, perché il governo non ha mai voluto applicare grande trasparenza alla conclusione di questo PNRR, è che si sa che molti miliardi sono avanzati, tra virgolette.
0: Okay.
3: Cioè non sono stati ancora spesi, sono stati assegnati, ma evidentemente molti dei progetti non sono ancora finiti e non saranno finiti per il 31 agosto.
0: Okay.
3: Quindi questi miliardi sono stati o spostati su invece delle misure per cui si pensa che si riuscirà a spendere più rapidamente, oppure messi in dei fondi presso Cassa Depositi e Prestiti che li spenderà entro due anni su, per esempio, i dormitori per i studenti universitari. Questo è un esempio tipico. Quindi ci stiamo avvicinando alla fine, non è certamente un fallimento come qualcuno dice, abbiamo speso inutilmente questi soldi, questo non credo che sia giusto, non credo che sia vero, anche perché ricordiamoci che la prima cosa da pensare quando si pensa al PNRR è che è un cambiamento fondamentale nei rapporti tra l'Europa e gli Stati, perché è il primo esempio di debito comune, di bilancio comune, in parte a regalo, in parte a debito, ma insomma è un primo esempio a cui possibilmente seguiranno altri esempi di iniziative, investimenti e soldi comuni.
0: Quindi possiamo dire che per capire la vera e totale portata del PNRR non possiamo farlo subito, dobbiamo aspettare anche che in qualche modo si determinino gli effetti di questi anni di investimenti, lavori e riforme?
3: Sicuramente scopriremo più avanti, magari l'anno prossimo, anche tra due anni, che cosa esattamente è stato fatto, però guarda, si può già dire, molto si può già dire.
0: Okay.
3: Un bilancio, secondo me, obiettivo sincero è questo. Sicuramente le amministrazioni pubbliche, dai ministeri ai comuni, che poi sono stati gli enti attuatori più importanti probabilmente di questo piano PNRR, loro hanno imparato a spendere molto meglio i soldi per gli investimenti pubblici. Ricordiamoci che dopo il 2008 e poi il 2012 l'Italia è entrata in crisi perché gli investimenti pubblici sono ridotti rapidamente.
0: Okay.
3: Più soldi e quindi niente più investimenti pubblici. Non tanto perché non ci fossero i soldi. Noi abbiamo sempre i soldi dei fondi di coesione, abbiamo sempre i fondi per gli investimenti, ne abbiamo, ma non siamo riusciti mai a spenderli, cioè mancava la capacità di spenderli. Il PNRR invece questa capacità di spendere questi soldi ha ridato, il PNRR ha ridato alle amministrazioni pubbliche la capacità di spendere, perché gli ha dato dei vincoli, degli obiettivi, dei limiti temporali.
0: Sì, poi c'erano degli step ben precisi, no? Quindi
3: questo personale, ma tutte le condizioni al contorno molto complicate, cioè molto pesanti, ma molto efficaci, cioè queste amministrazioni hanno speso un doppio di quelli che normalmente riescono a spendere. Questo per dire che hanno entrato di nuovo a spendere. E questo è quello che va mantenuto del PNRR. Poi certamente il PNRR ha fatto i lotti della alta velocità Salerno Reggio Calabria, le scuole, le mense dove non c'erano, gli asili al sud hanno raggiunto gli asili al nord, capite. Sì. Cioè tante cose, però diciamo la cosa fondamentale che è rimasta e che dovrà rimanere per sempre, diciamo permanentemente, secondo me è questa, la capacità delle amministrazioni pubbliche, anche i comuni, di spendere i soldi pubblici. Questo è il grande risultato.
0: Sì, infatti citava, certo, citava i fondi di coesione che sono veramente un esempio estremamente plastico, no? Dell'incapacità di spesa che abbiamo dimostrato, tant'è che in questo momento di reperimento fondi per far fronte al caro energia, visto che la flessibilità dall'Europa è arrivata, ma è una flessibilità condizionata, si guarda proprio al residuo non speso dei fondi di coesione, e non è poco, perché abbiamo visto veramente che ci sono veramente tanti fondi che potevano essere utilizzati che sono rimasti lì, e questo sappiamo che è una delle zavorre del nostro sistema Italia. Professore, però come funziona da un punto di vista degli obiettivi? Cioè arriverà dopo il 31 agosto 2026 una sorta di rendicontazione rispetto ai soldi che abbiamo preso, rispetto ai progetti, ma rispetto anche alle riforme che ci siamo impegnati a definire, a portare a termine, oppure no, quel che è stato è stato?
3: Guardi, la novità del PNRR è che questa rendicontazione avviene in tempo continuo, ogni 6 mesi, cioè non è come i fondi di coesione che c'è la programmazione, poi per un settennato sostanzialmente ti abbandonano, poi dopo 7 anni tornano e tu dai le fatture. Questo è il fondo di coesione normale, ma il PNRR, come tutti abbiamo visto, ogni 6 mesi, ma vuol dire ogni settimana, c'è un rapporto tra la Commissione e il governo italiano su come sta andando, su mai come bisogna cambiare, su che cosa bisogna fare. Quindi questo è il vantaggio grosso del PNRR, appunto per questo dico non si sa tutto, perché il governo non ha mai voluto per capire tutto.
0: Sì, questo ci
3: ma
0: ha impedito
3: molte
0: di
3: cose,
0: però molte cose dice le sappiamo,
3: molte
0: tra l'altro
3: cose ci stanno anche tutti i target che sono stati ridotti affinché fossero soddisfatti, no? Cioè è chiaro che se uno procede ogni 6 mesi e ogni 6 mesi per avere i soldi di quella tranche deve soddisfare dei target, questi target li abbassa secondo quello che riesce a fare. Insomma, questo è quello che si è fatto tantissime volte, l'Europa ce l'ha fatto fare.
0: Sì, questo confronto diretto con l'Europa ci ha anche appunto ben accompagnato e impedito di deragliare, no? Diciamolo tranquillamente. Però alla fine verrà fatto il punto del punto, cioè capire, ma non solo nei confronti dell'Italia, capire l'esperienza del Next Generation EU, quali risultati ha portato, anche per capire se è uno strumento opportuno anche da replicare nel caso con quali modifiche, eventuali modifiche da apportare.
3: Sì, lei vuole diciamo un bilancio complessivo, sì, per quello probabilmente bisognerà aspettare un anno o due, perché poi bisogna finire, bisogna rendicontare tutto e quindi bisognerà aspettare un anno o due. Sì, che ripeto che appunto già si può vedere, i critici dicono, lo dico per estremizzando, polarizzando le due posizioni, i critici dicono abbiamo preso troppi soldi, abbiamo fatto troppi debiti, era chiaro da subito che non potevamo spenderli, e se li abbiamo spesi, li abbiamo spesi male, tanto è vero che questo PNRR non ci ha lasciato nessuna riforma di lungo periodo, non è stato trasformativo dell'Italia, cioè le scuole funzionano sempre uguali, la sanità funziona sempre uguale, la pubblica amministrazione funziona sempre uguale, la giustizia funziona sempre uguale. Questa è la posizione più negativa.
0: Sì.
3: Allora, la posizione più positiva è il governo, diciamo, ma questo così PNRR, adesso prima non lo volevano, ma insomma adesso invece ovviamente devono rendicontare quasi 200 miliardi, quindi è andato tutto bene, benissimo, siamo bravissimi, abbiamo migliorato molto. È chiaro che la verità sta nel mezzo, cioè è chiaro che come sempre la verità probabilmente sta nel mezzo. Appunto, per avere un bilancio preciso bisogna aspettare un po' di anni. Quello che si può dire senz'altro fino adesso è, secondo me, chiaramente le scuole, non è che abbiamo fatto delle riforme credibili della scuola, non mi pare proprio,
0: no.
3: Però certamente, sicuramente molte scuole sono state rifatte, cioè l'edilizia scolastica ha avuto un grosso aiuto di soldi dal PNRR e questo forse qualcosa fa. Gli ospedali, sicuramente la sanità non è migliorata, anzi forse qualcuno dice è peggiorata, però è vero che queste case di comunità, cioè la sanità territoriale, sono state almeno parzialmente costruite o rimodernate se c'erano già. Certamente adesso bisogna metterci dentro i medici che mancano sempre, gli infermieri che mancano ancora di più per farle funzionare, e questo è stato possibile col PNRR, non senza. E così via, no? L'alta velocità, sì certo c'era già, ma per costruire i tratti Napoli-Bari o Salerno-Reggio Calabria ci sarebbero voluti probabilmente 10 anni, invece adesso i soldi ci sono da adesso. Insomma, sono tutte cose che ovviamente uno può vederle positive o negative. Forse la cosa più, una delle cose su cui si è riflettuto da subito, il numero degli asili nido.
0: Quello è un dato interessante, sì.
3: Cioè, quello lì, il dato interessante, adesso è venuto fuori questo studio della Svimez che dice: guardate che noi adesso al sud abbiamo raggiunto livelli pro capite del nord. Benissimo. Cioè anche questo, quanto tempo, quanti anni che secondo me si poteva fare senza PNRR? Assolutamente no, non si sarebbe mai fatto, un po' perché non c'erano i soldi, ma soprattutto perché non c'era la volontà politica lì. Lo spink del PNRR ha costretto questi sindaci a fare i bandi, a costruire, a fare. Chiaramente adesso bisognerà mantenerli, perché bisogna mettere dentro i maestri negli asili, bisogna farli funzionare, bisogna che ci siano le mamme e papà che ci portano dentro i bambini, e non è mica tutto finito, no? Ovviamente
0: no,
3: è solo iniziato, però
0: no, certo. Sì, però quello che avanza come ombra e come dubbio e preoccupazione è che questi progetti, così come non avevano visto un grande investimento di forze e di denari da parte dell'amministrazione prima del PNRR, che poi dal primo settembre, data anche la situazione economica difficile che il paese sta attraversando, tornino un po' nel dimenticatoio e poco ci interessi anche il discorso: beh, ormai la struttura c'è, rendiamola attiva e sostenibile, no? La struttura asilo, per esempio. Non so, sono troppo negativa, professore?
3: Ma alcuni comuni sono preoccupati di questo, però io non ho mai visto, solito se una cosa serve i soldi si trovano, no? Anche perché non sì, perché se uno c'ha un asilo, certo che se c'è un asilo e non ci va nessuno non conta, ma se
0: certo,
3: c'è un asilo e c'è
0: certo
3: anche un pochino di domanda, i soldi li devi trovare, non è che non li trovi, li devi trovare e li troveranno. Quindi io da quel punto di vista non sono così negativo, sono più preoccupato del fatto che comunque gli investimenti pubblici non è che finiscono il 1 settembre, cioè
0: certo.
3: Quindi questo non è mica semplice, mantenere questa capacità di spesa, perché appunto il PNRR avevi l'Europa che ti stava addosso con contatti settimanali, ministri preoccupati, sottosegretari preoccupati, sindaci preoccupati, quindi tutti quanti che facevano questo lavoro,
0: sì.
3: I soldi che arrivavano in maniera continua,
0: certo.
3: Ogni 6 mesi arrivavano dei soldi, e questo non è poco, no? Avevi le assistenze tecniche in Italia di CDP, avevi le assunzioni ad hoc di questi ragazzi che hanno fatto il lavoro PNRR anche nei comuni. Insomma, avevi tutta una serie di cose che adesso devi trovare un modo di mantenere, perché se no mi sembra ovvio che magari tornerai al vecchio modo di non spendere i soldi pubblici e quindi tornerai a non essere capace di spendere.
0: Quindi
3: di
0: dobbiamo mantenere, come dire, il modello PNRR in un certo modo?
3: Sì. Dobbiamo mantenere il modello con i soldi che non saranno gli stessi, che sono un piano straordinario, però noi i soldi li abbiamo sempre avuti. Lei mi ha parlato prima,
0: sì,
3: guardi
0: sì.
3: Quanti soldi ci sono ancora nei fondi di coesione,
0: tantissimi,
3: Maria.
0: Tantissimi,
3: e guardi
0: tantissimi.
3: Come li spendono, non li spendono adesso questa volta perché c'è la PNRR, ma diciamo in generale non li spendono,
0: sì.
3: Perché non c'è l'impulso politico, non c'è la capacità amministrativa, le maggioranze cambiano, i sindaci cambiano, i dirigenti cambiano, non vogliono firmare, non sanno cosa fare, c'è uno che dice facciamo una cosa e l'altro l'anno dopo diciamo facciamo un'altra cosa. È chiaro che se non c'è un programma a cui c'è diciamo una gerarchia, anche in cui qualcuno dice guarda che questa cosa l'hai detto che la devi fare per forza e la devi fare tra 6 mesi, non tra 7 anni, se non c'è questo è chiaro che è molto più difficile spendere i soldi.
0: Certo, chiarissimo. Grazie professore Marco Leonardi, buon lavoro, buona giornata. Grazie, economista dell'Università Statale di Milano, editorialista. Allora, torniamo a puntare l'attenzione su Ebola. Tra l'altro la notizia di questa mattina è che sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nella missione in Congo. Tra l'altro ieri da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato detto che casi sospetti in Congo sono 116, non oltre 900, come segnalato nei giorni scorsi con quell'allarme che venerdì era stato veramente, era esploso in modo dilagante. Sicuramente però quello che sta succedendo in Congo, e per la verità non solo in Congo, anche l'Uganda è parzialmente interessata, ha riacceso l'attenzione rispetto all'epidemia, il rischio che le epidemie possano diventare poi dei veri allarmi globali, no? Ovviamente dopo il Covid ci auguravamo di aver imparato qualcosa e facciamo fatica a capire cosa a questo punto, perché di fronte ad Ebola abbiamo visto la reazione che c'è stata, è brutto dirlo, ma da parte della comunità internazionale l'attenzione è stata più finalizzata ad avere la certezza che restasse confinata l'epidemia di Ebola in Congo, comunque in Africa, che non arrivasse agli altri paesi, non come affrontarla e estirparla nella Repubblica Democratica del Congo. E poi sappiamo anche l'antivirus come ci ha preso un po' in contropiede, perché per esempio abbiamo scoperto che nonostante il Covid ancora a livello di regole globali non ci sono dei protocolli di sicurezza da un punto di vista di infezioni e virus nelle navi da crociera, che sono veramente la vacanza ideale di qualsiasi virus, no? Per le condizioni di convivenza che impone. Ne parliamo, e quindi buongiorno e bentornato con Stefano Vella, infettivologo, docente di salute globale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, già presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno, bentornato.
4: Oh, buongiorno a lei, è sempre un piacere parlare con Radio Blu.
0: Bene,
4: devo dire.
0: Sono molto contenta. Allora, professor Vella, di fronte a Ebola, all'antivirus, abbiamo capito qualcosa perlomeno in quello che si deve fare o non fare per evitare poi noi esseri umani di avere una responsabilità determinante, no? Perché in qualche modo ci possa essere uno sviluppo dei virus, che comunque ci sarebbe, è un conto. Vedere invece come l'azione o l'inazione dell'essere umano possa peggiorare il quadro è un altro.
4: Beh, assolutamente. Allora, diciamoci due cose subito. Dunque, la prima cosa è che noi dall'Ebola poco abbiamo imparato, No, dall'Ebola, scusate, dal Covid.
0: E questo già ecco. Per farci stare tranquilli, professore.
4: No, perché il Covid poi ce lo siamo un po' scordato. E tra l'altro lei sa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva fatto una specie di trattato pandemico al quale poi pochi hanno aderito. Sì, adesso è poi passato, ma diciamo un trattatino, si può dire così in radio.
0: Ma sì, ma certo, perché, lei può
4: perché,
0: tutto.
4: Perché è un trattatino? Perché poi vari paesi dicono no, ma perché io devo. Che cosa diceva il trattato pandemico? Diceva che semplicemente quando succede qualche cosa bisogna che ci coordiniamo, punto. una cosa semplice.
0: Ecco.
4: Però molti paesi hanno detto: ma io perché devo sentire quello che dice l'OMS, dal quale poi gli Stati Uniti sono tolti adesso, faccio da me. Che è quello che è successo col Covid. Ogni paese ha fatto quello che gli pareva: chiudo, riapro, i vaccini, no, sibo, insomma, era stata una prova di disorganizzazione, ma di impreparazione assoluta. Non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo. Io adesso lo dico veramente senza nessuna, figuri, sono in pensione. Ma io 2 anni prima avevo scritto un articolo sulla Repubblica dicendo: attenzione, arriverà qualcosa e sarà guai.
0: Me lo ricordo. Perché ci sentimmo nell'occasione, perché lei ci in sentimmo, pratica aveva detto: sì, non sono un menagramo, è ovvio che sia così.
4: Eh sì, è così, perché se uno studia queste cose e le sa, che cosa succede? Dunque pare, non pare, adesso l'hanno studiato, che ci siano circa 1 milione di virus sconosciuti negli animali. Sconosciuti vuol dire che non li abbiamo mai visti, non sappiamo manco dove, come si chiamano, insomma,

0: non succede, non viene fuori un'epidemiola o addirittura una pandemia. Semplicemente i virus passano. Questo è successo con l'antivirus, per esempio. L'antivirus in realtà è un virus che lo conosciamo da 180 anni.
1: Sì.
0: Vive nei topi dell'America Latina. Quindi attenzione, questo tanto glielo ridico. Non è che qui se vediamo un topo dice oddio mi sono beccato l'antivirus.
1: Ecco, okay.
0: No. Sta lì questo virus, sta lì. E lì è successo che chiamiamoli così, ricercatori erano andati a vedere gli uccelli in una discarica a cielo aperto, c'era pieno di topi, e si sono presi l'antivirus e purtroppo sono anche morti tutti e due.
1: Sì, ci dispiace, sono stati estremamente imprudenti e incauti, poi ovviamente però ci dispiace,
0: insomma,
1: per la sorte.
0: Quali scienziati forse l'avrebbero dovuto sapere. Comunque sono saliti sulla nave, hanno infettato delle persone che però adesso sono state tutte tracciate. Tra l'altro gli americani, per esempio, tutti i contatti l'hanno messi in uno Utah, una specie di, non è un carcere, è una struttura protetta. Perché l'antivirus ha un'incubazione un po' lunga, quindi loro stanno controllando che nessuno di questi sia infetto, punto.
1: Okay.
0: Allora, diciamo che l'antivirus è finito così, non dobbiamo preoccuparci dell'antivirus. Esiste però, ecco, questa cosa esiste anche per altri virus. Tra cui il famoso coronavirus, che è un virus invece del pipistrello, così come l'ebola è un virus del pipistrello che lo trasmette a degli ospiti intermedi,
1: che diciamolo, il pipistrello è un topo con le ali più o meno.
0: Beh, uno degli animali, scusi, è un disastro, ma è un animale bellissimo.
1: Sì, ma sai che a me è simpaticissimo il pipistrello, tra l'altro.
0: Ma perché è l'unico mammifero volante.
1: Sì, puoi mangiare zanzare.
0: Lui c'ha una cosa, lui c'ha una particolarità, lui tiene dentro di sé un sacco di virus e non gli fanno nulla a lui. Ma ce l'ha tanti, ce l'ha tanti, corona, c'ha tanto. E c'ha pure l'ebola, ma c'ha pure la rabbia. Vi ricordate quando
1: degli
0: speleologi si sono presi la rabbia dentro le grotte dove c'erano. Perché lui è così, c'ha i virus dentro.
1: Caspita, che sistema immunitario che ha il pipistrello.
0: Lo stiamo studiando perché è incredibile che lui sia così bene, no? Con tutti i virus addosso.
1: Sì.
0: Comunque va bene. Allora, una cosa che dobbiamo sapere è che questi passaggi di virus animale all'uomo avvengono. Non stiamo parlando degli animali domestici nostri,
1: certo.
0: Stiamo parlando degli animali selvatici. Ne sono successi circa 100 casi in questo anno, perché adesso sono monitorizzati. Poi naturalmente la persona affetta o muore o guarisce e non succede niente.
1: Chiaro.
0: Però questo è un fenomeno però che avviene. Quindi bisogna che noi ci rendiamo conto che non siamo soli su questa terra, non siamo solo gli umani, ci sono gli animali e c'è la natura, c'è l'ambiente. Per cui se noi roviniamo l'ambiente, questo è il famoso concetto One Health, l'abbiamo parlato tante volte.
1: Certo.
0: Cioè, quindi c'è niente da fare. Se noi, per esempio, adesso faccio un esempio stupido, ma deforestiamo. E voi direte, ma perché deforestiamo? Deforestiamo perché l'uomo ha bisogno di terra da coltivare.
1: Di legno.
0: E allora l'animale dove va? Si avvicina.
1: Per forza, certo.
0: Ce l'abbiamo avuto pure qui verso Roma, no?
1: Sì. Cinghiale, come no?
0: Senza fare esempi stupidi. E lui dice, io non so più dove andare, che devo fare? Ma vicino. Allora, adesso i maiali,
1: cinghiali.
0: Scusi,

0: i nostri amici
1: ungulati, i cinghiali
0: ungulati non hanno questi virus, quindi tranquilli.
1: Sì, infatti.
0: Al massimo creano incidenti per strada, ma insomma non è lì il pericolo. Il pericolo è soprattutto in quelle zone, per esempio in Africa, in cui la vicinanza tra l'uomo e la natura è molto grande, e per questo molte di queste epidemie partono partono là, ma non solo, partono pure perché noi umani che facciamo, dove viviamo, tutti appiccicati. Ci sono le grandi città, le mega città. Cioè, voglio dire, se il coronavirus fosse uscito in una cittadina delle montagne, non sarebbe successo nulla.
1: Certo.
0: Tanto è vero che prima...
1: Un minuto, professore, anzi qualcosa meno, prego.
0: Dunque, non era già successo, tra l'altro, questo è quello che io avevo scritto. È successo con il SARS, la MERS, no?
1: Vero.
0: E adesso siamo preoccupati anche dell'influenza aviaria, ve lo dico. Che è un virus degli uccelli che ha ucciso tutte le galline americane, tanto è vero che in America non hanno le uova. E che per il momento non è passato tanto all'uomo. Oddio, l'influenza, sa,
1: è un attimo.
0: È un virus che muta, ci mette un attimo.
1: Infatti.
0: Allora, noi dobbiamo semplicemente capire che questa è una cosa, non dico naturale, ma che può succedere.
1: Chiaro.
0: E quindi ci dobbiamo preparare.
1: Chiarissimo, professore. Purtroppo, guardi, mi stanno per togliere la linea dalla regia, però torneremo a parlarne presto. Grazie per questa mattina, Stefano Vella.
0: Grazie a lei. Però state tranquilli, non ci abbiamo l'Ebola adesso qui in Italia. Sa perché? Perché purtroppo, no, glielo dico l'ultima cosa.
1: Sì, veloce, che mi tolgono la linea.
0: Sì, no, le persone che prendono l'Ebola muoiono, purtroppo.
1: Ah, e quindi non
0: hanno il tempo di trasmetterlo.
1: Di contagiare.
0: Di contagiare.
1: Chiarissimo.
0: È un virus un po' suicida.
1: Ecco,
0: detto questo. Invece gli altri no, attenzione, gli altri hanno un'incubazione lunga e quindi potrebbero
1: arrivare. Grazie ancora, Stefano Vella.
0: Grazie a lei.
1: Linea alle news.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. Il fuoco e intanto Israele e droni israeliani hanno colpito nel sud del paese, hanno violato il cessate il fuoco con raid nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump inoltre porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, lo riporta il Wall Street Journal. Dopo lo sgarbo a Putin, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e l'Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un autobus nel Donetsk, 7 le persone che sono rimaste uccise. Attaccata anche la Crimea occupata tra le vittime. Mosca lancia attacchi sistematici di rappresaglia. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata stamani a Moliterno, in provincia di Potenza. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi, non si registrano danni a cose o persone. Un'altra scossa di magnitudo 2.8 anche al largo delle Eolie. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 4 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso del giorno. Possibili foschie o banchi di nebbia al primo mattino su pianure e vallate. Venti deboli variabili e massime in aumento fino a 27 butte a 28 rino. Affidabilità alta.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: do.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

60, quando bastavano una spiaggia, un jukebox e una canzone per vivere un'estate intera. Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia uscì nel 1963 e diventò immediatamente un successo clamoroso. La leggenda racconta che il brano fu ispirato proprio alle vacanze romagnole e ai flirt estivi destinati a ritornare ogni anno. Ed è incredibile come ancora oggi bastino poche note per ritrovarsi catapultati in un lido pieno di ombrelloni colorati. Arriva Piero Focaccia, stessa spiaggia, stesso mare.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo,
0: riso fa buon sangue,
1: sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari riso. Te ne serve.
0: E invece?
1: Se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Nel 1992 Luca Carboni pubblica Mare Mare, tra l'altro devo dire è il primo CD che ho comprato quando uscirono i CD in quei decenni. Una canzone che sembra allegra ma racconta anche un senso di fuga e di ricerca personale. La frase mare, mare, mare, voglio annegare è diventata una delle più riconoscibili della musica italiana. E il videoclip girava continuamente sulle televisioni musicali dell'epoca e contribuì a trasformare il brano in uno dei tormentoni simbolo degli anni 90. Ed è impossibile non cantarla almeno una volta a squarciagola in macchina. Arriva Luca Carboni, Mare Mare!

L'estate italiana degli ultimi anni ha un suono ben preciso, ritmo reggae pop, voglia di libertà e tormentoni da spiaggia. Nel 2021 Bumba Dash e Baby K pubblicano Moicani e nel giro di pochissimo il brano invade radio, locali e playlist estive. Il titolo richiama gli ultimi romantici, quelli che credono ancora nei sentimenti veri anche in un'estate veloce e social. E diciamolo, dopo due ascolti il ritornello non

sono canzoni che profumano letteralmente d'estate. È il caso di Sapore di sale di Gino Paoli, che nasce nel 1963 durante una vacanza in Versilia. La cosa incredibile è che l'arrangiamento finale venne completato con l'aiuto di Ennio Morricone, che aggiunse quel tocco orchestrale diventato leggendario. È uno di quei brani che riescono a fermare il tempo. Ascoltandolo si sente il mare, il sole basso, la nostalgia delle vacanze che finiscono. E allora arriva Gino Paoli, Sapore di sale.

0: ballante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Paradossalmente, uno dei più grandi tormentoni estivi italiani parla della fine dell'estate. È il caso di Righeira, che pubblicano L'estate sta finendo nel 1985 e il brano conquista tutta l'Europa. All'estero ebbe un successo enorme, soprattutto nelle discoteche spagnole e tedesche. Quel mix tra malinconia e ritmo dance lo ha reso letteralmente immortale, perché diciamolo, ogni estate prima o poi arriva sempre quel momento lì. Righeira, L'estate sta finendo.

Carolina Laura Pausini porta al successo Tra te e il mare, scritta da Biagio Antonacci. Una canzone intensa, romantica e profondamente estiva nelle immagini. Biagio Antonacci aveva inizialmente pensato di tenerla per sé,

Ma dopo aver sentito Laura interpretarla, capì che era la voce perfetta. Da allora è diventata una delle ballad italiane più amate del nuovo millennio. Laura Pausini, tra te e il mare.

0: tormentoni non finiscono mai. Resta con noi.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Unifil conferma la morte di un casco blu di nazionalità serba a causa di gravi ferite riportate dopo che ieri colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione di vicino Mariaoun nel Libano sudorientale, feriti altri due caschi blu. La notizia arriva dopo che Israele e il Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui dal 22 di giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Questa mattina però il Libano denuncia violazioni del cessate il fuoco nel sud del paese. Raid dell'esercito israeliano intanto a Gaza hanno ucciso 9 persone. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Intanto negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani, il presidente però può porre il veto. Trump intanto ribadisce i negoziati con Teheran vanno avanti e dice di voler incontrare Khamenei. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, provocando 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 le vittime, 7 feriti e 7 vittime in un attacco nei territori occupati di Kiev, nella Russia occupata appunto dal Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Le vittime, un pakistano di 29 anni e 3 afghani pashtun di 28, 19 e 27 anni, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Sotto protezione, 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Il tennis, 2 italiani in semifinale a Roland Garros, sarà la sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Berrettini invece si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema alla gamba. Già in finale Errani e Vavassori nel doppio misto, oggi affronteranno King Dabrowski. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
4: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore, una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità, la sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto, e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in delle iniezioni di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
5: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
6: Previsioni meteorologiche. 4 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso del giorno. Possibili foschie o banchi di nebbia al primo mattino su pianure e vallate. Venti deboli variabili e massime in aumento fino a 27 butte a 28 rino. Affidabilità alta.
7: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: naturale.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: macchina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
2: I wrote this for my good friend, James Ingram, and I miss him so much.
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Antonella Mitolo. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una postazione vicino a Mariun. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata fra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. Ma proprio poco fa la notizia che Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con quattro membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. E intanto il leader supremo iraniano Khamenei, in un messaggio, dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. La guerra in Ucraina, dopo i raid ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 morti e 7 feriti. E 5 persone sono rimaste uccise, in altre 11 ferite a seguito di bombardamenti russi nella regione di Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti, sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Sotto protezione i 2 braccianti scampati alla strage. È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa di Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Satrapi viveva in Francia da circa 30 anni. Il film ottenne il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 4 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso del giorno. Possibili foschie o banchi di nebbia al primo mattino su pianure e vallate. Venti deboli variabili e massime in aumento fino a 27 butte a 28 rino. Affidabilità alta.
5: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, buongiorno da Carla Rossi alla nostra fontana del villaggio. Questa volta un articolo dal quotidiano Avvenire. In questo momento in cui l'Europa si sta pronunciando nei confronti dell'accoglienza degli extracomunitari con un atteggiamento, una disponibilità nei confronti della sicurezza, la preoccupazione quindi della sicurezza, l'aprirsi anche alla possibilità che extracomunitari che giungono e vengano dislocati in altri paesi, in dei centri come fa l'Italia con l'Albania, comunque insomma una generale stretta. E vogliamo presentarvi questo comunicato che viene da Castel Volturno. C'è un'ostinata resistenza al CPR, la Casertana guida una protesta, un'ampia rete di associazioni si oppone al centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno perché lede la dignità. E è un'ostinata resistenza quella della Chiesa Casertana, di decine di associazioni contro la decisione del governo di realizzare un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. Lo annuncia Don Pietro Lagnesi, arcivescovo di Capua, vescovo di Caserta. Cita le parole di Papa Leone in occasione della recente visita da Serra per spiegare che, come per la terra dei fuochi, siamo qui per organizzare un'ostinata resistenza mite, rispettosa, non violenta, ma ferma, non solo al CPR a Castel Volturno, perché la prigione amministrativa per immigranti irregolari lede la dignità delle persone. Dopo una prima presa di posizione, dopo l'appello lanciato dalle due diocesi e sottoscritto da Caritas Italiana, Migrantes, tanti vescovi, associazioni, l'Agnese in occasione dell'assemblea della CEI ha incontrato gli 11 vescovi delle diocesi che ospitano gli attuali CPR, ha avuto completo sostegno, ha ascoltato le loro esperienze, l'assurdità di non poterli visitare diversamente dalle carceri, i suicidi, gli atti di autolesionismo, le violenze. Ad ascoltarlo in silenzio, centinaia di persone che affollano il salone del centro Fernandez di Castel Volturno, da 30 anni esempio positivo di condivisione, una casa dell'amicizia, come la definisce l'arcivescovo, che vuole narrare una storia diversa, dice, di questo territorio. Ci sono anche altri due vescovi, Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto, Sannita, Telese, Sant'Agata dei Goti, e responsabile del settore migranti per la conferenza episcopale della Campania. Dietro a norme sbagliate come quella dei CPR c'è una cultura della paura. Poi Giacomo Cirulli, che è vescovo di Teano Calvi, Alife Calazzo e Sessa Aurunca, anche lui presente a questo incontro. Ci sono presidente della regione Fico, tre assessori, associazioni come Agesce, Emergency, Lega Ambiente, Mediterranea, Sant'Egidio, l'Arci, sindacati CGL UIL, Combognani. In questo territorio da anni non si vedeva una partecipazione così
Davvero sono, sempre le parole di Ragnesi, un movimento popolare trasversale, non ideologico, perché siamo chiamati tutti a rispondere al disagio non con indifferenza ma con responsabilità. Anche questa è una citazione di Papa Leone da Serra. Un movimento che a Castel Volturno da tanto tempo si sporca le mani, qui dove è scorso tanto sangue, tanto sudore, così ricorda il parroco Don Gianni Branco, il sangue della violenza camorrista e il sudore dello sfruttamento dei lavoratori migranti fino alla morte, come Gerry Massio, ucciso nel 1989. Non si può costruire un orrore come il CPR a pochi centimetri dalla sua tomba. Questo è lo sfogo di Francesco Dandolo di Sant'Egidio, un immigrato amaramente commenta: abbiamo lasciato le nostre case per avere sicurezza e siamo finiti nella bocca di uno squalo. Un altro, non meno amaramente, sostiene che non servono i CPR ma centri per gli immigrati diventati vecchi senza pensione che vivono in case abbandonate. CPR come orrore, ma anche tante altre definizioni emergono dai 40 interventi dell'assemblea: mostro giuridico, deportazione, lager, scelta insana, abominio, serraglio. Ma da questo popolo non esce solo un fermo no, diciamo un sì al rispetto della dignità, rimarca l'arcivescovo, sì al presente e al futuro di Castel Volturno, sì alla sicurezza che non si costruisce con CPR. Anche Fico assicura che non diciamo no e basta, Castel Volturno merita tutt'altra attenzione. Come giunta faremo presto delle azioni e verremo a votarle proprio qui. Intanto c'è chi propone di opporci con i nostri corpi. Padre Alex Zanotelli sprona: diamoci da fare, è solo l'inizio. Disposti anche a pagare di persona, come il patrono di Castel Volturno, San Castresi, vescovo africano, profugo in Campania, scampato da un naufragio.

Ed ecco un'altra notizia, direi una buona notizia. Negli ultimi anni, in cui la violenza giovanile è diventata tema centrale nel dibattito pubblico, generando preoccupazione nel modo in cui la società affronta il disagio dei giovani, sta avvenendo un ripensamento nei confronti delle carceri minorili, nate originariamente con una funzione educativa, non solo positiva, ma che oggi si trovano ad operare in contesti segnati da difficoltà familiari, sociali, emotive profonde che rischiano di alimentare comportamenti devianti invece di prevenirli. Proprio per rispondere a questa urgenza sociale stanno emergendo nuovi modelli di giustizia minorile, progetti di reinserimento, iniziative che dimostrano come sia possibile trasformare la pena in una reale opportunità di rinascita. Attualmente il sistema delle carceri minorili sta attraversando una crisi profonda in Italia, una crisi che mette in discussione l'intero settore della giustizia minorile. Ci sono associazioni come Antigone, Defense for Children Italia, Libera, che chiedono il ripristino di una cultura educativa dove l'obiettivo non sia solo la punizione, ma la riabilitazione, il reinserimento dei giovani nella società. C'è il problema, anche per quanto riguarda le carceri minorili, dell'eccessivo numero di persone, del sovraffollamento che genera condizioni di vita difficili. Ma ci sono modelli educativi e alternativi, possibilità quindi di recupero in un contesto che mira a ridurre la detenzione minorile. Si stanno affermando soluzioni alternative che pongono al centro il recupero e il reinserimento sociale. Alcune realtà, il progetto 118 educativo, avviato nel comune di Treviso recentemente, nel 2025, in collaborazione con Prefettura, Forza dell'Ordine e ULSS2. Un'iniziativa che mira a recuperare i minori coinvolti in fenomeni di bullismo e baby gang attraverso percorsi educativi specifici con educatori, ma anche attività di volontariato nelle case di riposo, attività sportiva. E tuttora è in fase sperimentale nella città di Treviso questo progetto, e se avrà risultati positivi verrà esteso a tutta la provincia. Un altro esempio è rappresentato dal progetto Astrolabio, avviato nel 2022 con il sostegno dell'impresa sociale con i bambini, terminato nel 2025. Nel corso di 4 anni l'iniziativa ha coinvolto oltre 140 minori autori di reato in tutta l'Umbria, adottando modelli educativi innovativi grazie a un'equipe multidisciplinare che nel suo intervento ha mirato a favorire una reale consapevolezza del danno arrecato alla vittima, promuovendo percorsi di giustizia riparativa e anche di reinserimento sociale. E a completare questo quadro, un altro progetto nazionale, IOBEL, attivo nel biennio 2025-2026, frutto della collaborazione tra Intesa San Paolo e Caritas, nell'ambito dell'iniziativa Aiutare chi aiuta, attiva dal 2020, che in 5 anni ha raggiunto
più di 14.000 beneficiari offrendo supporto a ragazzi coinvolti nel sistema penale, programma dedicato al sostegno dei minori attraverso percorsi di formazione professionale, di orientamento, di inclusione in 16 istituti italiani, con l'obiettivo di prevenire la recidiva, favorire un concreto reinserimento sociale dei giovani sottoposti a provvedimenti penali. In conclusione, la sicurezza non si costruisce rigidendo le pene, ma investendo in opportunità concrete di crescita e di inclusione. Affidarsi esclusivamente alla punizione si è rivelato inefficace, rischia di compromettere il futuro di ragazzi che spesso provengono da contesti segnati da fragilità sociali ed educative. Per questi motivi, cambiare la prospettiva rispetto alle carceri minorili, focalizzandosi su ciò che accade durante e dopo il periodo della deterrenza, è indubbiamente indispensabile. È necessaria un'integrazione tra percorsi di istruzione, lavoro, supporto psicologico e preoccuparsi di prevenire la recidiva, trasformare il disagio in una possibilità di riscatto. Una società quindi che sceglie di investire nei giovani e che dimostra di voler guardare al futuro, riconsiderando anche il ruolo delle carceri minorili.

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, termina anche oggi la nostra Foltara del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni sulle nostre frequenze, dalle ore 12:06 alle ore 18:15, trovate il programma dopo i nostri notiziari, ma se siete in auto, cercate attraverso il DAB la nostra frequenza, la lettera I come Incontri. Trovate i nostri podcast sul sito radioincontri.org. abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2020. 26 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Le notizie del GR Valdichiana di oggi giovedì 4 di giugno, in redazione Giorgio Fanelli. L'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino informa le famiglie che la regione toscana ha pubblicato il bando Libri Gratis per l'anno scolastico 2026-2027, misura finalizzata a sostenere le spese per l'acquisto dei libri di testo degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il contributo è rivolto agli studenti residenti in Toscana di età inferiore ai 24 anni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.800 euro, iscritti per l'anno scolastico 2026-2027 a scuole secondarie di primo o secondo grado, statali o paritarie. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale dedicata dalle ore 9 del 3 giugno 2026 fino alle 18 del 30 giugno 2026. Per accedere al servizio sarà necessario utilizzare lo SPID, la carta d'identità elettronica, il CIE, o Carta Nazionale di Servizi, CNS. Amministrazione comunale invita tutte le famiglie interessate a verificare per tempo la validità dell'attestazione ISEE e a non attendere gli ultimi giorni utili per la presentazione della domanda, al fine di evitare eventuali difficoltà tecniche o ritardi nell'invio. L'iniziativa rappresenta un importante strumento di sostegno al diritto allo studio e all'inclusione scolastica, contribuendo concretamente ad alleggerire i costi sostenuti dalle famiglie per il percorso educativo dei propri figli. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale della Regione Toscana dedicato alla misura Libri Gratis. Per supporto nella compilazione digitale è possibile rivolgersi a Punto Digitale Facile presso il Comune, 30 giugno 2026 ore 18, termine ultimo per la presentazione delle domande. Sempre a Castiglion Fiorentino, in attesa della 12ª edizione del Castiglion Film Festival, in programma a Castiglion Fiorentino appunto dal 23 al 26 luglio 2026, torna aspettando il Castiglion Film Festival, una rassegna cinematografica pensata per avvicinare il pubblico alle atmosfere e allo spirito del festival. Per questo voglio ricordarvi i due appuntamenti di questa settimana, uno quello di questa sera, giovedì 4, e quello di domani sera, venerdì 5, in Piazza dello Stillo alle ore 21, nel cuore appunto di Castiglion Fiorentino. Il programma prevede due proiezioni sotto le stelle, seguite entrambi da un talk con il pubblico, che potrà rivolgere domande agli autori, alle autrici, ospiti della rassegna. Questa sera, giovedì 4 di giugno, alle ore 21, sarà proiettato in Piazza dello Stillo Notte prima degli esami, con la presenza del regista e sceneggiatore Tommaso Renzoni, in un film che racconta alla vigilia della maturità le amicizie, gli amori e le inquietudini di un gruppo di liceali romani alle prese con il delicato passaggio verso l'età adulta. Domani sera invece, venerdì 5 giugno, sarà proiettato invece 606 insieme al regista del film Tecla Taidelli. Il film racconta il viaggio fisico e mentale di Leo, un 26enne intrappolato nella tossicodipendenza e in un eterno déjà vu, che insieme alla misteriosa Yo-Yo intraprende una fuga on the road verso il Portogallo alla ricerca di una possibilità di cambiamento. Entrambe le serate saranno ad ingresso gratuito, con l'obiettivo di creare un'occasione di partecipazione e confronto attraverso il cinema e preparare il territorio al grande evento del mese di luglio. A Cortona, l'Istituto Comprensivo Cortona 1 ha ottenuto l'autorizzazione ufficiale per l'attivazione del percorso a indirizzo musicale dal 2026 al 2027. Lo studio dello strumento, integrato nel piano curriculare, punta a sviluppare le competenze disciplinari e creative degli alunni, offrendo un servizio qualificato per la comunità. Questo traguardo è il frutto di una sinergia di successo, decisivi la fiducia delle famiglie, l'impegno del personale docente e ATA e il sostegno istituzionale dell'amministrazione comunale. Per illustrare il piano di studi e le lezioni, la cittadinanza e le famiglie sono invitate all'incontro informativo che si terrà martedì 9 giugno 2026 alle 17 all'Auditorium Morra in piazza Château Chinon a Camucia. Ci auguriamo un'ampia partecipazione per condividere l'inizio di questa nuova e importante opportunità per il territorio. Cortona si prepara ad accogliere la quarta edizione di Cortona Comics, in programma da domani venerdì 5 a domenica 7 giugno, con il tema Identità Segrete. Il festival inaugura 3 giorni dedicati al fumetto. illustrazione giochi, cosplay e alla cultura pop. L'apertura di Cortona Comics 2026 è fissata per domani, venerdì 5 giugno alle 10.30 al chiostro di Sant'Agostino, cuore pulsante della manifestazione e sede dell'artista Olley, che quest'anno ospita oltre 30 autori tra i più apprezzati del panorama fumettistico italiano. Un appuntamento imperdibile attende tutti gli appassionati di pick up del fumetto italiano. Domani 5 giugno alle 12 nell'auditorium di Sant'Agostino, di fronte alla sede espositiva della mostra Pick Up, dietro la maschera, verrà svelata una statua di Pick Up realizzata in esclusiva per l'edizione 2026 di Cortona Comics. Pensata come omaggio ad uno dei personaggi più amati dell'universo Disney, l'opera celebrativa rappresenta una delle novità più attese del festival e si candida a diventare uno dei simboli iconici di questa edizione. Un momento speciale aperto al pubblico che offrirà ai visitatori l'occasione di assistere ad una presentazione unica e di scoprire da vicino una creazione destinata a lasciare il segno nella storia di Cortona Comics. Alle 15.30 sarà invece inaugurata la mostra Identità Galattiche, dedicata all'universo di Star Wars, con la presenza dell'autore Paolo Villanelli, un'esposizione che accompagnerà i visitatori attraverso personaggi iconici, scenari epici e atmosfere della celebre saga. Parallelamente prenderanno il via laboratori e masterclass rivolti ai bambini, ragazzi e adulti, con attività dedicate al fumetto, al manga, al disegno e alla creatività digitale. Il programma dell'inaugurazione, tra gli appuntamenti in programma, ore 11, laboratorio, il doppio, a cura della scuola di fumetto e scrittura di Siena. Ore 15, primi elementi espressivi con l'Accademia Europea di Manga. Ore 15.30, laboratorio The Masked One con Giacomo Cuccinelli. Ore 16, laboratorio non di solo Basic, dedicato alla storia della programmazione. Ore 17, masterclass sulla figura umana e la creazione del personaggio con Maria Luisa Sanapo. Ore 18, laboratorio Disney con Francesco D'Ippolito, dedicato alla creazione di personaggi partendo da numeri e lettere. Anche Piazza Signorelli sarà protagonista della giornata inaugurale, con un programma dedicato all'intrattenimento e al coinvolgimento del pubblico. Dalle ore 15 si alterneranno sessioni di Just Dance e momenti di music e games. A chiudere la prima giornata sarà uno degli eventi più attesi dell'intera manifestazione, il concerto di Tony Pitoni allo Stadio Comunale, con apertura cancelli ore 18 e DJ set introduttivo. Per tutta la giornata i visitatori potranno inoltre esplorare la mostra diffusa nelle vie del centro storico, visitare l'area di Star Wars Experience a Palazzo Ferretti, scoprire le esposizioni dedicate agli artisti ospiti, partecipare alle attività dell'area gaming e retrocomputer e vivere l'atmosfera unica di un festival che unisce cultura, creatività e divertimento. Gli appuntamenti proseguono fino a domenica 7 giugno. Il programma completo è su www.cortonacomics.it. Sabato 6 giugno prenderà al via la stagione estiva 2026 della piscina Monti del Parterre di Cortona. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e metterà a disposizione dei cittadini e dei visitatori la vasca da 25 metri per attività natatoria e balneazioni, aree verdi attrezzate per la permanenza degli utenti, bar con ristoro e iniziativa di eventi organizzati nel corso della stagione, campo da calcetto su prenotazione con possibilità di utilizzo degli spazi per eventi privati. Anche per quest'estate saranno organizzati i campi solari rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Le attività si svolgeranno dal 15 giugno al 10 luglio, dal lunedì al venerdì, con possibilità di partecipazione a giornata intera dalle 8.30 alle 16 oppure a mezza giornata dalle 8.30 alle 13. Le attività avranno inizio alle ore 9. Il pranzo è previsto alle 13 presso la struttura, resta comunque possibile per i partecipanti consumare un pasto portato da casa. Nel corso della giornata i bambini saranno coinvolti in attività ludico-recreative e sportive, tra cui attività in piscina, laboratori creativi, attività e multisport. Altro evento per domenica 7 giugno a Cortona, il concerto dell'ensemble Accademia Ducale, evento del Rotary Club per Santa Maria Nuova. Il concerto dal titolo Intuizioni del nel tempo è l'appuntamento inserito nella stagione concertistica 2026 della Fondazione Accademia Ducale Centro Studi Musicali sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe D'Amico. L'appuntamento con il concerto è per domenica 7 giugno 2026 alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria Nuova di Cortona e vedrà protagonista l'ensemble Accademia Ducale diretta dal maestro Lorenzo Antonio Iosco con la partecipazione del maestro Giuseppe D'Amico al contrabbasso. Il programma musicale proporrà pagine di Jean-Philippe Rameau, Domenico Dragonetti, Franz Schubert e Ludwig van Beethoven in un percorso sonoro che si intreccia con epoche e linguaggi diverse, offrendo al pubblico un'esperienza di ascolto intensa e coinvolgente. La stagione concertistica 2026 della Fondazione Accademia Ducale, intitolata I Nuovi Fiori dell'Accademia, rappresenta un progetto artistico di respiro nazionale e internazionale, dedicato alla valorizzazione della musica colta, della ricerca della formazione musicale contemporanea. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Cortona e con il sostegno del Rotary Club Cortona Valdichiana. L'ingresso è libero, con possibilità di contribuire liberamente alla raccolta fondi per il progetto di illuminazione esterna della chiesa. Per domenica 7 giugno vi ricordo anche l'ultima sfilata della maggiolata lucignanese, giunta all'87esima edizione, andata in scena come prima passaggio il 31 di maggio e poi il lunedì, e ha fatto, pensate, registrare numeri da record sfiorando le 7.000 presenze fra visitatori, appassionati e addirittura turisti brasiliani. Amici, vi ringrazio per la gentile attenzione, il GR Vaticana torna domani, come al solito adesso vi invito alla ascolto della pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati all'ascolto della pagina sportiva di oggi giovedì, anche se con qualche giorno di ritardo. Ci occupiamo di quello che loro chiamano il restyling dello stadio Città di Arezzo, con la capienza che diventerà di 13.000 posti, con uno stadio che non consumerà corrente elettrica, anzi la produrrà, e quindi con un comfort maggiore per tutti gli spettatori, con delle attività commerciali connesse, insomma una vera e propria città dello sport all'interno dello stadio dove si gioca la partita di calcio. I lavori dureranno circa 3 anni, ma potrà essere sempre usato per giocare la partita di calcio e quindi fruibile. Foltissima era la rappresentanza delle istituzioni, in testa il sindaco uscente Ghinelli e poi i due contendenti del ballottaggio di domenica prossima, mi riferisco a Comanducci, a Ceccarelli e infine anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il servizio.
2: Sono ufficialmente partiti questa mattina i lavori per il nuovo stadio dell'Arezzo Calcio, un momento carico di emozione e di orgoglio per i tifosi che vedono così partire un progetto molto atteso.
0: Partiamo dal presidente Manzo.
3: Beh, assolutamente sì, oggi è un momento pazzesco e sicuramente sono 3 anni che sogniamo questo momento proprio per dare il via a quello che è il sogno che abbiamo un po' tutti quanti qui ad Arezzo. Sicuramente non è stato facile, abbiamo avuto la vicinanza importante delle istituzioni, che quella senza di loro non sarebbe mai stato possibile fare questo. La determinazione della società che dal primo giorno ci ha creduto, e quindi adesso questa cerimonia ci permetterà da qui a qualche giorno, appena pronti, di iniziare proprio con le vere e proprie demolizioni, anche se abbiamo cambiato il cronoprogramma della partenza dei lavori. Però la felicità è immensa, è inutile che te lo dico, poi sembra tutto fatto apposta, ma insomma negli ultimi mesi ci siamo dati belle soddisfazioni.
4: Quando sarà pronta la maratona, quanti posti avrà?
3: Allora, considerate che tutto lo stadio avrà circa 13.000 posti, lato maratona saranno 3.200 se non erro, quindi è diviso uniformemente fra tutti e 4 i settori dello stadio. E ovviamente una parte importante la faranno dalla maratona, circa 40 skybox che verranno installati, che quello permetterà anche di avere un'area VIP particolarmente importante. Quindi lo stadio sarà veramente bello dal punto di vista strutturale, ecosostenibile, cioè una cosa che passa poi sotto. Questo stadio non consumerà energia, la produrrà, e questo fa la differenza.
5: Presidente, in parallelo ci saranno anche lavori in tribuna centrale?
3: Sì, una parte, dovendo recuperare questi mesi in qualche modo persi, inizieremo con la maratona e con la pancia dello stadio, quindi sulla parte della tribuna centrale ci avvantaggeremo sui lavori che invece andavano fatti circa tra un anno e mezzo, in maniera da arrivare poi ad aprile, maggio, campionato finito, e attaccare immediatamente tutta la curva nord. nord, per essere pronti a fare il cemento armato già un paio di mesi dopo.
6: Promozione in Serie B. Inizio dei lavori allo stadio, è partita anche molto presto la campagna abbonamenti, questo di stamani è l'ennesimo segnale, adesso serve ancora di più la risposta della piazza.
3: Vabbè, la piazza sta rispondendo, io sapete sono molto diretto, la piazza ha fatto in 3 giorni e mezzo 1800 abbonati, questo fa capire che probabilmente quest'anno, se le cose continuano così, bruceremo qualunque record dal punto di vista abbonati, è quella cosa che ho sempre sognato per il nostro club, e ovvio non so dove arriveremo, ma sicuramente siamo la responsabilità che ci stanno dando questi signori che arrivano a fare l'abbonamento, ci dà ancora più spinta per fare bene, e ovviamente dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, fare un campionato in sereno, importante, come dico Annello spesso, sempre sul lato sinistro della classifica, così nessuno soffre, e mettere le basi per poi fare quello che tutti quanti vogliamo.
7: Se dovesse arrivare la Serie A, lavori in corso, ci avete un piano B?
3: Io ce l'ho sempre il piano B, perché nella mia testa la Serie A deve arrivare prima possibile. È chiaro che dobbiamo tener conto che i lavori in corso devono andare di pari passo col discorso della società sportiva. Le litigate che ho fatto con l'architetto Fire per il fatto del campo, voi non avete idea quante ne abbiamo fatte, proprio perché noi dobbiamo giocare qui, e giocheremo qui anche se dovessimo vincere il campionato e andare in Serie A, questo è poco ma sicuro.
8: Roberto Burgoschi, chi sarà in piedi anche per tutta la prossima stagione a questo punto?
3: Sì, questa è la grande novità che abbiamo sfruttato, il fatto di non spostare il campo, perché sempre grazie al questore, al prefetto che ci stanno aiutando a mettere in piedi un po' tutta la sicurezza, chiederemo alla commissione che si unirà, se non ricordo male, giovedì, lo step di poter aumentare in curva nord gli spettatori e aumentare in curva sud. Quindi se tutto va bene, che non ci sono intoppi, va tutto liscio, il nostro stadio passerà da circa 7.400, posso sbagliare qualcosina, a poco più di 9.000, e questo è importantissimo per tutti, per la città che può venire allo stadio, per la società che incassa di più, è tutto un soprattutto perché andiamo in un campionato dove gli ospiti arrivano numerosi, e quindi finalmente possiamo ospitare, speriamo, almeno 2.000 ospiti.
8: Lei ha visto la prima partita fuori nell'84,
3: sì.
8: Quell'estate c'è più il record di abbonamenti della storia dell'Arezzo, che effetto le fa poterlo battere a distanza di tanti anni, quell'anno in cui
3: stavo là, perché i militari, forse qualcuno non se lo ricorda, ma entravano dalla parte della Maratona, perché di qua da questa parte non ci facevano entrare, io rifiutai di stare di guardia, presi 5 giorni di punizione per questo, e andai a vedermi la partita lì, ed ero proprio lì, probabilmente proprio accanto a quella ringhiera, e pensare che oggi la stiamo demolendo è qualcosa di pazzesco. Poi superare quell'anno, che era un anno importante, bisogna dirlo, per noi a livello di tutto, perché noi non la dobbiamo mettere riduttiva sugli abbonamenti, perché gli abbonamenti sono importantissimi, sono fondamentali, sono linfa vitale per un club, ma io direi le ultime 4-5 partite dove non c'era un biglietto nemmeno a pagarlo. Ecco, Arezzo deve diventare questo, e io ho capito che il tifoso aretino sta andando a fare abbonamenti a volontà, perché se le cose vanno come devono andare, qui non si troverà il biglietto.
0: Il presidente della Regione Toscana al microfono di Massimo Gianni.
9: Presidente, è un giorno importante per Arezzo, ma anche per tutta la Toscana.
10: Sì, io sono come presidente della regione davvero contento, perché Arezzo ha impostato il suo presidente una sfida molto seria, quella di rientrare dopo 20 anni nel calcio professionista della Serie B, ma anche di abbinare a questo un impegno economico consistente per il rinnovamento dell'infrastruttura sportiva, dello stadio. E che in Italia ci sia bisogno di una modernizzazione degli impianti, lo diciamo un po' tutti, anche alla luce di quello che è stato l'insuccesso dell'accesso ai mondiali, il fatto che per la terza volta non rientriamo ai mondiali. Il calcio italiano deve dotarsi di impianti in cui all'altezza della tecnologia, dei servizi che si possono offrire nel 2026 siano adeguati. Ecco un impianto che coprirà non solo la tribuna coperta, ma anche gli altri 3 grandi settori dello stadio, un impianto più vicino fra il campo di calcio e gli spettatori, un impianto moderno che utilizza i pannelli fotovoltaici per dare un'autosufficienza energetica e anche da un punto di vista idrico una pulizia, autodepurazione di quello che può essere poi l'utilizzo delle strutture del calcio. Insomma, Arezzo è protagonista, la città si deve sentire orgogliosa, e la Toscana è felice di avere 5 squadre su 40 nel calcio professionistico, perché fra Serie A 20 e Serie B 20 noi abbiamo 5 squadre con la Fiorentina in Serie A, Arezzo, Empoli, Carrara e Pisa in Serie B, e per me è una soddisfazione enorme.
0: cresce l'attesa e la curiosità per quella che sarà la partita di domenica prossima del Grassina, che affronterà la Sant'Egidiese allo stadio Pazzagli di Ponte a Nicchieri. Quindi sarà possibile acquistare il biglietto per il match anche in prevendita fino alle 10.30 di domenica mattina. Basterà recarsi al Caffè 31 in Piazza Lamberto a Grassina. Il prezzo del biglietto è di 12 euro. Per gli accrediti riservati alle testate giornalistiche sarà necessario rivolgersi alla società entro venerdì 5 giugno chiedere l'accredito. La biglietteria aprirà domenica alle 14.30 e quindi per i tifosi lo sanno in proprio. Per i curiosi che anche da questa zona vorranno recarsi in quello stadio, le notizie più importanti sono quelle, appunto, che alle 14.30 le biglietterie saranno aperte, ma la partita inizierà alle 16.30. Adesso un po' di notizie di calciomercato dai dilettanti. Intanto vi dico che stamani ho incontrato Gallastroni, l'allenatore del Pievaltoppo, con il quale mi sono complimentato dicendogli che comunque la società aveva appreso e fatto tutti gli sforzi possibili per mantenere la difesa dell'anno scorso. Gallastroni mi diceva che reperire nel mercato le punte non è facile. Adesso vi leggo un'altra notizia che viene proprio da Pievaltoppo. Continua con le conferme, rimarranno con mister, ripeto, Gallastroni anche nella stagione prossima il centrocampista Giorcai e il trequartista del Bolgia. A Pontassieve il direttore sportivo Andrea Agatensi ci comunica la conferma del fortissimo attaccante Cragno e contemporaneamente anche la riconferma del proprio capitano ed estremo difensore Yuri Morandi. Altra riconferma importante in quel di Sinalunga, con la presenza anche per la prossima stagione di Galgani, fortissimo difensore. Anche la Rufina, neopromossa in eccellenza, ci fa sapere della conferma di Travaglini, Falcini e Piccini, e quindi tre importanti giocatori per la prossima stagione. Per una regola che comunque non è scritta da nessuna parte, ma è fisiologica, chi ha giocatori dai piedi buoni e che segnano gol se li tiene. È il caso anche dello Stia, che ha riconfermato l'attaccante Marco Capacci, ma anche del difensore

0: che pertanto non proseguirà più il proprio percorso sulla panchina bianconera dopo aver portato appunto al massimo storico del risultato la pianese partecipare ai playoff con due giornate conquistate e eliminata proprio alla terza senza essere sconfitta. L'Unione Calcistica Sinalunghese piazza il secondo colpo in attacco, confermando anche per il prossimo campionato dopo Bucaletti anche Mattia Sacco, che con la sua prestanza fisica e la sua esperienza nello scorso campionato ha dato un valido contributo a mister Testini realizzando diversi gol decisivi. Mattia è arrivato a Sinalunga nella scorsa estate per mettersi al servizio di un attacco molto tecnico e dopo poche giornate ha fatto capire quanto azzeccato fosse stato puntare su di lui per completare il reparto. Aggiungo che la sua riconferma sarà soltanto non solo gradita alla società, ma soprattutto alla tifoseria rossoblù. La pagina sportiva torna domani. Grazie per la gentile attenzione. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
2: Previsioni meteorologiche. 4 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso del giorno. Possibili foschie o banchi di nebbia al primo mattino su pianure e vallate. Venti deboli variabili e massime in aumento fino a 27 butte a 28 rino. Affidabilità alta.
3: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: ucciso un casco blu in Libano, nessun italiano coinvolto, dice la Farnesina. Hezbollah dice no all'accordo di cessate il fuoco fra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Raid incrociati fra Mosca e Kiev dopo che ieri l'Ucraina ha colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo. La Camera dà il via libera al disegno di legge sul nucleare. Il provvedimento passa ora al Senato, il via libera definitivo prima dell'estate. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, al Medio Oriente, il Libano si continua a sparare e a morire nonostante l'annuncio giunto ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Libano, al quale è arrivato però stamane il no di Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL attiva nell'area meridionale del paese dei Cedri. Sentiamo Andrea Domaschio.
1: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri 2 soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con 4 membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina orientale sotto controllo russo. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica riferisce del pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare, e sulla guerra in corso si distanziano le posizioni degli Stati Uniti da quelle dell'Europa e della NATO. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
2: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: E torniamo in Italia. La Camera approva la legge delega sul nucleare. Il testo passa ora al Senato. Noi sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, via libera della Camera al disegno di legge per le delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento, che poi passerà al Senato, non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana per Bonelli. Si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o solamente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 12 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde e l'indipendenza dai fossili. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sentiamo il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
4: L'evento è di una crudeltà inenarrabile. È un fatto assolutamente disumano, l'avete visto, perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
0: Nuova tragedia sul lavoro questa mattina in Toscana. Un uomo di 34 anni, operaio di una ditta esterna, è morto mentre si trovava a lavoro in un'azienda di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava provvedendo alla sostituzione di una copertura in Eternit quando il tetto è crollato, facendolo precipitare al suolo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche il personale tecnico dell'ASL per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo il maltempo di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni nelle regioni attraversate da pioggia e vento. Il passaggio dell'anticiclone in arrivo nelle prossime ore ci regalerà però un weekend soleggiato. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili, con 2 fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est, con nubi fragili e temporali. Domani instabilità anche sul centro, con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì, appunto, e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Sabato Papa Leone parte per il suo viaggio in Spagna. L'ultima tappa sarà uno dei luoghi drammaticamente più segnato dalle migrazioni, cioè le Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Per i turisti è un paradiso, per i migranti la speranza di futuro dopo la disperazione che fa loro sfidare la morte fra le onde dell'oceano. L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Questa era l'ultima notizia, grazie a Roberto Damiate in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Apolide torna per la sua quinta edizione Apolide Drops, la rassegna impatto zero diffusa sul territorio del Canavese che porta la cultura fuori dai suoi luoghi abituali, attraversando montagna, paesi, castelli e arrivando a teatro per raccontare tre dimensioni della sostenibilità e gli impatti della cultura sugli stessi. L'edizione di quest'anno infatti inserisce tutte le sue iniziative in tre distinti filoni. Il primo è Apolide Drops Aria, la cultura può abitare la natura senza consumarla, sostenibilità ambientale, eventi in alta quota in luoghi naturali raggiunti con rispetto, incontri a impatto minimo dove il paesaggio diventa parte dell'esperienza. Il secondo filone è Apolide Drops Terra, la cultura tiene vivi i luoghi, sostenibilità territoriale, eventi in paesi, borghi, luoghi rurali, musica e incontri diventano occasione per attivare comunità e territori. E poi Apolide Drops Scena, la cultura può cambiare lo sguardo sul mondo, sostenibilità sociale, il teatro come spazio di parole, diritti e confronto. Artisti, attivisti e pensatori dialogano su temi che riguardano la società di oggi. La rassegna parte il 17 maggio a Castelnuovo Nigra insieme a Cristina Donà, nella cornice del Pian delle Nere, in piena fioritura dei narcisi, uno degli spettacoli naturalistici più belli nel Canavese. Continua il 31 maggio con I Ministri all'interno del Parco del Gran Paradiso, il concerto della rock band. Il 7 giugno si torna ai Musrai ad Alpette insieme a Maurizio Carucci degli Ex Otago. Il 14 giugno Drops al Parco Lago di Città di Ivrea tocca a Margherita Vicario, mentre si arriverà per la prima volta il 20 giugno a Bosco Sonoro Valchiusa con Rachele Bastreghi dei Baustelle e poi il 21 giugno al Castello Sabaudo di Ivrea con Mille, la cantautrice. La rassegna si chiuderà il 23 ottobre a Cornier al Teatro Pinelli con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Tutti gli appuntamenti musicali saranno all'insegna dell'incontro tra parole e musica con set acustici accompagnati da aneddoti e approfondimenti. Paola Cuniberti, direttrice artistica della parte musicale di Apolide Drops, dichiara: per la prima volta Apolide Drops si presenta come una rassegna che si sviluppa con continuità sul territorio. Il programma include tanti nomi amici che negli anni passati hanno già incontrato il Canavese, nuovi nomi che per la prima volta incontreranno i nostri territori. Siamo felici di tornare con nuove energie e con la speranza di continuare a rappresentare una risorsa significativa per il territorio.
0: Le parole della sostenibilità.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL.
1: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto controllo russo. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto da Mendolara nel Cosentino, in carcere 2 pakistani, mentre le indagini puntano sulla rete di caporali che controlla i braccianti. Sentiamo Antonio Borrelli, questore di Cosenza.
2: L'evento è di una crudeltà inenarrabile, è un fatto assolutamente disumano, l'avete visto perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

siamo capolino anche nelle classifiche. Vi salutiamo, vi auguriamo buon pomeriggio qui su Blu 2000 in questa giornata di giovedì 4 giugno. Continuiamo con la classifica di oggi, che è dedicata ai più programmati di Blu 2000, la radio che state ascoltando anche attraverso l'app Play 2000 e anche sul sito play2000.it, oltre al DAB, insomma digitale terrestre 728. Sono tanti i modi di ascoltarci e di seguirci davvero in ogni luogo. Saluto di turno oggi il nostro chartman, ovvero Sabrino D'Alessandro, che ci accompagnerà fino alle 15 per farci ascoltare queste 14 canzoni, quindi sono veramente tante quelle che compongono anche la rosa dei più programmati su In Blu 2000. E devo dire che la prima artista fa un crollo verticale dalla numero 10, dove era la scorsa settimana, alla 20. Parliamo di Taylor Swift con la sua Elizabeth Taylor. Forse ascolteremo a breve anche il suo nuovo singolo, anzi sicuramente ne parleremo tra poco. Intanto ci ascoltiamo questa canzone e poi daremo qualche informazione su Taylor Swift, che è ritornata con una nuova canzone. Questa è la numero 20.

la più famosa del mondo, Elizabeth Taylor, con cui Taylor Swift condivide una parte del nome, a cui ha dedicato anche un bellissimo video da recuperare sicuramente anche in questo pomeriggio mentre ci ascoltate. Abbiamo ascoltato anche la sua canzone che è in discesa alla numero 20 tra i più programmati su In Blue 2000. Diciamo di lei, presto ascolteremo anche il suo nuovo singolo, perché Taylor è tornata bambina un po' come tutti noi, e lo faremo al cinema con questo nuovo capitolo di Toy Story numero 5. Dopo giorni d'attesa scanditi da una sorta di timer che scorreva verso lo zero, la pop star, che tra l'altro tra qualche giorno sposerà il suo campione di football Travis Kills, ha annunciato la notizia che i fan aspettavano, cioè una canzone originale per il quinto film appunto della saga di Toy Story. Questo brano che uscirà proprio domani, intitolato I New It, I New You, e la canzone viene presentata proprio dalla Disney come un ritorno di Taylor Swift alle sonorità country, in associazione anche con il personaggio all'interno del film. Se seguite la saga saprete di cosa parliamo, ovvero il personaggio di Jessie, la cowgirl giocattolo della celebre saga, la cui quinta puntata uscirà nelle sale il prossimo 19 giugno e quindi sarà arricchita nella colonna sonora anche dalla presenza appunto della nuova canzone di Taylor Swift all'interno della soundtrack di Toy Story numero 5. Abbiamo detto matrimonio? Eh sì, lei si sposerà a giorni, parliamo di Taylor Swift ancora una volta, e proprio una canzone dedicata ai matrimoni, ai fiori d'arancio, alle coppie che si vorranno bene per sempre, e noi ce l'auguriamo e glielo auguriamo. Questa proprio di Bruno Mars, si intitola Risk It All, alla 19.

discesa questa settimana. Bruno Mars, questa è la chart ufficiale di Blu 2000 con la sua Risky Tool alla numero 19. Scendono anche Serena Brancale, Levante, Delia con Il mio paese alla 18, una delle canzoni italiane che vanno per la maggiore in questo periodo. E a proposito di buona musica italiana e di duetti, che sono tantissimi, proprio sono scattati questi duetti tra artisti in Italia all'inizio della primavera musicale di questo periodo, è Marcomi, non sono da meno, e li ritroviamo alla numero 17. Ieri abbiamo parlato della polemica, no, suscitata da una hater, diciamo così, da una persona poco carina che ha scritto un commento negativo sul fisico di Emma, quindi ha fatto letteralmente body shaming. Emma non le ha mandate a dire, ovviamente ha risposto prontamente sui social. E una piccola polemica riguarderà anche un'altra artista di cui parleremo tra poco, che risponde a sua volta a un altro grande protagonista del cantautorato italiano, ma ci arriveremo nel corso di questo pomeriggio. Intanto parliamo di Marcomi insieme con Bacipiano, questa è una canzone in discesa che ascoltiamo al numero 17. E visto che ieri abbiamo parlato di Emma, per par condicio parliamo anche di Ircomi, perché è pronto a ripartire on the road per la stagione di concerti all'aperto. Arriverà a Piacenza domani all'interno della festa Rugby Lions con il tour Mirko in estate, e sarà l'occasione anche per rivedere Ircomi sul palco dopo il suo exploit teatrale dello scorso autunno. Vi ricordate, ne abbiamo parlato di questa nuova sezione dei suoi tour, anzi del suo tour Mirko nei teatri nella versione autunnale, adesso in versione arena estiva, dopo un anno ricco di soddisfazioni e anche di fortuna, anche per quanto riguarda questo duetto con Emma, che incontriamo alla numero 17, canzone in discesa, è Marcomi con Bacipiano.

nella chart ufficiale di Blu 2000 vede Marcomi, protagonisti con Bacipiano in discesa. Alla 16 sale Sombre con Potential, sale anche la canzone che andiamo ad ascoltare. Alla numero 15 c'è Fra Quintale con Aranciata.

come abbiamo più volte detto, all'apparenza magari una canzone leggera, estiva come questa di Fra Quintale Aranciata, che tra l'altro è inserita nella chart di Blue 2000, l'abbiamo incontrata e ascoltata dal numero 15, nasconde dietro, come l'autore stesso ha detto, un retrogusto amaro e quindi anche un significato più profondo che magari all'apparenza al primo ascolto non si intuisce, ma poi piano piano riascoltandola la facciamo nostra e ci piace sempre di più questa Aranciata in salita. Numero 14, sono in discesa questa settimana i Maroon 5, che stanno per tornare anche in Italia con l'energia di un loro live che mancava da un bel po' di tempo a questa parte. 3 anni dopo l'ultima esibizione nel nostro paese, la band guidata da Adam Levin farà tappa agli High Days di Milano, pronti a mescolare sul palco i nuovi brani, da Love Is Like e anche la canzone che andiamo ad ascoltare, a quelle hit che continuano comunque a riempire le radio, le playlist. Quindi attenzione, la data, un unico appuntamento il 25 giugno prossimo all'ippodromo SNAI San Siro, quindi i biglietti sono già disponibili, approfittatene. A proposito di Maroon 5, tante le nuove, anzi ex nuove entrate come questa canzone che andiamo ad ascoltare, si intitola Heroin, in discesa alla 14, ci sono i Maroon 5.

5, Harry, nella canzone che abbiamo incontrato alla numero 14 in discesa questa settimana all'interno della classifica che stiamo ascoltando, scalando insieme, ovvero la chart ufficiale di In Blue 2000. Allora, andiamo avanti naturalmente con le nuove entrate. Qualcuno se lo chiederà, ma ci sono questa settimana? Ce n'è una, è molto importante, è stato anche un nostro disco In Blue 2000 della settimana, proprio la scorsa settimana, Giovanotti Alfa insieme con Buon Vento, che incontriamo subito alla numero 13, l'unica new entry di questa settimana che avrete modo di ascoltare più avanti nel pomeriggio In Blue 2000, quindi noi passiamo oltre oggi e vi facciamo ascoltare invece una ex nuova entrata, la numero 12 di Elisa, dal titolo Amore che è in netta risalita. E qui c'è una piccola polemica insieme alle tante che sono emerse sul web. Quando arriva l'estate, non so, escono fuori anche le polemiche tra i cantanti. Allora, il cantante, queste sono parole di De Gregori, deve solo cantare e non esporsi sulla scena politica internazionale o su Gaza, ma c'è chi dice no, come ad esempio Elisa, di cui vi darò la risposta pronta attraverso i social tra poco, Vasco Rossi, Mannoia e Pelù, e gli altri sono stati un po' in silenzio. Tutto riconducibile, ha detto De Gregori, a mere posizioni economiche ma anche personali. Spesso sono temi che poco interessano, noi vi riportiamo quelle, le parole dette da lui, no? Quelli della guerra, della giustizia sociale. Secondo lui, insomma, un artista non dovrebbe coinvolgersi in discorsi di questo tipo. Parole di Francesco De Gregori che hanno sollevato un vespaio di polemiche. Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, ha detto lui, vuole schierarsi in maniera così netta sulle questioni internazionali, perché tutto ciò che ci sta intorno va analizzato con estrema cura e di sicuro non lo può fare un artista. E le parole di risposta sono arrivate, tra le tante, appunto quelle di Elisa, che ha dichiarato che strano, la generazione di De Gregori ha vissuto la musica come cardine della rivoluzione giovanile, per me un punto di riferimento e per una volta non siamo d'accordo. Vabbè, non si può essere sempre d'accordo nella vita, e queste sono le varie posizioni da una parte e dall'altra sul fronte di questa mini polemica che è comparsa sul web nelle ultime ore. Elisa, protagonista alla numero 12 con Amore.

Sì, anche lei si è lasciata prendere la mano dall'elettronica, un po' come l'amico Harry Styles che incontreremo più avanti in questo pomeriggio su Blue 2000 nella chart nostra ufficiale. Elisa Amore è inserita alla 12, mentre saliamo di un gradino alla numero 11, anche questo è un ex new entry, parliamo di Daisies, il nuovo singolo dall'album di successo Swag, numero 2, ovviamente lui è il bravissimo Justin Bieber, numero 11.

Justin Bieber con Daisies in salita al numero 11, mentre al numero 10 ritroviamo un ex new entry. Parliamo di Drop Dead. Olivia Rodrigo sta per uscire in questa estate 2026 il suo nuovo album. Tanto questa è la canzone che in netta risalita alla numero 10.

siamo esattamente a metà classifica grazie a Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead, canzone di grande successo internazionale, in salita alla 10, e il suo ultimo album che sta per uscire. La data ufficiale è il 12 giugno, manca pochissimo anche dalle nostre parti. Si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, titolo chilometrico degno del miglior titolo di Lina Wertmüller al cinema, prodotto da Dan Nigro e anticipato da questa canzone che ha un video molto particolare girato a Versailles, e anche The Cure, un'altra canzone di cui abbiamo parlato, in cui non c'è nessun riferimento comunque al noto gruppo, anche se da qualche parte nei cori dell'album c'è Robert Smith, proprio di Cure, che è un grande amico di Olivia Rodrigo, che abbiamo ascoltato e lasciato alla numero 10. Saliamo alla numero 9, dove rimangono stabili, inossidabili, imperterriti lì sul palco a fare i loro live, nonostante diciamo il tempo sia trascorso e la loro energia non è intaccata di nulla, anzi hanno creato veramente un singolo ad effetto e un album completo e naturalmente anche un video molto particolare. The Rolling Stones sono stabili alla 9 con In The Stars.

della classifica ufficiale di In Blue 2000 ci sono anche loro, i Rolling Stones, che mantengono la posizione stabile rispetto alla scorsa settimana al numero 9 con In The Stars. Al numero 8 Alex Warren scende con Fever Dream, mentre al numero 7 sale Fulminacci. Questa è Maledetto Me.

nostri amici del pomeriggio di Blu 2000, anche Sara che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it, questa è la nostra mail. Ma è una replica della classifica di ieri, Sara? Ma ti pare che noi facciamo la replica della classifica? No, ovviamente ci sono delle canzoni che si replicano perché avendo ieri trattato una certa Italia, quindi ho ascoltato insieme tante belle canzoni italiane, anche questa di Fulminacci era all'interno, quindi la ritroviamo anche oggi. Oggi ci occupiamo, lo dico per te, anche per quelli che sono arrivati adesso su Blu 2000, della nostra classifica ufficiale dei più programmati, e proprio Maledetto Mera in salita alla numero 7. Andiamo alla numero 6, anche qui parliamo di fiori d'arancio, di invitati top secret, VIP, che insomma arrivano anche nella bella Sicilia, che è diventata una sorta di set party in stile Gattopardo, le nozze in questo caso da cifre da capogiro, che non sto neanche lì a snocciolarvi perché sono veramente imbarazzanti, sono quelle di Dua Lipa e Callum Turner, che si sono sposati in gran segreto a Londra qualche giorno fa e poi hanno ufficializzato con una grande festa che è iniziata mercoledì scorso, quindi proprio nella giornata di ieri, proprio in Sicilia, con l'arrivo di Dua Lipa e l'attore 36enne Callum Turner, che hanno scelto appunto la bella isola per i festeggiamenti ufficiali delle loro nozze, perché vi parliamo anche di questo matrimonio, oltre a quello imminente di cui abbiamo parlato in apertura di Taylor Swift, perché tra gli invitati top secret citiamo anche un party esclusivo con la musica e la voce di Elton John, e poi tra i protagonisti invitati, i grandi VIP, figurano anche Madonna e il signorino che andiamo ad ascoltare, la cui canzone è già in sottofondo, ovvero Harry Styles. Ebbene, lì è diventato sicuro anche lui in queste ore, hai capito? La sua canzone American Girls è stabile alla numero 6 questa settimana nella nostra classifica.

Sicilia, terra di matrimoni, la citiamo perché il matrimonio faraonico di Dua Lipa, dove è invitato anche Harry Styles, lo abbiamo detto prima, American Girls, la sua canzone stabile, la numero 6 nella chart ufficiale di Blue 2000. Loro sono stati in coppia alla vetta della nostra classifica qualche settimana fa. Sam Fender e Olivia Dean, oggi alla 5.

mezzo tra country pop che ci fa impazzire, poi che voci aggiungiamo, quelle di Sam Fender con Olivia Dean, canzone che era già una canzone di Sam Fender all'origine, e poi ha invitato la sua amica sul palco e lì è nato questo

tattici nucleari nella chart ufficiale di Blu 2000 con Sorry Scusa Lo Siento al numero 4. Vi dico che al numero 3 Saif è stabile con Buona Domenica, al numero 2 c'è Gabbani con Summer Funk in salita e la numero 1 è invariata rispetto alla settimana scorsa e ci salutiamo qui, la numero 1 è di Gaia, Bossa Nostra.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, un accordo però bocciato da Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL. Un'altra guerra, quella in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto il controllo russo. Pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. Intanto sulla guerra si distanziano sempre di più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO.
1: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Da sabato Papa Leone sarà in Spagna per il suo viaggio apostolico, ultima tappa alle Canarie, luogo di turismo ma anche drammaticamente segnato dalle migrazioni.
2: L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo Papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,06% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati, pronti per ripartire anche oggi, ma dall'America, America del 1937, no? Categoria anniversari strampalati che piacciono solo a noi. Stati Uniti, Oklahoma City, 4 giugno di 89 anni fa. Immaginatevi, fuori fa caldo come oggi, paese che non è ancora tornato proprio a pieno regime dopo la famosa, no, crisi del 1929 e la Grande Depressione, ma stava per succedere comunque qualcosa che avrebbe lasciato un segno evidente. C'è questo tizio che è il proprietario dei supermercati Humpty Dumpty, no? Ed è un uomo pratico, insomma, uno che osserva, no? E davanti agli occhi si ripete sempre la stessa scena, cioè le donne entrano, prendono il classico cestino, che all'epoca era di metallo, e iniziano a riempirlo. Viene fuori che c'è proprio un limite fisico a quello che possono comprare, per cui quando il cestino diventa troppo pesante, la spesa finisce. Vanno alla cassa, pagano ed escono. Ed è lì che arriva l'intuizione, no? Se le mani sono occupate, il portafoglio si chiude, quindi se è così facile, basta trovare il modo per liberarle, quelle mani, no? Basta progettare la macchina da consumo più efficiente del secolo. Un alleato per compratori, un sostegno, un conforto, qualcosa che potesse assistere, no? Quindi questo tizio prende una sedia di legno da ufficio, ci mette le rotelle sotto, ci appoggia sopra due cestini della spesa, grezzo, brutto da vedere, ma la logica è giusta, no? Il primo prototipo di carrello della spesa. Debutto ufficiale appunto oggi, 4 giugno del 1937, no? Questa è la data della rivoluzione. E questo tizio si immaginava persone entusiaste, le casse che scoppiano, invece niente, il vuoto, flop totale. Perché la tecnologia e l'innovazione devono sempre fare i conti con quell'elemento incredibilmente complicato che è l'essere umano, no? E il costume di quegli anni, siamo negli anni 30, è un muro d'acciaio. Cioè, gli uomini entrano, guardano quello sgorbio con le ruote e lo rifiutano, sdegnati, no? Come se fosse proprio un insulto alla virilità. Cioè, mica mi servirà un passeggino per portare la spiccia, la faccio io da solo con le mie mani. E le donne pure guardano a quell'attrezzo con sospetto, no? Come fosse una minaccia alla loro efficienza domestica. E il risultato è che sti carrelli rimangono fermi lì a prendere polvere all'ingresso. Ecco perché il passo avanti è stato capire che per cambiare le abitudini bisognava cambiare la percezione. E in pieno spirito americano, poi non è un caso, no? Se da noi in Italia si dice americanata per dire una cosa proprio esagerata, no? Eccessiva. Insomma, questo tizio si chiamava Goldman, questo che si è inventato il primo prototipo di carrello della spesa e se l'è visto bocciare dai suoi clienti che non lo usavano, decide di assumere dei figuranti, capito? Uomini baldanzosi, donne eleganti, giovani madri, e li paga per camminare tutto il giorno avanti e indietro in questi negozi a spingere carrelli, no? Facendo finta di fare spesa, sorridendo, riempiendoli all'inverosimile, e mette una hostess all'ingresso che invita i clienti a usare, vedi, tutti lo usano, è l'ultima moda, capito? E questa psicologia sociale fa il suo miracolo, l'effetto gregge si chiama, non funziona, si potrebbe chiamare conformismo, amplificazione sociale. Fatto sta che in poco tempo quella diffidenza che dicevamo prima di uomini e di donne crolla e spingere un carrello della spesa diventa uno status symbol, il segno di una spesa moderna, no? Abbondante. Poi da lì in avanti succede qualcosa di più grande del carrello stesso, che cambia il modo di comprare. Le corsie si allargano, i supermercati diventano ipermercati, la spesa diventa un'esperienza proprio di abbondanza, no? Il carrello non è più un aiuto, non è più un supporto, è proprio un invito a prendere di più, a riempire, a esplorare, a comprare cose nuove. Il simbolo perfetto della società dei consumi che sarebbe arrivata di lì a poco, insomma, no? Quella dove il benessere si misura anche in base ai litri di latte e alle scatole di cereali. I negozi hanno allargato le corsie per far passare i carrelli. Le casse sono diventate come oggi un po' delle barriere, no? E tutta la catena di distribuzione della filiera del mangiare ha dovuto accelerare per riempire quei volumi che prima erano semplicemente impensabili, insomma, per due braccia di una persona, due braccia umane, insomma. Oggi lo diamo per scontato, il carrello della spesa, un elemento di arredo urbano, no? Che ormai è invisibile proprio, abbandonato nei parcheggi con l'euro che non te lo trovi mai in tasca quando ti serve. Ed è interessante pensare a come è arrivato fino a noi, figlio di un'intuizione sul comportamento umano e di una messa in scena proprio clamorosa e ostinata, però, che ha ridisegnato i consumi, ma proprio di tutto il mondo, a partire dal 4 giugno del 1937. Tutto qui. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Siamo pronti a partire.

0: posto.
1: Maria Antonietta e Colombre, mi piace tantissimo che siano una coppia anche nella vita, oltre che artisticamente. Senza vestiti nel pomeriggio di In Blue 2000. C'è, sì, un po' di tecnologia pure ogni tanto, no? Perché tecnologia spesso fa rima proprio con progresso, a volte fa rima anche con stabilità, ma cioè, immaginatevi, visto che ci avviciniamo alle vacanze, no? L'aereo che decolla, al solito capisco, brusio dei passeggeri, la dimostrazione di sicurezza, che sia una vacanza o un weekend lungo, è sempre l'inizio di qualcosa di bello. Apro, chiudo parentesi, la versione del sabato e in replica la domenica di questo programma, versione weekend, ci porta proprio a scoprire angoli d'Italia che vale la pena recuperare. Comunque, fino a quando è tutto bello, fino a quando qualcosa all'improvviso non si inceppa. E non parlo di guasti, no? Di uno sciopero o magari di una turbolenza in quota, perché a volte i problemi vengono fuori da cose, sai, a cui non hai proprio mai pensato. Quei dettagli minuscoli al limite del ridicolo, tipo il nome di un aggeggio Bluetooth. È successo qualche giorno fa su un volo United diretto da Newark a Palma de Mallorca, no? A metà dell'Atlantico, il comandante annuncia che tornavano indietro, senza spiegare subito il perché, però il tono era di chi aveva perso la pazienza, no? Poi è venuto fuori che qualcuno a bordo aveva un dispositivo che si chiamava bomba, che è il tipo di parola che in un aeroporto americano non è mai una buona idea di pronunciare, no? Figuriamoci farla apparire su uno schermo. Quindi la storia è venuta fuori, raccontata dai passeggeri su Reddit, insomma su TikTok, surreale sicuramente, perché il personale di bordo ha trovato un dispositivo Bluetooth chiamato appunto bomba. Ha chiesto a tutti di spegnere telefoni, cuffie, casse portatili, perché magari ci sta, no? Che qualcuno ha scelto un nome particolare per evitare scocciature. A casa mia, per esempio, la rete wifi si chiama tipo polizia. Vabbè, comunque, tutti spengono, tranne questo ragazzo, che probabilmente pensava di essere il più spiritoso, no? Quando ha chiamato bomb la sua cassa. Sai, quelle cose che magari fai così e poi ti dimentichi, anche perché poi si connette da sola, cioè, che vuoi che sia. Se non fosse che al ritorno in aeroporto negli Stati Uniti a Newark c'erano gli agenti federali che lo aspettavano. Negli Stati Uniti la sicurezza degli aeroporti è una faccenda particolarmente seria, quindi l'aereo è rimasto fermo sulla pista dopo l'atterraggio, gli agenti sono saliti a controllare la cabina, la stiva, hanno ritirato i dispositivi dei passeggeri prima di farli evacuare uno a uno. Chi voleva ripartire avrebbe dovuto fare i controlli di sicurezza da capo. La serata, che doveva essere, come dire, tranquilla, si è trasformata in un piccolo incubo per 200 persone. E il comandante, in questo video ripreso da un passeggero, non usa, no, giri di parole, parla proprio di stupidità, di uno scherzo non divertente e come dargli torto, no? Perché poi non è nemmeno la prima volta che succede una cosa del genere. Già nel 2014 un passeggero aveva chiamato il suo hotspot bomba a bordo, oppure la bomba è su questo sedile, anche lì l'hanno arrestato subito. Più di recente, un volo KLM da Malaga ad Amsterdam è rimasto bloccato per ore per un hotspot che si chiamava l'Akbar, cioè una bomba a bordo, cioè evacuati, perquisiti, tutti in ritardo, ed è un fenomeno che si ripete e che racconta anche il nostro rapporto con la tecnologia, se vogliamo, visto che abbiamo in tasca dispositivi che possono farci comunicare con mezzo mondo, ma li usiamo spesso e volentieri come fossero dei giocattoli, anche in quei contesti dove un dettaglio piccolo conta, no? Un nome, una notifica, un hotspot lacciato acceso che possono far scattare protocolli che sono pensati per minacce reali, non per scherzi, no? da persone annoiate, insomma. Quindi la Federal Aviation Administration americana registra centinaia di episodi di comportamenti indisciplinati a bordo ogni anno. Poi non tutti finiscono con un aereo che torna indietro, però il trend è questo, no? Basta poco per trasformare un volo di routine in un caso di sicurezza, capito? E allora la morale, se proprio dobbiamo tirarne fuori una, è che quando si vola meglio evitare, con la creatività sopra le righe, e il Bluetooth non è il posto giusto per esercitare l'ironia. Tutto qui, perché poi tra cabine pressurizzate, protocolli antiterrorismo, diciamo che certe parole tipo bomba non fanno ridere nessuno e possono riportare tutti a terra molto prima del previsto. Le parole di In Blue 2000.

non a caso è la canzone ufficiale della Coppa del Mondo 2026 e soprattutto Dai Dai di Shakira e Burna Boy sostiene il FIFA Global Citizen Education Fund con l'obiettivo di raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei mondiali per dare ai bambini di tutto il mondo l'accesso a un'istruzione di qualità e opportunità legate al mondo del calcio. Vediamo come va.

prima c'è stato l'evento di celebrazione dei primi 30 anni dei Subsonica Celli su Torino 96-26. Adesso il Conta la Rove, poi il disco nuovo Terre Rare. Adesso il Conta la Rove esce per il tour, per vederli dal vivo i Subsonica a partire dal 26 giugno prossimo da Padova. Ma c'è tutta un'estate per cantare insieme a loro. Le parole di Blu 2000.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

correre in un altro modo, a un'altra velocità. L'anima elettropop gli appartiene fin dai tempi di Self Control, che è stato un esordio coi Fiocchi. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff, disco in blu 2000 della settimana.

catalogo, i Red Hot Chili Peppers, si parla di 300 milioni di dollari, dollaro più, dollaro meno, e si stima che ogni anno quelle canzoni lì valgano tipo 26 milioni di dollari di ricavi. Si parla di milioni di dollari come fossero noccioline, veramente. Le parole di Blue 2000, ora con Gianluca Grignani, 1995.

forse la punta dell'iceberg questa, è Lucio Fossi. A Sanremo lui 10 anni fa aveva scritto un disco sugli animali selvatici tipici della Marina.

0: chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio!
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.

0: pomeriggio da Piracchile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessato il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL.
1: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto controllo russo, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Soddisfazione per l'approvazione della legge delega sul nucleare, intanto in Italia con la maggioranza hanno votato anche esponenti dell'opposizione.
2: Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle, soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o solamente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 12 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde da Palazzo Chigi Augusto Cantelli.
0: Il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto la archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra e dunque anche del suo collaboratore. Soddisfazione dei figli dell'ex premier, la giustizia resta un'emergenza, commenta Marina Berlusconi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,15%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Doors, così si intitola, Noah Kahan. No, stavo pensando al collegamento, no? Le porte, capito, della conoscenza, le porte della percezione, e lì siamo Aldous Huxley in altro mondo, quello, no? Le porte della tecnologia, che spesso e volentieri passano da un motore di ricerca. Dico motore di ricerca, Google è la prima cosa che viene in mente, no? Addirittura che si dice googolare, nel senso proprio di cercare. Però, giro lungo per dire che da oggi, giovedì 4 giugno, tutti i computer del Parlamento europeo non usano più Google come motore di ricerca predefinito. Dice, quale prendono? Quant, che è stato sviluppato da un'azienda francese nel 2013. Adesso non ho trovato comunicazioni ufficiali su questo passaggio, però non è, come dire, il tipo di cambiamento che richiede, no, una conferenza stampa, insomma una comunicazione ufficiale. Il Post Online, il giornale Il Post Online, cita una mail mandata da alcuni funzionari dove si dice che questa decisione di cambiare è in linea con l'impegno del Parlamento a favore della sovranità digitale e della protezione dei dati personali degli utenti. Quindi Quant come punto di partenza, perché è europeo fondamentalmente. Poi non sarà l'unico motore di ricerca permesso, nel senso che tu, utente dei computer del Parlamento europeo, potrai comunque utilizzare quello che, ne so, che ti piace di più. Insomma, si possono modificare, ecco, le impostazioni predefinite, però come base ci sarà questo Quant, se volete qwant.com. Da alcuni mesi in realtà in Europa si sta discutendo di come ridurre la dipendenza dalla tecnologia degli Stati Uniti, che poi alla fine sì, stai bene a dire che gli italiani sono stati pionieri, hanno inventato, vero, tutto quanto, ma quelli che l'hanno messo a sistema e, come dire, l'hanno trasformato in un qualcosa di necessario, indispensabile per tutti noi, sono gli americani, c'è poco da girarci intorno. Questa però della ridurre la dipendenza dalla tecnologia statunitense è un'esigenza diventata sempre più centrale, visto anche l'atteggiamento, come dire, imprevedibile del presidente degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea. Tra l'altro, qualche giorno fa la Commissione Europea ha presentato lo European Technological Sovereignty Package, cioè una serie di proposte per rafforzare la capacità europea nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e della tecnologia del cloud, che sembrano cose lontanissime, ma forse ci appartengono molto più di quanto non possa sembrare. Comunque, se volete curiosare, Quant è un motore di ricerca pensato per evitare il tracciamento degli utenti o la raccolta dei dati personali, diversamente da come fa Google, no? È la stessa cosa che fa DuckDuckGo, ne abbiamo parlato pure qualche giorno fa, con la differenza che DuckDuckGo è americano, Quant è un progetto europeo che parte direttamente dalla Francia. In questi anni, tra l'altro, Google, per dire, è stata multata in più occasioni dalle autorità europee per abuso di posizione dominante, si indicherà qualcosa, ma è un argomento su cui torneremo ancora. Le parole di Imbri 2000, seconda ora insieme, ripartiamo dai Pooh.

Lumiero, cantautore di Milano, della zona di Barona, che conosceremo giorno dopo giorno, perché oggi andiamo via, insomma. Ringraziando Daniele Paggi per la regia, ci prepariamo per tornare domani comunque, se volete, stesso posto, stessa ora.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di un'iniziativa per mettere insieme genitori, educatori e quanti comunque si occupano di giovani, di ragazzi, soprattutto di adolescenti, proprio per studiare insieme anche dei modi di comportamento, insomma di modi di essere con le sfide di oggi, quelle più legate a lo sentiamo anche dalle cronache, Maria, insomma, episodi di bullismo, episodi di violenza, insomma l'adolescenza sappiamo che è già un periodo delicato, oggi poi i social imperversano, c'è anche l'intelligenza artificiale. Allora dici di più, Maria.
1: Sì, esatto, è un progetto sull'emergenza educativa, cioè interrogarsi e riflettere su quella che è l'emergenza educativa alla luce appunto anche dei vari elementi che hai già fornito tu. E con questo obiettivo l'associazione Tana Libera Tutti, che è un'associazione di Foligno, ha promosso qui in città un ciclo di 7 incontri dal titolo Passo dopo passo. Come hai ben detto, si rivolge a genitori e in generale alla comunità educante, e quindi a tutti coloro che quotidianamente si confrontano, hanno a che fare appunto con i ragazzi, e l'iniziativa è proprio quella di sostenere i più giovani che, come hai ben detto, insomma hanno tante fragilità, ma più in generale anche le famiglie che rischiano in qualche modo anche di subire un po' i contraccolpi di questa difficoltà di dialogo intergenerazionale. Quindi nel corso di questi incontri sono stati trattati vari temi, dai conflitti con i più piccoli appunto alla gestione dell'adolescenza, dal ruolo di genitori quello che succede quotidianamente appunto con episodi di bullismo e appunto anche all'intelligenza artificiale. Si cerca in questo modo di facilitare, di avvicinare genitori o comunque adulti e ragazzi.
0: Voi avete intervistato Francesco Valentini, psicologo e presidente appunto dell'associazione Tana Libera Tutti, sentiamolo.
2: L'obiettivo non era dare risposte, ma l'obiettivo è porsi delle domande, prima di tutto. Rispetto a questo si attivavano i laboratori. Laboratori che chiaramente erano tutti laboratori organizzati sotto gruppi, dove si facevano dei lavori, dalla scrittura creativa all'immaginazione, al disegno, proprio per sensibilizzare soprattutto non tanto l'aspetto, si dice, in gergo normativo, ma quello più creativo del genitore, cioè metterlo un attimino. Infatti c'è stato, per esempio, uno era su una fantasia pirata, abbiamo cercato di riportarli alla loro adolescenza e come in qualche modo poter ricongiungere quell'adolescente che poi permette anche di averci un dialogo con i propri figli. Quello che io ho cercato di fare è coinvolgerli nel confronto e cercare attraverso le loro parole, delle domande e pensare chiaramente quello che abbiamo di fronte e come reagire, visto che i tempi cambiano, quindi qual è il ruolo del genitore, ma qual è anche il ruolo dei figli.
0: Ecco, bella domanda, qual è anche il ruolo dei figli? Non abbiamo nominato gli insegnanti, non sono compresi in questo percorso?
1: Gli educatori in generale, quindi di preciso, ecco, non so se sono state coinvolte anche le scuole, perché si parla di educatori in generale, quindi certo. Questo è una domanda alla quale non si può rispondere.
0: No, nel senso che ovviamente gli insegnanti anche hanno a che fare tutti i giorni con i ragazzi nell'età della crescita. Tra l'altro hanno organizzato anche qualche altra cosa proprio grazie a questo corso, Maria?
1: Sì, perché come spiegava bene il dottor Valentini, è stato un approccio un po' artistico quello utilizzato, si è lavorato molto con le fiabe e l'idea è quello di dare uno sviluppo al progetto lavorando attraverso un'iniziativa di teatro sociale, quindi portare in qualche modo in scena l'esito di questo ciclo di incontri e tra l'altro insomma c'è anche la volontà di realizzare un libro. E questa alla luce insomma anche dell'ampia partecipazione che il percorso ha ottenuto, coinvolgendo insomma numerose coppie di genitori che quotidianamente insomma hanno a che fare con questi ragazzi adolescenti e che hanno deciso di interrogarsi e quindi di fermarsi un attimo e capire come poter in qualche modo avvicinarsi ai loro figli.
0: E questo è veramente molto positivo che tante persone abbiano percorso appunto il passo dopo passo. Sentiamolo ancora, Francesco Valentini.
2: Da questo progetto il nostro, c'eravamo già dati degli obiettivi, doveva nascere una piccola commedia, un teatro sociale, che in qualche modo parlasse di quello che abbiamo trattato in questi 7 incontri. E già stiamo iniziando a scrivere sceneggiature, le battute, tutto quanto, per poterlo portare sia alla città e, se ci riusciamo, anche qualcosa nelle scuole. Quindi attraverso il teatro sociale poter parlare di quella che è una realtà ormai diventata un po' conflittuale, non so più cosa fare, non più. Ecco, vorremmo trasferire il tutto attraverso una piccola commedia. Tutto questo poi ci vedrà, anche questo lo stiamo già iniziando, la stesura di un piccolo libro come esperienza fatta in queste, sia col teatro che con questi incontri.
0: Infatti dice, dalla gestione dei no fino all'immedesimazione reciproca, perché esatto, poi uno si dimentica com'è stato.
1: Esattamente, infatti spiegava proprio lo psicologo, il presidente dell'associazione, che ha trascinato in qualche modo i genitori a vestire nuovamente
0: i panni
1: quando erano
0: dei figli,
1: adolescenti,
0: di quando erano figli loro. E questo penso che sia una cosa interessantissima, la sentiremo oggi. È tutta una parte di accoglienza e di inclusione. Maria, nella terza parte, la radio di Saronno parlerà di questa iniziativa che è stata dell'Università Cattolica e quindi fatta un po' dappertutto e che si chiama Mettiti nei miei panni, e in questo caso riguarda la disabilità, però anche qui Mettiti nei miei panni riguarda anche genitori e figli, insomma è un metodo che funziona.
1: A quanto pare sì.
0: Maria, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole. Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, Federica.
0: Allora, anche con te parliamo di un'esperienza, in questo caso veramente di accoglienza, dedicata ai bambini con problemi, riabilitazione infantile, una cosa che ha anche un carattere scientifico e non solo sociale. La nostra famiglia, che compie 80 anni, e per questo ne parliamo. Alessandro.
3: Allora, sì, sicuramente 80 anni sono tanti, una grandissima esperienza che comunque continua, e continua con grandissimo successo in più sedi. Per quanto riguarda noi in Puglia, abbiamo la sede di Brindisi e soprattutto la sede di Ostuni, che è quella chiave dove tutto si svolge qui da noi. È molto, diciamo, un evento che comunque ha segna il passo di di un'esperienza che continua ed è fondamentale per il territorio, perché si parla di ragazzi con disabilità anche grave.
0: Sì.
3: Ed è diciamo un punto di riferimento, ecco, mettiamola così.
0: Un punto di riferimento, dicevamo prima, anche proprio a carattere scientifico. Infatti in Puglia c'è il polo ospedaliero scientifico di neuroriabilitazione di Brindisi, per cui è un qualche cosa di completo che guarda questi bambini da tanti punti di vista.
3: Assolutamente.
0: E voi avete intervistato Maria Grazia Bacco, che è direttore generale regionale della nostra famiglia. Sentiamo.
4: Sì. Noi oggi siamo qui per fare festa, una festa di compleanno. 80 anni di attività, di servizio, di accoglienza, 70 questa sede è presente sul territorio pugliese. Perché facciamo festa oggi? Intanto perché il nostro fondatore ci ha sempre detto che è bene fare il bene, che è importante farlo, e oggi abbiamo fatto una grande festa in tutte le sedi della nostra famiglia, festeggiando proprio i bambini che 80 anni fa per la prima volta sono stati accolti nella nostra sede di Vedano Lona. La nostra famiglia è presente nel territorio pugliese con 3 centri di riabilitazione, un polo ospedaliero scientifico, e cerchiamo di coniugare scienza e carità per il bene dei bambini e delle loro famiglie. Certo, non tutte le patologie, non tutte le difficoltà si risolvono, però è importante cercare il miglioramento delle condizioni di vita, il progetto inclusivo, un nuovo progetto di vita che consente di superare il limite e di trovare comunque la gioia nell'attività che vengono svolte. Questo è un po' il nostro impegno, la nostra missione, e cerchiamo di portarlo avanti con impegno e sacrificio, grazie anche alla collaborazione di tanti operatori, di tanti medici, di tanti esperti che da tempo condividono non solo i principi riabilitativi e scientifici, ma soprattutto l'ideale di mettere il bambino al centro. Questo è il nostro servizio.
0: Dicevamo prima che insomma a tante realtà, 28 centri in Italia, e nell'ultimo anno, solo nell'ultimo anno, sono state accolte 23.257 persone, più di 2.000 in Puglia. È molto, quindi, che cosa ha di particolare che attira, oltre alla preparazione abbiamo capito, che però attira chi si rivolge alla nostra famiglia, Alessandro?
3: Sicuramente, come dicevi tu, la competenza, la preparazione, ma anche il fattore umano, quello che viene chiamato empatia, che comunque è il fulcro dove tutto gira, perché uno può essere bravo, competente, però se non c'è l'empatia, ecco, manca anche lo spirito che porta poi a rivolgersi alla nostra famiglia.
0: Beh, tante persone, tra l'altro vedevo che c'è questo approccio ovviamente riabilitativo territoriale alternativo all'ospedalizzazione, quindi certo, molti bambini restano anche lì per parecchio tempo.
3: Sì, certo, rimangono lì perché è un'alternativa all'ospedalizzazione che oramai è un qualcosa di superato, ecco, ci sono questi centri territoriali che sono, accolgono, ecco, certo, cosa che magari l'ospedalizzazione può fare meno.
0: Beh, tutto un altro, diciamo, tutto un altro tipo di accoglienza. Voi avete sentito anche Luisa Minolli, che è presidente della nostra famiglia, sentiamola.
5: Sì. 80 anni è un anniversario importante per la nostra associazione, che proprio il 28 maggio del 1946 iniziava la sua attività con le bambine e i bambini con disabilità. Celebrarli vuol dire ricordare come l'associazione ha contribuito a dare dignità alle persone con disabilità e alla scienza della riabilitazione per il nostro paese. Noi nasciamo da una intuizione di carità e abbiamo messo scienza e tecnica a servizio di questa carità. Oggi l'associazione conta 28 sedi in Italia ed è presente in 6 regioni e ha un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Per noi l'impegno è quello di fare sì che ogni bambino e ogni bambina con disabilità possa realizzare il proprio progetto di vita e ogni famiglia possa, attraverso l'attività che noi svolgiamo, migliorare la sua qualità di vita.
0: E allora, Alessandro, veramente una bella realtà e noi ti ringraziamo per avercela raccontata.
3: Bene, grazie a voi. Alla prossima.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Massimo.
6: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te, Federica.
0: Allora, oggi dicevo che è una puntata in cui ogni cosa si lega con l'altra, con te e insieme adesso all'ospite che sta per arrivare. Parliamo dell'iniziativa dell'Università Cattolica che si chiama Mettiti nei miei panni. Massimo.
6: Sì, è un servizio che viene erogato, un progetto che viene erogato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore all'interno dei servizi per l'inclusione, cioè nelle diverse sedi dell'Università Cattolica nei mesi di aprile e maggio, sì, in alcune date fissate, è stato possibile e è possibile ogni anno vivere dei percorsi interattivi in modo da entrare attraverso delle simulazioni, dei laboratori sensoriali, delle sperimentazioni nei panni di persone con disabilità o con difficoltà, in modo da capire dal loro punto di vista che cosa si vive.
0: Ecco che la cosa migliore, dicevamo prima per il teatro sociale, non so se l'avevi sentito all'inizio della trasmissione con Radio Gente Umbra, che si scambiano i ruoli genitori e figli per ricordarsi come si era quando si era adolescenti. Massimo, in questo caso, per capire come vive un disabile bisogna mettersi nei suoi panni.
6: Questa è un'esperienza che a Milano è già ben presente, sì, all'Istituto dei Ciechi, attraverso, sì, l'esperienza dei dialoghi al buio, dove proprio si può entrare in stanze completamente buie, sì, e farsi guidare da un tutor che è non vedente. E questa è un'esperienza molto bella. Ecco, l'Università Cattolica ha preso spunto anche da questo proprio per fornire un progetto che aiuti gli studenti a essere guidati da altri studenti.
0: E allora ci ha raggiunto telefonicamente il professore Luigi D'Alonso, referente per l'inclusione dell'Università Cattolica. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo introdotto un po' l'argomento, Massimo ci ha detto già qualcosa, lei ci dica intanto com'è nato.
7: Ma è nato nel 2011, perché noi abbiamo un servizio cosiddetto per l'inclusione che aiuta i ragazzi con certificazione, con disabilità, con DSA nel loro percorso didattico. E quindi ci siamo resi conto che per parlare di inclusione occorre veramente però lavorare molto anche con le persone che non hanno disabilità.
0: Sì.
7: E quindi questo progetto è nato appunto per far capire alle persone che non hanno disabilità cosa vuol dire avere accanto un compagno che ha delle difficoltà più o meno gravi o più o meno evidenti.
0: Ecco, e come funziona questo mettiti nei miei panni?
7: Funziona praticamente, abbiamo ideato dei percorsi interattivi, attività di role taking guidati da tutor con disabilità ed esperti volontari. Quindi abbiamo delle simulazioni per far vivere in prima persona le limitazioni funzionali, motorie o visive o sensoriali, e per fare delle sperimentazioni con delle tecnologie accessibili, insomma. Abbiamo anche poi un laboratorio sensorale per esplorare le limitazioni funzionali uditive. E quindi abbiamo proprio una bella festa di vita, di relazioni. Davvero molto bello.
0: Ecco, che effetto sortisce nei cosiddetti normodotati fare tutto questo tipo di esperienze? Ormai avrete dei riscontri, visto che sono tanti anni che lo fate.
7: Sì, abbiamo sempre più persone che accedono volontariamente a questi percorsi, che si mettono in gioco personalmente, e questi ragazzi al termine ci danno anche le loro valutazioni, insomma. E le valutazioni sono veramente, veramente molto, ma molto positive, perché riescono davvero a comprendere come la vita ha donato loro tanto.
0: Questo sicuramente. E poi, secondo lei, insomma, secondo anche il vostro osservatorio, cambiano un po' i comportamenti?
7: Certo che cambiano, perché quando tu ti metti nei panni dell'altro già riconosci l'altro, e in questo incontro di volti e di esperienze e di fisicità, insomma, la vita cambia, la vita cambia radicalmente.
0: E invece non c'entra, diciamo, con l'iniziativa, ma adesso parlando di persone ovviamente che vengono all'università e hanno delle disabilità, mi è venuto l'interesse, queste persone riescono a fare l'università, diciamo, in tempi e modi canonici?
7: Beh, come dipende molto dalle difficoltà che hanno, dipende molto dalle difficoltà, naturalmente. Abbiamo ragazzi che si laureano nei tempi canonici, abbiamo ragazzi che con tempi aggiuntivi riescono però a cavarsela, ed è davvero una grande gioia vederti alla laurea, ecco, per noi.
0: Certamente. Massimo, vuoi chiudere tu con una domanda al professore?
6: Sì, se riesci a fare un esempio di una delle esperienze in modo concreto che si può vivere direttamente mettendosi nei panni dell'altro.
7: Ma parliamo dell'esperienza in carrozzina.
0: La più semplice.
7: La più semplice, ma anche la più complessa, perché andando in carrozzina nei chiostri dell'Università Cattolica, sì, ti rendi davvero conto le difficoltà che trovano le persone in carrozzina nell'affrontare autonomamente tutti questi percorsi. Pensi solamente ad andare in bagno o a lavarsi le mani o andare in mensa.
0: Ma le avrete tolte le barriere, immaginiamo, no?
7: Ma alcune sì, ma alcune volontariamente no. Questo per far capire ai ragazzi assolutamente che, insomma, basta un gradino di 5 centimetri e tu non passi più. se sei in qualche modo in carrozzina, vero? E quindi è proprio un'esperienza molto forte dal punto di vista fisico, anche perché anche guidare una carrozzina e andare avanti con le ruote,
0: ma è difficilissimo.
7: Ci vuole almeno, fisico, ecco.
0: E ci vuole il fisico, sì, almeno che non sia di quelle elettriche, ma insomma già entriamo in un altro panorama.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.

0: ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL. Da sabato Papa Leone sarà in Spagna per il suo viaggio apostolico, l'ultima tappa alle Canarie, luogo di turismo ma soprattutto drammaticamente segnato dalle migrazioni.
1: L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: La Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Si contano i danni della perturbazione che tra martedì e ieri ha investito diverse zone d'Italia. Il passaggio dell'anticiclone ora garantirà un fine settimana soleggiato.
2: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili con due fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est con nubifragi e temporali. Domani instabilità anche sul centro con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì appunto e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,06%. Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sopra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: In blu 2000 news.
1: Accordo bocciato, Hezbollah parla di sconfitta di fronte al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, siglato tra Israele e Libano. Intanto non si fermano però i combattimenti, ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL. Dietro fronte, la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Si torna al nucleare, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia all'energia atomica dopo lo stop del 1987, con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Cardinali a confronto, saranno le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas e il Sinodo, i temi al centro del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno.

0: Buonasera da Pierachile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah, che lo definisce una sconfitta. Ucciso intanto un casco blu serbo della missione UNIFIL. Massimiliano Cocchi.
1: L'illusione di una tregua in Libano è durata lo spazio di qualche ora. Hezbollah ha infatti respinto l'accordo negoziato a Washington tra l'ambasciatore libanese e quello israeliano con la mediazione degli Stati Uniti. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha definito l'accordo una resa vergognosa ed una sconfitta e ha detto: finché i nostri villaggi non saranno al sicuro, nemmeno le città israeliane saranno al sicuro. Dietro il no di Hezbollah c'è anche il peso dell'Iran, che ha approvato la decisione. Salta così quella che il presidente libanese Youssef Aoun aveva definito l'ultima possibilità per arrivare ad una tregua stabile, e mentre continuano i raid israeliani che nelle ultime 24 ore avrebbero ucciso 6 persone, un colpo di mortaio probabilmente sparato da Hezbollah ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Era un soldato serbo di 36 anni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Sempre tensione anche sul fronte con l'Iran, proseguono i colloqui per la fine delle ostilità, ma intanto la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Antonio Soviero.
2: I 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici per limitare i miei poteri si vergognino, sono antipatriottici, raccontano di un Donald Trump su tutte le furie, dopo che alla Camera è passata la mozione dell'opposizione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Nella sostanza non cambia molto: se la mozione dovesse passare anche al Senato, cosa improbabile, il presidente ha diritto di veto, ma è uno schiaffo politico enorme in previsione delle elezioni di metà mandato di novembre. Gli iraniani intanto celebrano il 37° anniversario della morte di Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, e l'attuale grande ayatollah Mojtaba Khamenei parla chiaramente di sconfitta di Stati Uniti e Israele, altro che l'imminente accordo che va sbandierando Trump. Il regime sciita non si sposta di un millimetro dalle sue posizioni, avendo verificato che la chiusura dello stretto di Hormuz è un'arma potentissima nelle sue mani. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo russo, perché un impianto termoelettrico che rifornisce quello nucleare è stato colpito. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Vito De Torre.
3: Il rischio di un'escalation è sempre più concreto, certamente più elevato rispetto a 2 anni fa. A riconoscerlo è stato il segretario di Stato americano, che si è detto preoccupato per l'attuale evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato un pesante attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni in Crimea. Secondo le autorità locali sono stati colpiti edifici non residenziali e un treno. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. Qualcosa però sembra muoversi sul piano diplomatico. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha ribadito la disponibilità di Mosca a nuovi negoziati. Nelle stesse ore l'inviato del Cremlino ha avuto un colloquio con i responsabili americani impegnati nei contatti per la pace. Senza fornire ulteriori dettagli, l'agenzia russa TASS ha riferito che sono stati compiuti progressi significativi nei rapporti tra Mosca e Washington. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La politica: la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop del 1987 con la maggioranza, anche qualche voto dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Pierachile, sì, via libera della Camera al disegno di legge delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento, che poi passerà al Senato, non permetterà la costruzione immediata di centrali nucleari, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto il voto della maggioranza a favore, anche Azione di Calenda si astiene, Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto Verdi e Sinistra Italiana. Per Bonelli si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione europea, la limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica, lo spazio fiscale di circa 14 miliardi in 3 anni per la transizione verde, ma non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Nel Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso, si valuteranno quali strade percorrere per l'uso dei fondi a sostegno di famiglie ed imprese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Non ci sarà nessuna rivalutazione della grazia Nicole Minetti, un caso nel quale non c'è stata inconsueta segretezza. Così in una nota al Quirinale, che riferisce come il capo dello Stato Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni delle nuove indagini della Procura Generale di Milano. Il Colle ricorda che in 4 anni sono state concesse 42 grazie, ma ne sono state rese pubbliche solo 12. Il GIP del Tribunale di Firenze dispone l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra, dunque anche del suo collaboratore, dicono. Soddisfazione da parte dei figli dell'ex premier, Antonella Mazza Teruel.
5: Esultano il centrodestra e i figli di Silvio Berlusconi per la totale estraneità dell'ex presidente del Consiglio alle stragi del 1993. Tra maggio e luglio di quell'anno esplosero autobombe a Firenze, Milano, Roma, provocando 10 vittime, tutti attentati di matrice mafiosa, ricostruito la giustizia. Ma per la procura di Firenze Cosa Nostra non si era mossa da sola e, sulla base di dichiarazione dei pentiti, aprì un nuovo filone sui mandanti occulti, scrivendo nel registro degli indagati i nomi di Berlusconi, allora agli albori del suo impegno politico, Giuseppe Dell'Utri, suo collaboratore. L'inchiesta fu archiviata, poi riaperta, poi chiusa e riaperta periodicamente per 6 volte in 30 anni fino all'archiviazione odierna, perché si legge nel decreto firmato dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi e quindi Dell'Utri. E la conferma, commenta la premier Giorgia Meloni, di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,27% a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, il Sinodo saranno al centro del confronto del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. I temi li ha resi noti in una lettera al Cardinale Re Decano del Collegio Cardinalizio. Paolo Fucili.
6: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno. Tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano Cardinale Re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi, sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: La cronaca: potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. In carcere 2 pakistani mentre le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti. Amelia Cartia.
7: Hanno inserito 10 euro nella cassa automatica come per fare il pieno. Invece avrebbero sparso la benzina sull'auto ferma alla stazione di rifornimento per poi appiccare il fuoco con l'intento di uccidere, bruciandoli vivi, i braccianti agricoli sprangati dentro. Avrebbero dovuto rispondere di tanta efferatezza Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi 31 anni ed entrambi pakistani, chiamati a comparire questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari a Castrovillari per la strage avvenuta lunedì scorso ad Amendolara. Hanno invece scelto di non rispondere, come già avevano fatto davanti alla PM. In merito all'arresto predisposto per i 2 accusati di omicidio plurimo aggravato da futili motivi, i difensori hanno chiesto la revoca. Dal canto suo, il GIP si è riservato sulla decisione di convalidare o meno la misura cautelare. Anche in merito all'eventualità di una perizia psichiatrica sui 2 accusati, i legali si sono riservati di decidere in seguito all'incontro con gli assistiti, che ancora non ha avuto luogo. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: In Italia mancano almeno 497 pediatri di libera scelta e quasi l'80% delle carenze si concentra in 3 grandi regioni del nord, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lo rileva la Fondazione Gimbe. Lucia Ascione.
8: Anche per effetto del calo demografico, sempre meno medici scelgono di fare i pediatri di libera scelta, quelli che garantiscono le cure con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente ne mancano quasi 500, Lombardia, Piemonte e Veneto, le regioni dove la carenza di specialisti è più evidente. A farne le spese più di altri i bambini fragili e con disabilità. Ma il calo demografico non si traduce immediatamente in una riduzione del carico assistenziale. In Italia, sino al compimento del sesto anno di età, i bimbi devono essere obbligatoriamente assistiti da un pediatra di libera scelta. Tra i 6 e i 14 anni compresi, i genitori possono invece optare per un medico di medicina generale. Da 14esimo anno l'assistenza del pediatra termina automaticamente, salvo proroghe. E non è tutto. Secondo i dati della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dal 2025 fino al 2029 andranno in pensione, per raggiunti i limiti d'età, 1547 specialisti di libera scelta. Lucia Scione, Linea allo studio.
0: Siamo alla cultura, annunciati i nomi dei 5 finalisti che il prossimo 8 luglio si contenderanno a Villa Giulia a Roma il premio Strega, uno dei più prestigiosi a livello letterario. Pierluigi Vito.
9: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi e Elena Rui sono loro i finalisti dell'edizione numero 80 del premio Strega, che si contenderanno la vittoria del più prestigioso riconoscimento letterario italiano nella finale del Ninfeo di Villa Giulia a Roma il prossimo 8 luglio. Dalla proclamazione di ieri sera a Benevento è uscito in testa il favorito Michele Mari con 280 voti per il romanzo I convitati di pietra. Lo tallona Matteo Nucci, 242 voti per il suo Platone. Più distanziate Bianca Pizzorno con La sonnambula e Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina. A completare la tradizionale cinquina Alcide Pierantozzi con Lo svilico, ma come prevede il regolamento deve essere presente alla finale anche un libro pubblicato da un editore medio-piccolo, e tra questi il più votato è stato Vedove di Camus di Elena Rui, edito dall'Orma. Pierluigi Vito, Linea allo studio.
0: Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio Miss Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dobrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
10: Pianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
11: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Buongiorno da Carla Rossi alla nostra fontana del villaggio. Questa volta un articolo dal quotidiano Avvenire. In questo momento in cui l'Europa si sta pronunciando nei confronti dell'accoglienza degli extracomunitari con un atteggiamento, una disponibilità nei confronti della sicurezza, la preoccupazione quindi della sicurezza, l'aprirsi anche alla possibilità che extracomunitari che giungono e vengano dislocati in altri paesi, in dei centri come fa l'Italia con l'Albania, comunque insomma una generale stretta. E vogliamo presentarvi questo comunicato che viene da Castel Volturno. C'è un'ostinata resistenza al CPR, la Casertana guida una protesta, un'ampia rete di associazioni si oppone al centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno perché lede la dignità. E è un'ostinata resistenza quella della Chiesa Casertana, di decine di associazioni contro la decisione del governo di realizzare un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. Lo annuncia Don Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua, vescovo di Caserta, cita le parole di Papa Leone in occasione della recente visita da Serra per spiegare che, come per la terra dei fuochi, siamo qui per organizzare un'ostinata resistenza mite, rispettosa, non violenta, ma ferma, non solo al CPR a Castel Volturno, perché la prigione amministrativa per immigranti irregolari lede la dignità delle persone. Dopo una prima presa di posizione, dopo l'appello lanciato dalle due diocesi e sottoscritto da Caritas Italiana, Migrantes, tanti vescovi, associazioni, l'Agnese in occasione dell'assemblea della CEI ha incontrato gli 11 vescovi delle diocesi che ospitano gli attuali CPR, ha avuto completo sostegno, ha ascoltato le loro esperienze, l'assurdità di non poterli visitare diversamente dalle carceri, i suicidi, gli atti di autolesionismo, le violenze. Ad ascoltarlo in silenzio, centinaia di persone che affollano il salone del centro Fernandez di Castel Volturno, da 30 anni esempio positivo di condivisione, una casa dell'amicizia, come la definisce l'arcivescovo, che vuole narrare una storia diversa, dice, di questo territorio. Ci sono anche altri due vescovi, Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto, Sannita, Telese, Sant'Agata di Goti, e responsabile del settore migranti per la conferenza episcopale della Campania. Dietro a norme sbagliate come quella dei CPR c'è una cultura della paura. Poi Giacomo Cirulli, che è vescovo di Teano Calvi, Alife e Calazzo e Sessa Aurunca, anche lui presente a questo incontro. Ci sono presidente della regione Fico, tre assessori, associazioni come Agesci, Emergency, Lega Ambiente, Mediterranea, Sant'Egidio, l'Arci, sindacati CGL, Willi, Combognani. In questo territorio da decenni, da anni non si vedeva una partecipazione così
Davvero sono, sempre le parole di Ragnese, un movimento popolare trasversale, non ideologico, perché siamo chiamati tutti a rispondere al disagio non con indifferenza ma con responsabilità. Anche questa è una citazione di Papa Leone da Serra. Un movimento che a Castel Volturno da tanto tempo si sporca le mani, qui dove ha scorso tanto sangue, tanto sudore, così ricorda il parroco Don Gianni Branco, il sangue della violenza camorrista e il sudore dello sfruttamento dei lavoratori migranti fino alla morte, come Gerry Massio, ucciso nel 1989. Non si può costruire un orrore come il CPR. A pochi centimetri dalla sua tomba, questo è lo sfogo di Francesco Dandolo di Sant'Egidio, un immigrato amaramente commenta: abbiamo lasciato le nostre case per avere sicurezza e siamo finiti nella bocca di uno squalo. Un altro, non meno amaramente, sostiene che non servono i CPR ma centri per gli immigrati diventati vecchi senza pensione che vivono in case abbandonate. CPR come orrore, ma anche tante altre definizioni emergono dai 40 interventi dell'assemblea: mostro giuridico, deportazione, lager, scelta insana, abominio, serraglio. Ma da questo popolo non esce solo un fermo no, diciamo un sì al rispetto della dignità, rimarca l'arcivescovo, sì al presente e al futuro di Castel Volturno, sì alla sicurezza che non si costruisce con CPR. Anche Fico assicura che non diciamo noi basta, Castel Volturno merita tanta attenzione. Come giunta faremo presto delle azioni e verremo a votarle proprio qui. Intanto c'è chi propone di opporci con i nostri corpi. Padre Alex Zanotelli sprona: diamoci da fare, è solo l'inizio. Disposti anche a pagare di persona, come il patrono di Castel Volturno, San Castresi, vescovo africano, profugo in campagna, scampato da un naufragio.

Ed ecco un'altra notizia, direi una buona notizia. Negli ultimi anni, in cui la violenza giovanile è diventata tema centrale nel dibattito pubblico, generando preoccupazione nel modo in cui la società affronta il disagio dei giovani, sta avvenendo un ripensamento nei confronti delle carceri minorili, nate originariamente con una funzione educativa, non solo positiva, ma che oggi si trovano ad operare in contesti segnati da difficoltà familiari, sociali, emotive profonde che rischiano di alimentare comportamenti devianti invece di prevenirli. Proprio per rispondere a questa urgenza sociale stanno emergendo nuovi modelli di giustizia minorile, progetti di reinserimento, iniziative che dimostrano come sia possibile trasformare la pena in una reale opportunità di rinascita. Attualmente il sistema delle carceri minorili sta attraversando una crisi profonda in Italia, una crisi che mette in discussione l'intero settore della giustizia minorile. Ci sono associazioni come Antigone, Defense for Children Italia, Libera, che chiedono il ripristino di una cultura educativa dove l'obiettivo non sia solo la punizione, ma la riabilitazione, il reinserimento dei giovani nella società. C'è il problema, anche per quanto riguarda le carceri minorili, dell'eccessivo numero di persone, del sovraffollamento che genera condizioni di vita difficili. Ma ci sono modelli educativi e alternativi, possibilità quindi di recupero in un contesto che mira a ridurre la detenzione minorile. Si stanno affermando soluzioni alternative che pongono al centro il recupero e il reinserimento sociale. Alcune realtà: il progetto 118 educativo, avviato nel comune di Treviso recentemente, nel 2025, in collaborazione con Prefettura, Forza dell'Ordine e ULSS2. Un'iniziativa che mira a recuperare i minori coinvolti in fenomeni di bullismo e baby gang attraverso percorsi educativi specifici con educatori, ma anche attività di volontariato nelle case di riposo, attività sportiva. E tuttora è in fase sperimentale nella città di Treviso questo progetto, e se avrà risultati positivi verrà esteso a tutta la provincia. Un altro esempio è rappresentato dal progetto Astrolabio, avviato nel 2022 con il sostegno dell'impresa sociale con i bambini, terminato nel 2025. Nel corso di 4 anni l'iniziativa ha coinvolto oltre 140 minori autori di reato in tutta l'Umbria, adottando modelli educativi innovativi grazie a un'equipe multidisciplinare che nel suo intervento ha mirato a favorire una reale consapevolezza del danno arrecato alla vittima, promuovendo percorsi di giustizia riparativa e anche di reinserimento sociale. E a completare questo quadro, un altro progetto nazionale, IOBEL, attivo nel biennio 2025-2026, frutto della collaborazione tra Intesa San Paolo e Caritas nell'ambito dell'iniziativa Aiutare chi aiuta, attiva dal 2020, che in 5 anni ha raggiunto
più di 14.000 beneficiari offrendo supporto a ragazzi coinvolti nel sistema penale, programma dedicato al sostegno dei minori attraverso percorsi di formazione professionale, di orientamento, di inclusione in 16 istituti italiani, con l'obiettivo di prevenire la recidiva, favorire un concreto reinserimento sociale dei giovani sottoposti a provvedimenti penali. In conclusione, la sicurezza non si costruisce irrigidendo le pene, ma investendo in opportunità concrete di crescita e di inclusione. Affidarsi esclusivamente alla punizione si è rivelato inefficace, rischia di compromettere il futuro di ragazzi che spesso provengono da contesti segnati da fragilità sociali ed educative. Per questi motivi, cambiare la prospettiva rispetto alle carceri minorili, focalizzandosi su ciò che accade durante e dopo il periodo della deterrenza, è indubbiamente indispensabile. È necessaria un'integrazione tra percorsi di istruzione, lavoro, supporto psicologico e preoccuparsi di prevenire la recidiva, trasformare il disagio in una possibilità di riscatto, una società quindi che sceglie di investire nei giovani e che dimostra di voler guardare al futuro, riconsiderando anche il ruolo delle carceri minorili.

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, termina anche oggi la nostra Foltara del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni sulle nostre frequenze, dalle ore 12:06 alle ore 18:15, trovate il programma dopo i nostri notiziari, ma se siete in auto, cercate attraverso il DAB la nostra frequenza, la lettera I come Incontri. Trovate i nostri podcast sul sito radioincontri.org. abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. 24 ore su 24. Ascolta

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Le notizie del GR Valdichiana di oggi giovedì 4 di giugno, in redazione Giorgio Fanelli. L'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino informa le famiglie che la regione toscana ha pubblicato il bando Libri Gratis per l'anno scolastico 2026-2027, misura finalizzata a sostenere le spese per l'acquisto dei libri di testo degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il contributo è rivolto agli studenti residenti in Toscana di età inferiore ai 24 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.800 euro, iscritti per l'anno scolastico 2026-2027 a scuole secondarie di primo o secondo grado, statali o paritarie. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale dedicata dalle ore 9 del 3 giugno 2026 fino alle 18 del 30 giugno 2026. Per accedere al servizio sarà necessario utilizzare lo SPID, la carta d'identità elettronica, il CIE, o carta nazionale di servizi, CNS. Amministrazione comunale invita tutte le famiglie interessate a verificare per tempo la validità dell'attestazione ISEE e a non attendere gli ultimi giorni utili per la presentazione della domanda, al fine di evitare eventuali difficoltà tecniche o ritardi nell'invio. L'iniziativa rappresenta un importante strumento di sostegno al diritto allo studio e all'inclusione scolastica, contribuendo concretamente ad alleggerire i costi sostenuti dalle famiglie per il percorso educativo dei propri figli. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale della Regione Toscana dedicato alla misura Libri Gratis. Per supporto nella compilazione digitale è possibile rivolgersi a Punto Digitale Facile presso il Comune, 30 giugno 2026, ore 18, termine ultimo per la presentazione delle domande. Sempre a Castiglion Fiorentino, in attesa della 12ª edizione del Castiglion Film Festival, in programma a Castiglion Fiorentino appunto dal 23 al 26 luglio 2026, torna aspettando il Castiglion Film Festival, una rassegna cinematografica pensata per avvicinare il pubblico alle atmosfere e allo spirito del festival. Per questo voglio ricordarvi i due appuntamenti di questa settimana, uno quello di questa sera, giovedì 4, e quello di domani sera, venerdì 5, in Piazza dello Stillo alle ore 21, nel cuore appunto di Castiglion Fiorentino. Il programma prevede due proiezioni sotto le stelle, seguite entrambi da un talk con il pubblico, che potrà rivolgere domande agli autori, alle autrici, ospiti della rassegna. Questa sera, giovedì 4 di giugno alle ore 21, sarà proiettato in Piazza dello Stillo Notte prima degli esami, con la presenza del regista e sceneggiatore Tommaso Renzoni, in un film che racconta alla vigilia della maturità le amicizie, gli amori e le inquietudini di un gruppo di liceali romani alle prese con il delicato passaggio verso l'età adulta. Domani sera, invece, venerdì 5 giugno, sarà proiettato invece 606, insieme al regista del film Tecla Taidelli. Il film racconta il viaggio fisico e mentale di Leo, un 26enne intrappolato nella tossicodipendenza e in un eterno déjà vu, che insieme alla misteriosa Yo-Yo intraprende una fuga on the road verso il Portogallo alla ricerca di una possibilità di cambiamento. Entrambe le serate saranno ad ingresso gratuito, con l'obiettivo di creare un'occasione di partecipazione e confronto attraverso il cinema e preparare il territorio al grande evento del mese di luglio. A Cortona, l'Istituto Comprensivo Cortona 1 ha ottenuto l'autorizzazione ufficiale per l'attivazione del percorso a indirizzo musicale dal 2026 al 2027. Lo studio dello strumento, integrato nel piano curriculare, punta a sviluppare le competenze disciplinari e creative degli alunni, offrendo un servizio qualificato per la comunità. Questo traguardo è il frutto di una sinergia di successo, decisivi la fiducia delle famiglie, l'impegno del personale docente e ATA e il sostegno istituzionale dell'amministrazione comunale. Per illustrare il piano di studi e le lezioni, la cittadinanza e le famiglie sono invitate all'incontro informativo che si terrà martedì 9 giugno 2026 alle 17 all'Auditorium Morra in piazza Chateau Chinon a Camucia. Ci auguriamo un'ampia partecipazione per condividere l'inizio di questa nuova e importante opportunità per il territorio. Cortona si prepara ad accogliere la quarta edizione di Cortona Comics, in programma da domani venerdì 5 a domenica 7 giugno, con il tema Identità Segrete. Il festival inaugura 3 giorni dedicati al fumetto, illustrazione, giochi, cosplay e alla cultura pop. L'apertura di Cortona Comics 2026 è fissata per domani, venerdì 5 giugno alle 10.30 al chiostro di Sant'Agostino, cuore pulsante della manifestazione e sede dell'artist Olay, che quest'anno ospita oltre 30 autori tra i più apprezzati del panorama fumettistico italiano. Un appuntamento imperdibile attende tutti gli appassionati di pick up del fumetto italiano. Domani 5 giugno alle 12 nell'auditorium di Sant'Agostino, di fronte alla sede espositiva della mostra Pick Up, dietro la maschera, verrà svelata una statua di Pick Up realizzata in esclusiva per l'edizione 2026 di Cortona Comics. Pensata come omaggio ad uno dei personaggi più amati dell'universo Disney, l'opera celebrativa rappresenta una delle novità più attese del festival e si candida a diventare uno dei simboli iconici di questa edizione. Un momento speciale aperto al pubblico che offrirà ai visitatori l'occasione di assistere ad una presentazione unica e di scoprire da vicino una creazione destinata a lasciare il segno nella storia di Cortona Comics. Alle 15.30 sarà invece inaugurata la mostra Identità Galattiche, dedicata all'universo di Star Wars, con la presenza dell'autore Paolo Villanelli, un'esposizione che accompagnerà i visitatori attraverso personaggi iconici, scenari epici e atmosfere della celebre saga. Parallelamente prenderanno il via laboratori e masterclass rivolti ai bambini, ragazzi e adulti, con attività dedicate al fumetto, al manga, al disegno e alla creatività digitale. Il programma dell'inaugurazione, tra gli appuntamenti in programma, ore 11 laboratorio, il doppio a cura della scuola di fumetto e scrittura di Siena, ore 15 primi elementi espressivi con l'Accademia Europea di Manga, ore 15.30 laboratorio The Masked One con Giacomo Cuccinelli, ore 16 laboratorio non di solo Basic dedicato alla storia della programmazione, ore 17 masterclass sulla figura umana e la creazione del personaggio con Maria Luisa Sanapo, ore 18 laboratorio Disney con Francesco D'Ippolito dedicato alla creazione di personaggi partendo da numeri e lettere. Anche Piazza Signorelli sarà protagonista della giornata inaugurale con un programma dedicato all'intrattenimento e al coinvolgimento del pubblico. Dalle ore 15 si alterneranno sessioni di Just Dance e momenti di music e games. A chiudere la prima giornata sarà uno degli eventi più attesi dell'intera manifestazione, il concerto di Tony Pitoni allo Stadio Comunale, con apertura cancelli ore 18 e DJ set introduttivo. Per tutta la giornata i visitatori potranno inoltre esplorare la mostra diffusa nelle vie del centro storico, visitare l'area di Star Wars Experience a Palazzo Ferretti, scoprire le esposizioni dedicate agli artisti ospiti, partecipare alle attività dell'area gaming e retrocomputer e vivere l'atmosfera unica di un festival che unisce cultura, creatività e divertimento. Gli appuntamenti proseguono fino a domenica 7 giugno. Il programma completo è su www.cortonacomics.it. Sabato 6 giugno prenderà al via la stagione estiva 2026 della piscina Monti del Parterre di Cortona. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e metterà a disposizione dei cittadini e dei visitatori la vasca da 25 metri per attività natatoria e balneazioni, aree verdi attrezzate per la permanenza degli utenti, bar con ristoro e iniziative ad eventi organizzati nel corso della stagione, campo da calcetto su prenotazione con possibilità di utilizzo degli spazi per eventi privati. Anche per quest'estate saranno organizzati i campi solari rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Le attività si svolgeranno dal 15 giugno al 10 luglio, dal lunedì al venerdì, con possibilità di partecipazione a giornata intera dalle 8.30 alle 16 oppure a mezza giornata dalle 8.30 alle 13. Le attività avranno inizio alle ore 9. Il pranzo è previsto alle 13 presso la struttura, resta comunque possibile per i partecipanti consumare un pasto portato da casa. Nel corso della giornata i bambini saranno coinvolti in attività ludico-recreative e sportive, tra cui attività in piscina, laboratori creativi, attività e multisport. Altro evento per domenica 7 giugno a Cortona, il concerto dell'ensemble Accademia Ducale, evento del Rotary Club per Santa Maria Nuova. Il concerto dal titolo Intuizioni del tempo è l'appuntamento inserito nella stagione concertistica 2026 della Fondazione Accademia Ducale Centro Studi Musicali sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe D'Amico. L'appuntamento con il concerto è per domenica 7 giugno 2026 alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria Nuova di Cortona e vedrà protagonista l'ensemble Accademia Ducale diretta dal maestro Lorenzo Antonio Iosco con la partecipazione del maestro Giuseppe D'Amico al contrabbasso. Il programma musicale proporrà pagine di Jean-Philippe Rameau, Domenico Dragonetti, Franz Schubert e Ludwig van Beethoven in un percorso sonoro che si intreccia con epoche e linguaggi diverse, offrendo al pubblico un'esperienza di ascolto intensa e coinvolgente. La stagione concertistica 2026 della Fondazione Accademia Ducale, intitolata I Nuovi Fiori dell'Accademia, rappresenta un progetto artistico di respiro nazionale e internazionale, dedicato alla valorizzazione della musica colta, della ricerca della formazione musicale contemporanea. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Cortona e con il sostegno del Rotary Club Cortona Valdichiana. L'ingresso è libero, con possibilità di contribuire liberamente alla raccolta fondi per il progetto di illuminazione esterna della chiesa. Per domenica 7 giugno vi ricordo anche l'ultima sfilata della maggiolata lucignanese, giunta all'87esima edizione, andata in scena come prima passaggio il 31 di maggio e poi il lunedì, e ha fatto, pensate, registrare numeri da record sfiorando le 7.000 presenze fra visitatori, appassionati e addirittura turisti brasiliani. Amici, vi ringrazio per la gentile attenzione, il GR Vaticana torna domani, come al solito adesso vi invito alla ascolto della pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati all'ascolto della pagina sportiva di oggi giovedì, anche se con qualche giorno di ritardo. Ci occupiamo di quello che loro chiamano il restyling dello stadio Città di Arezzo, con la capienza che diventerà di 13.000 posti, con uno stadio che non consumerà corrente elettrica, anzi la produrrà, e quindi con un comfort maggiore per tutti gli spettatori, con delle attività commerciali connesse, insomma una vera e propria città dello sport all'interno dello stadio dove si gioca la partita di calcio. I lavori dureranno circa 3 anni, ma potrà essere sempre usato per giocare la partita di calcio e quindi fruibile. Foltissima era la rappresentanza delle istituzioni, in testa il sindaco uscente Ghinelli e poi i due contendenti del ballottaggio di domenica prossima, mi riferisco a Comanducci, a Ceccarelli e infine anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Il servizio:
2: sono ufficialmente partiti questa mattina i lavori per il nuovo stadio dell'Arezzo Calcio, un momento carico di emozione e di orgoglio per i tifosi che vedono così partire un progetto molto atteso.
0: Partiamo dal presidente Manzo.
3: Beh, assolutamente sì, oggi è un momento pazzesco e sicuramente sono 3 anni che sogniamo questo momento proprio per dare il via a quello che è il sogno che abbiamo un po' tutti quanti qui ad Arezzo. Sicuramente non è stato facile, abbiamo avuto la vicinanza importante delle istituzioni, che quella senza di loro non sarebbe mai stato possibile fare questo, la determinazione della società che dal primo giorno ci ha creduto, e quindi adesso questa cerimonia ci permetterà da qui a qualche giorno, appena pronti, di iniziare proprio con le vere e proprie demolizioni, anche se abbiamo cambiato il cronoprogramma della partenza dei lavori. Però la felicità è immensa, è inutile che ve lo dico, poi sembra tutto fatto apposta, ma insomma negli ultimi mesi ci siamo dati belle soddisfazioni.
4: Quando sarà pronta la maratona, quanti posti avrà?
3: Allora, considerate che tutto lo stadio avrà circa 13.000 posti, lato maratona saranno 3.200 se non erro, quindi è diviso uniformemente fra tutti e 4 i settori dello stadio. E ovviamente una parte importante la faranno dalla maratona, circa 40 skybox che verranno installati, che quello permetterà anche di avere un'area VIP particolarmente importante. Quindi lo stadio sarà veramente bello dal punto di vista strutturale, ecosostenibile, cioè una cosa che passa poi sotto. Questo stadio non consumerà energia, la produrrà, e questo fa la differenza.
5: Presidente, in parallelo ci saranno anche i lavori in tribuna centrale?
3: Sì, una parte, dovendo recuperare questi mesi in qualche modo persi, inizieremo con la maratona e con la pancia dello stadio, quindi sulla parte della tribuna centrale ci avvantaggeremo sui lavori che invece andavano fatti circa tra un anno e mezzo, in maniera da arrivare poi ad aprile, maggio, al campionato finito, e attaccare immediatamente tutta la curva nord, per essere pronti a fare il cemento armato già un paio di mesi dopo.
6: Promozione in Serie B, inizio dei lavori allo stadio, è partita anche molto presto la campagna abbonamenti, questo di stamani è l'inizio prossimo segnale adesso serve ancora di più la risposta della piazza.
3: Vabbè, la piazza sta rispondendo, io sapete sono molto diretto, la piazza ha fatto in 3 giorni e mezzo 1800 abbonati, questo fa capire che probabilmente quest'anno, se le cose continuano così, bruceremo qualunque record dal punto di vista abbonati, è quella cosa che ho sempre sognato per il nostro club. E ovvio non so dove arriveremo, ma sicuramente siamo la responsabilità che ci stanno dando questi signori che arrivano a fare l'abbonamento ci dà ancora più spinta per fare bene. E ovviamente dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, fare un campionato in sereno, importante, come dico Annello spesso, sempre sul lato sinistro della classifica, così nessuno soffre, e mettere le basi per poi fare quello che tutti quanti vogliamo.
7: Se dovesse arrivare alla Serie A, lavori in corso, ci avete un piano B?
3: Io ce l'ho sempre il piano B, perché nella mia testa la Serie A deve arrivare prima possibile. È chiaro che dobbiamo tener conto che i lavori in corso devono andare di pari passo col discorso della società sportiva. Le litigate che ho fatto con l'architetto Fire per il fatto del campo, voi non avete idea quante ne abbiamo fatte, proprio perché noi dobbiamo giocare qui, e giocheremo qui anche se dovessimo vincere il campionato e andare in Serie A, questo è poco ma sicuro.
6: Giuseppe Curvoschi, chi sarà in piedi anche per tutta la prossima stagione a questo punto?
3: Sì, questa è la grande novità che abbiamo sfruttato, il fatto di non spostare il campo, perché sempre grazie al questore, al prefetto che ci stanno aiutando a mettere in piedi un po' tutta la sicurezza, chiederemo alla commissione che si unirà, se non ricordo male, giovedì, lo step di poter aumentare in curva nord gli spettatori e aumentare in curva sud. Quindi se tutto va bene, che non ci sono intoppi, va tutto liscio, il nostro stadio passerà da circa 7.400, posso sbagliare qualcosina, a poco più di 9.000, e questo è importantissimo per tutti, per la città che può venire allo stadio, per la società che incassa di più, è tutto un ricordo, soprattutto perché andiamo in un campionato dove gli ospiti arrivano numerosi e quindi finalmente possiamo ospitare, speriamo, almeno 2.000 ospiti.
6: Vedete, lei ha visto la prima partita qua nell'84,
3: sì.
6: Quell'estate c'è più il record di abbonamenti della storia dell'Arezzo, che effetto le fa poterlo battere a distanza di tanti anni, quell'anno in cui
3: stavo là, perché i militari, forse qualcuno non se lo ricorda, ma entravano dalla parte della Maratona, perché di qua, da questa parte non ci facevano entrare. Io rifiutai di stare di guardia, presi 5 giorni di punizione per questo e andai a vedermi la partita lì, ed ero proprio lì, probabilmente proprio accanto a quella ringhiera, e pensare che oggi la stiamo demolendo è qualcosa di pazzesco. Poi superare quell'anno, che era un anno importante, bisogna dirlo, per noi a livello di tutto, perché noi non la dobbiamo mettere riduttiva sugli abbonamenti, perché gli abbonamenti sono importantissimi, sono fondamentali, sono linfa vitale per un club, ma io direi le ultime 4-5 partite dove non c'era un biglietto nemmeno a pagarlo. Ecco, Arezzo deve diventare questo, e io ho capito che il tifoso aretino sta andando a fare abbonamenti a volontà, perché se le cose vanno come devono andare, qui non si troverà il biglietto.
0: Il presidente della Regione Toscana al microfono di Massimo Gianni.
8: Presidente, è un giorno importante per Arezzo ma anche per tutta la Toscana.
9: Sì, io sono come presidente della regione davvero contento, perché Arezzo ha impostato il suo presidente una sfida molto seria, quella di rientrare dopo 20 anni nel calcio professionistico della Serie B, ma anche di abbinare a questo un impegno economico consistente per il rinnovamento dell'infrastruttura sportiva, dello stadio, e che in Italia ci sia bisogno di una modernizzazione degli impianti, lo diciamo un po' tutti, anche alla luce di quello che è stato l'insuccesso dell'accesso ai mondiali, il fatto che per la terza volta non rientriamo ai mondiali. Il calcio italiano deve dotarsi di impianti in cui all'altezza della tecnologia, dei servizi che si possono offrire nel 2026 siano adeguati. Ecco un impianto che coprirà non solo la tribuna coperta ma anche gli altri 3 grandi settori dello stadio, un impianto più vicino fra il campo di calcio e gli spettatori, un impianto moderno che utilizza i pannelli fotovoltaici per dare un'autosufficienza energetica e anche da un punto di vista idrico una pulizia, autodepurazione di quello che può essere poi l'utilizzo delle strutture del calcio. Insomma, Arezzo è protagonista, la città si deve sentire orgogliosa e la Toscana è felice di avere 5 squadre su 40 nel calcio professionistico, perché fra Serie A 20 e Serie B 20 noi abbiamo 5 squadre con la Fiorentina in Serie A, Arezzo, Empoli, Carrara e Pisa in Serie B, e per me è una soddisfazione enorme.
0: cresce l'attesa e la curiosità per quella che sarà la partita di domenica prossima del Grassina, che affronterà la Sant'Egidiese allo stadio Pazzagli di Ponte a Nicchieri. Quindi sarà possibile acquistare il biglietto per il match anche in prevendita fino alle 10.30 di domenica mattina. Basterà recarsi al Caffè 31 in Piazza Lamberto a Grassina. Il prezzo del biglietto è di 12 euro. Per gli accrediti riservati alle testate giornalistiche sarà necessario rivolgersi alla società entro venerdì 5 giugno chiedere l'accredito. La biglietteria aprirà domenica alle 14.30 e quindi per i tifosi lo sanno in proprio. Per i curiosi che anche da questa zona vorranno recarsi in quello stadio, le notizie più importanti sono quelle, appunto, che alle 14.30 le biglietterie saranno aperte, ma la partita inizierà alle 16.30. Adesso un po' di notizie di calciomercato dai dilettanti. Intanto vi dico che stamani ho incontrato Gallastroni, l'allenatore del Pievaltoppo, con il quale mi sono complimentato dicendogli che comunque la società aveva appreso e fatto tutti gli sforzi possibili per mantenere la difesa dell'anno scorso. Gallastroni mi diceva che reperire nel mercato le punte non è facile. Adesso vi leggo un'altra notizia che viene proprio da Pievaltoppo, continua con le conferme, rimarranno con mister, ripeto, Gallastroni anche nella stagione prossima, il centrocampista Giorcai e il trequartista del Bolgia. A Pontassieve il direttore sportivo Andrea Agatensi ci comunica la conferma del fortissimo attaccante Cragno e contemporaneamente anche la riconferma del proprio capitano ed estremo difensore Yuri Morandi. Altra riconferma importante in quel di Sinalunga, con la presenza anche per la prossima stagione di Galgani, fortissimo difensore. Anche la Rufina, neopromossa in eccellenza, ci fa sapere della conferma di Travaglini, Falcini e Piccini, e quindi tre importanti giocatori per la prossima stagione. Per una regola che comunque non è scritta da nessuna parte, ma è fisiologica, chi ha giocatori dai piedi buoni e che segnano gol se li tiene. È il caso anche dello Stia, che ha riconfermato l'attaccante Marco Capacci, ma anche del difensore Andrea Capacci. La Sinalunghese ha comunicato che appunto Galgani è stato riconfermato anche per la prossima stagione, ma contemporaneamente ha anche comunicato ufficialmente la separazione con il centrocampista Tommaso Celestini e con l'attaccante Nicolas Redi. Rimaniamo in terra senese per parlarvi della Poliziana, che ha ufficializzato Gianni Buracchi come nuovo allenatore e contestualmente Tommaso Felici come suo vice allenatore. Ma la notizia bomba del mercato è quella appunto che l'Unione Sportiva Pianese ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con mister Alessandro Birindelli, che pertanto non proseguirà più il proprio percorso sulla panchina bianconera dopo aver portato appunto al massimo storico del risultato la Pianese partecipare ai play-off con due giornate conquistate e eliminata proprio alla terza senza essere sconfitta. L'Unione Calcistica Sinalunghese piazza il secondo colpo in attacco, confermando anche per il prossimo campionato, dopo Bucaletti, anche Mattia Sacco, che con la sua prestanza fisica e la sua esperienza nello scorso campionato ha dato un valido contributo a mister Testini, realizzando diversi gol decisivi. Mattia è arrivato a Sinalunga nella scorsa estate per mettersi al servizio di un attacco molto tecnico e dopo poche giornate ha fatto capire quanto azzeccato fosse stato puntare su di lui per completare il reparto. Aggiungo che la sua riconferma sarà soltanto non solo gradita alla società, ma soprattutto alla tifoseria rossoblù. La pagina sportiva torna domani. Grazie per la gentile attenzione. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
10: Previsioni meteorologiche. 4 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso del giorno. Possibili foschie o banchi di nebbia al primo mattino su pianure e vallate. Venti deboli variabili e massime in aumento fino a 27 butte a 28 rino. Affidabilità alta.
11: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Giovedì, Vespri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
2: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Direttore, ma il progetto del teatro?
1: Ho pensato che potremmo fare uno spettacolo. E così i vostri detenuti e le detenute reciteranno insieme ai miei attori.
2: Noi li faremo ridere, li svagheremo e poi a un certo punto, a tradimento, li colpiremo con la malinconia e lo struggimento.
3: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore amatissimo, Massimiliano Gallo.
4: Grazie.
3: Attore e regista, e direi, Massimiliano, tu sei l'uomo del momento, perché ce lo racconterai in questa puntata, perché sei impegnato al teatro con Malinconico, appunto in tutta Italia con grande successo, in televisione con Imma Tataranni, però... adesso sei anche regista e ce lo racconterai in questa puntata di un film. Allora, lo diciamo subito al pubblico, nel film tu hai un piccolo ruolo perché poi dai spazio al...
4: sì.
3: Ecco, però è uno di quei passaggi importanti, no?
4: Sì.
3: Quindi, allora, il film si intitola La Salita, allora io comincio proprio dai fondamentali. Perché La Salita?
4: È La Salita perché racconta probabilmente la difficoltà, no? Che... e anche la fatica che ci vuole per uscire da una situazione in cui ti sei cacciato, che probabilmente non era la migliore aspettativa della tua vita, e in generale nella vita ci vuole un po' di fatica.

0: Ah, ecco. Ti do una mano?
1: Non ce n'è bisogno.
0: Ecco qua.
2: Maestro, per noi è veramente un grande onore avervi qui.
3: Buongiorno, direttore. Ecco, vi presento la signora Rosalia Maggio.
4: Molto lieta.
5: Piacere.
3: E il signor Carlo Groccolo, due attori della mia compagnia.
5: Piacere.
2: Veramente un grande piacere, vi abbiamo seguito tante volte a teatro. Prego, prego, maestro.
6: Siamo a Nisida.
7: Nisida, anni 80, e si ispira a due cose che accaddero in quell'epoca a Nisida. La prima era che 18 detenute del carcere di Pozzuoli furono trasferite a Nisida perché c'era il bradisismo, ma Nisida non era attrezzata per accogliere le donne. E poi arriva invece Edoardo De Filippo, neo senatore a vita, che invece di bearsi di questa nomina si occupa in quegli anni dei ragazzi del Filangieri e di Nisida. E arrivando a Nisida fa una cosa molto semplice: invece di fare retorica, invece di parlare, fa un assegno con cui fa costruire, con i suoi soldi, fa costruire un teatro e una scenotecnica con la quale salva tanti ragazzi. Ma la cosa interessante è il discorso che lui fa al Senato. Lui va al Senato invece di mettere, diciamo, un occhio su questi ragazzi, quindi anche un punto di giudizio, diciamo, giudica i più grandi e dice: noi che cosa abbiamo fatto per loro? Che è un punto, diciamo, nuovo, molto moderno, che andrebbe adottato dalle grandi città che hanno messo in periferia, pensando di non avere poi il problema al centro della città. Quando le città si sono accorciate con le metropolitane e quindi poi il tutto si è mischiato, dice: ma questi ragazzi, ma perché li hai abbandonati? Perché non hai creato una bellezza per loro? Quello è interessante.
6: Perché questa storia ci racconta, perché sembrerebbe una storia di fantasia, invece è bellissimo pensare che è una storia vera e ricordarlo,
7: sì,
6: che la bellezza, la cultura possono essere salvifiche, no?
7: Assolutamente sì, io dico che dove la bellezza di solito non arriva, ma quando arriva anche in quei luoghi che di solito non prevedono la bellezza, quando arriva invade quei luoghi e li riempie di luce.
3: Quando voi uscirete di qua, perché certamente voi uscirete, no? Voi non volete, non dovete stare qua. Vi supplico, non vi fate riportare alla vita criminale di prima. No, non permettete a nessuno, nessuno, di rovinarvi la vita. E se non trovate qualcuno che vi aiuta, figli miei, aiutatevi da voi.
6: E poi su tutto c'è la figura di Edoardo, no? Allora, Edoardo, sì, non so se tu l'hai conosciuto, forse tuo papà, insomma.
7: Mio papà ci ha fatto l'ultimo lavoro di Edoardo, l'ultima regia di Edoardo, che era Bene mio e cuore mio, con Isa Daniele, c'era mio padre, e quindi c'ho un ricordo incredibile, perché Edoardo stava già male, diciamo, era proprio 83-84, lui poi va via nell'84, e mi ricordo che doveva venire in provincia di Napoli, perché loro debuttavano in provincia e poi sarebbero andati a Napoli per rodare lo spettacolo. Lui doveva venire, stava già male, non arriva, e quindi portano all'epoca il telefono, quello con la rotella, lo portano in scena a fine spettacolo, mettono il microfono vicino, e io ci ho sto ricordo perché stavo in sala, ero un ragazzino, e lui dice soltanto buonasera e si alzano 700 persone all'impiedi. Quindi io rimasi impressionato dal fatto che non è che si erano messi d'accordo, proprio avevano sentito la sua voce che aveva detto buonasera e automaticamente 700 persone si erano alzate ai piedi. Quello è quando diventi mito e vai oltre la forza dell'attore, diventi altra cosa, secondo me.
6: E poi aveva una capacità di presa forte, ora lo vediamo anche su questi ragazzi. Qui lo interpreta Mariano Rigillo, che è perfetto.
7: In maniera straordinaria. Io credo che Mariano sia l'attore inglese per eccellenza, sarebbe il David Niven.
6: Che bella questa immagine, infatti lo
7: ha una classe straordinaria, qualsiasi cosa fa sembra semplice.
6: Senti, parliamo un attimo del carcere, intanto tu ci sei stato?
7: Sì,
6: che l'ho frequentato. Che idea ti sei fatto?
7: No, e c'è un direttore illuminato, Gianluca Guida, che sta lì da una vita e che crede nel potere della bellezza, quindi quando gli hanno chiesto più volte: ma perché questo carcere non diventa un albergo vista la posizione? Lui dice: perché questi ragazzi non hanno mai visto la bellezza e quindi almeno qui devono sapere che la bellezza esiste. Però credo che l'arte sia veramente un'arma incredibile a disposizione per aprire un po' le possibilità, ma anche la testa a questi ragazzi, perché sono stato a fare uno spettacolo di Malinconico a Siena e siamo stati invitati in questo carcere che non era minorile, ma dove c'era un bellissimo progetto, per esempio avevano fatto un disco suonato e cantato da detenuti e invece operatori di sicurezza che erano nel carcere. Quindi
6: sembra un sogno, però è possibile, no?
4: Effetto notte.
5: Ma in un ne faccia sti ragionamenti. I sacci caso lì, caso campato, che tutto buono e tutto malamente.

0: Allora, bentornati stasera a Effetto Notte, c'è Massimiliano Gallo che ci racconta il suo nuovo film da regista e ti vediamo anche in un ruolo, piccolo, comunque te lo sei tenuto, sì. No? Giustamente, ma hai un bellissimo cast e il film si intitola La Salita, è ambientata a Nisida e hai questa musica molto bella anche di Enzo Avitabile.
1: Che è un valore aggiunto poi del film, secondo me, perché Enzo innanzitutto è un artista straordinario. Quando sono andato a parlare con Enzo ho detto che doveva darmi una mano e lui ha detto: noi parliamo la stessa lingua, parliamo la lingua del cuore, quindi non dobbiamo parlare di cose economiche. E mi ha regalato tutta la colonna sonora, e sai quanto costa, diciamo, una colonna sonora e le canzoni in un film, ma più che altro è proprio la partecipazione reale che lui ha messo nel film, nel senso, io quando gli mandai la sceneggiatura la mattina dopo alle 9 di mattina mi chiama, aveva scritto il Padre Nostro.
2: Padre Nostro che sta in cielo, sempre santo un nome tuo, fai sto mondo a casa tua.
0: Racconta una storia di cuore, però un po' si intreccia anche con la religione, col sentimento religioso.
1: Assolutamente sì,
0: no?
1: anche di penitenza. No, nel senso che il problema non è fare l'errore, il problema è, perché poi esiste il perdono, penso che questo lo sappiamo, però il problema è capire, diciamo, il tuo errore, farne penitenza e poi chiaramente andare a vita migliore, nel senso non passare, diciamo, dall'altro lato e quindi a miglior vita, ma a una vita in cui puoi dedicarti agli altri, fare del bene, insomma.

0: Allora, ricordiamo questa storia, no? Perché che cosa succede? Si uniscono queste due comunità dentro il carcere di Nisi, da maschile e femminile, arriva Edoardo e quindi si decide di finanziare, ma anche di mettere in scena uno spettacolo teatrale, no? Che possa in qualche modo per loro essere una possibilità di riscatto. Il teatro per te è comunque una cosa importantissima, perché ne parlavamo prima, insomma, tu l'hai ispirato sin da piccolo, Nunzio Gallo, mamma, la canzone, ma insomma poi la tua carriera si è svolta per tanti anni in teatro, forse non
1: e
0: è un caso.
1: Si svolge ancora.
0: E si svolge ancora, per te è una cosa fondamentale.
1: Il film, diciamo, è un omaggio pure al teatro, nel senso che il tempo che io dedico alle prove dello spettacolo prende quasi metà film, ma perché volevo raccontare anche la magia del teatro e anche la bellezza di quei luoghi e quello che può succedere durante una prova.

0: però poi a un certo momento c'è stato questo salto che è venuto a poco, poi l'abbiamo raccontato il tuo percorso anche al cinema, che adesso è di successo, è iniziato, no, con i piccoli ruoli ma gustosi, e che poi è cresciuto fino ad arrivare a una grande popolarità con cinema e televisione. Allora te lo chiedo, magari te l'avranno già chiesto, però secondo me è importante raccontarlo alle amiche e agli amici che ci seguono da casa. È cambiato qualcosa per te con questo impatto magari più esplosivo, no? Parlo soprattutto della televisione, però anche di premi, con il cinema, è cambiato qualcosa per
1: soprattutto
0: te?
1: Con la televisione, perché il cinema ha un pubblico simile a quello del teatro, nel senso sceglie di vederti, sceglie di andare al cinema, e per farlo deve pagare un biglietto, deve... la TV è molto più invasiva, è molto più presente, e stiamo parlando poi di tanti anni che io faccio su Rai 1, quindi la TV ammiraglia, diciamo, quella dei maggiori ascolti. E cambia molto la tua vita, c'è meno privato, nel senso che sai che anche a Padova in un bar potrebbero filmarti, o
0: certo.
1: Ti parlo di cose banali, però con cui devi fare i conti, anche perché i social sono molto violenti, quindi se tu dovessi rispondere male a una persona diventeresti l'orco dei social. È molto complicato gestirla, e viva Dio ci sono arrivato con le spalle larghe, con grande maturità, e quindi è meno problematica per me, però capisco che una visibilità o una visibilità troppo grande per un ragazzo, per esempio, possa essere veramente complicata da gestire, perché è tanta roba, le persone poi non si rendono conto. Però per esempio una volta stavamo io e mia moglie, eravamo andati a comprare delle cose in un bricolage, e poi stavamo mangiando in un banale fast food e ci stavano riprendendo mentre mangiavi, e ti senti un po'...
0: E beh, questo tra l'altro non si potrebbe manco fare, perché è un fatto tutto privato, dici come la mettiamo? Ho letto da qualche parte, ho studiato ora per prepararmi per questa intervista, che praticamente le persone che hanno lavorato con te, anche nelle maestranze, che come sappiamo bene, perché il regista è un capocantiere, quindi insomma sul set, dice la prima volta che un regista invece di crearci problemi li risolve. Com'è Massimiliano?
1: Perché facevo queste riunioni, per me era nuovo, no? Perché di qualsiasi cosa giustamente dovevi fare le riunioni con reparto scenografia, reparto costumi, e decidere il colore delle pareti, qualsiasi cosa. E quando c'era un problema dicevo ok, risolviamolo, facciamo in un altro modo. È la prima volta che il regista invece di porre dei problemi ce li risolve, ma per me era normale perché io vengo dal teatro, per cui io diciamo devo risolvere i problemi, non posso, devo andare in scena, quindi non è che se ci faccio una poesia attorno poi cambia il colore del muro, quindi è meglio risolvere, capire come fare, e quindi per me era normale, però ho capito che era una cosa straordinaria.
0: Sei impegnatissimo perché hai Malinconico in teatro.
1: Malinconico moderatamente felice in teatro, che sta avendo un successo incredibile, siamo in giro da prima di dicembre e finiamo a fine aprile.
0: Che cosa respiri ogni sera? Perché poi lì appunto scelgono di venire da te.
1: Io ho bisogno del teatro, ho bisogno di farlo perché ho un bisogno fisico, nel senso che ho bisogno dell'adrenalina, ho bisogno del rapporto col pubblico, anche perché faccio spettacoli dove il rapporto col pubblico c'è, nel senso ci sono anche tante risate, tanta energia, e quello mi serve proprio fisicamente. L'anno in cui ci fu il Covid io feci in maniera fortunatissima tutto l'anno sul set, però tutto l'anno sul set per me significava poi inaridirsi come attore. Ho bisogno proprio di quella palestra fisicamente, è molto faticoso il teatro, proprio anche fisicamente oltre che mentalmente, però ho bisogno di farlo.
0: Però adesso io ti devo fare un po' la domanda a 100 milioni di dollari, perché appunto in Tataranni, grandissimo successo, allora qui sono tutti disperati perché sembra che non si rifarà, perché Vanessa Scalera non mi pare che sia molto disponibile a rifarla, no. Diciamo, questo lo possiamo dire perché non me lo sta inventando,
1: sì,
0: io
1: l'ha detto lei.
0: Quindi che succede? Il pubblico resta orfano, Massimiliano?
1: Probabilmente sì, Rai Fiction e la produzione ancora non si sono espressi, nel senso non sanno se riusciranno a trovare una soluzione e probabilmente, come tutte le belle cose, finirà.
0: Ma tu che ne pensi? Non è un po' un peccato?
1: Secondo me sì, perché poi è un appuntamento, a parte che era diventato un appuntamento non solo per me andare a Matera, quindi era una gioia perché 2 mesi me li passavo là. Ma poi il fatto che abbiamo passato 7 anni insieme, che non sono soltanto 7 anni passati con il cast, ma pure con tutti i tecnici, perché non sono mai cambiati, quindi alla fine diventa una famiglia, ma non per fare retorica o luoghi comuni, però insomma sono 7 anni che passi insieme, passi 4-5 mesi insieme, è tanto. E quindi è strano, è un piccolo lutto che tu devi elaborare, perché come tutte le cose che devi abbandonare, poi

0: Quelli che racconti tu, però tu non la vuoi tradire, tu la vuoi raccontare davvero nella sua bellezza, nel suo dolore. Come si fa a non tradirla?
1: A non tradirla e non cadere nei cliché, che non cadere nella cartolina Napoli, non cadere nell'idea che il napoletano debba essere per forza simpatico, debba per forza fare casino. Io dico sempre, il telegiornale invece di andare solo a intervistare personaggi improbabili potrebbe pure andare ai centri di ricerca, insomma ci abbiamo delle eccellenze, grandi giuristi, ma non tradirla forse è un po' quello, e forse è anche l'idea che io ho di Napoli. Io, diciamo, è come se mi fossi un po' fermato alla Napoli di Pino Daniele Troisi. Per me quello era il modo di raccontare Napoli, senza retorica, senza mai compiacersi e senza neanche la paura di essere giudicati, perché poi il napoletano c'ha pure spesso il complesso di dover essere più bravo di un altro, perché dice no, però guardate, vengo da Napoli, però lo so fare. Troisi questa cosa non l'ha mai permessa.
0: Grazie Massimiliano, grazie per la sincerità con cui ti sei raccontato, ti facciamo in bocca al lupo per il tuo nuovo film. Grazie. E per tutti i tuoi progetti.
1: Grazie a te, ci vengo sempre molto volentieri.
0: E noi ti aspettiamo davvero, grazie, grazie ancora.
2: Se proviamo a chiudere gli occhi tutti quanti e ci stiamo zitti, secondo me riusciamo a immaginare tutto quello che sta qua fuori.
3: Effetto notte.
0: E adesso una storia vera che è anche un piccolo grande sogno che si realizza. L'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia vinse il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti un giovanissimo Giacomo Covi. Lui l'attore non l'aveva mai fatto, era stato scoperto con un casting all'interno di un bar di Trieste, ma adesso sicuramente l'attore continuerà a farlo ed è tra i protagonisti del nuovo film della regista triestina Laura Samani, Un anno di scuola. È ambientato a Trieste appunto nel 2007, quando ancora non c'erano i social o comunque non erano così diffusi, ed è la storia di Fred, in realtà sarebbe Frederica, una ragazza svedese che arriva all'interno di un istituto tecnico, una classe tutta al maschile, e quindi ne succedono di ogni, c'è l'amicizia, c'è l'amore, ma ci sono anche i pregiudizi e i risentimenti. Sentite quello che ci racconta la stessa regista.
4: Ragazzi, viene da un paese civile, eh? Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
5: Arriva una ragazza svedese in una classe di maschi triestini, quindi è quanto di più... Penso che sia il sogno erotico di ogni adolescente, a prescindere da Trieste o cosa, il fatto di vedere arrivare una ragazza che porta tutto lo scompiglio di cui c'era bisogno.
6: Però poi la riflessione è un po' più sottile, perché è lei in fondo che si deve adattare a quel mondo o no? Se no non funziona, se no viene giudicata.
5: È lei che si deve adattare, ma lo fa a livello inconscio, perché è una strategia di sopravvivenza, nel senso che Fred individua in Antero, Pasini e Mitis un trio con cui sarebbe bello passare del tempo. Penso sia un'esperienza comune quando ci si trasferisce in un'altra città, no? Il fatto di dire devo trovare degli amici. E lei ha puntato loro. Però un po' alla volta, per appartenere loro, deve perdere qualcosa di sé, che è principalmente la sua femminilità, altrimenti verrebbe di nuovo respinta in maniera ancora più evidente nel suo sesso per diventare la ragazza di uno del gruppo.
7: Allora, nata a Stoccolma, capelli biondi, occhi belli.
8: E altro?
9: Appena che finisce questo anno, a Trieste non mi vedi più.
6: Che cos'è che ti interessava di più raccontare, diciamo, primi amori, non lo so, però insomma questi amori giovanili, no, che poi sono quelli di cui c'è traccia, perché sono anche quelli che non si realizzano mai, oppure il percorso di questa ragazza, che cosa?
5: Tutto, non voglio scegliere, a me interessava tutto questo, perché penso che quell'anno sia, cioè proprio l'ultimo anno di scuola superiore, sia l'ultimo in cui non hai dei nemici funzionali, cioè gli adulti, hai dei nemici funzionali, poi li perdi e poi senti ancora tutto con una violenza inaudita, anche le cose belle.

0: Grazie di averli trovati, perché mi sembra che non sono professionisti.
1: Sono esordienti. Adesso li abbiamo professionalizzati.
0: Esatto, perché sono bravissimi.
1: Sì, sono esordienti tutti e quattro. E Stella Vendic, che interpreta Fred, l'abbiamo trovata a Stoccolma all'interno di un liceo artistico dove ha studiato recitazione, quindi si stava diplomando, sì, stava finendo in quel momento. Mentre invece i tre ragazzi triestini li abbiamo trovati facendo street casting e casting nelle scuole superiori. In un caso, appunto, Samuel Volturno, che interpreta Mitis, era sotto interrogazione di matematica, beccato in quel momento, preso. E gli altri due, quindi Giacomo Covi, che è Antero, Pietro Giusto Lisi, che è Pasini, lavoravano in dei bar. E noi stavamo cercando dei ragazzi e abbiamo trovato
0: quelli. E come l'hai rincimentati? Perché comunque il cinema è ordinato, ci sono posizioni, luci, cose che vanno
1: ripetute. Un po' alla volta ci si fa, ma come in tutto si fa un avvicinamento. A me innanzitutto interessava che diventassero amici, cioè che si spalleggiassero vicenda, che capissero che sarebbe stato lungo, faticoso, a volte anche un po', cioè, da preoccuparsi, no? Cioè, erano ansiosi loro in alcuni casi. Io ho detto: voi da qualunque parte vi giriate, in qualunque situazione vi troviate, dovete poter incrociare lo sguardo uno dell'altro e fidarvi.
2: The award for best actor goes to Giacomo Covi in Un anno di scuola di Laura Samanni.

0: Ringrazio le mie due bellissime sorelle, sono lieto che una delle due sia qui presente oggi. E ringrazio le due persone che forse più di tutte le altre hanno il merito per questo mio traguardo, vale a dire la mia mamma e il mio papà.
1: Effetto notte. E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui, pensate un po', quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album D'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e, nonostante la breve durata, pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico. Era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles, da Abbey Road, 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave.
1: Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky da lì in poi. Eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Vision, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mine Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touraye, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea, nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place. La Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are

band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie.

Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dei Ren. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band The Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola

0: thousand Hitler laughs. Churchill claps Mozart's tongue on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire, il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
3: 24 ore su 24.
2: Ascoltaci in digitale sul

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.